scusate, dite voi Rosa Gagliardi, la sposa che quest'oggi da parola. Io vi conosco, una buona figliola, mia ricca sciorta, non va da mancare. Ambata

Satisfied también a mí. Si son a ti maná, mo spiego. So quello che conosce tutta la vita rubata vostra, non mi sfortunare, e venga assai andare, o con me. Ma non vi offendere, non vi spaventare.

che appartene a sto cuore mio malato, un cuore padre troppo affezionato, a figlia sua che tutto si è scordato, che io che ve lasciai piccerella.

ma poi non va mai a un via. Decida una parola, una cosa. Qui si dà l'ecco alla mamma vostra, e proprio adesso mo vai a parlare. A punta pezza, mi è carcerata, e oggi son cresciuta a libertà. Non son un assassino, ma partenza per la calunnia. Buona mamma tua, la provi gelosia, sfattai sta gioia, sto con migliaia in luce, e non mi dette. Non chiagnerà così, no, figlia mia, ma con lontana, scuorna non te do. Mo sai,

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

gioia, sta felicità, sta amore, cacce tormenta e cacce struie, sta amore, cacchio c'è stregna tutte due, sia rinto core, non se ne può ghi.

vita tua è la vita mia. Addio. E nunca

un mandamento va di sti creature a da scontana di tre mesi e mezzo. Ma scritta frate mio, tienici conto, so piccerino.

ieri sim sta drindacis e o barriciana rite bravi figli non mancano alla messa d'ogni festa. Domenica si celebra così. Sant'Anna stippano lo vicceri. Arit, oggi rimane all'unnurino.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ha già girato un no sano sano e non sapevo che esciure membri a cassero cadore che no cielo se pittasse d'acqua e mare che amore fosse veramente amore non lo sapevo, non lo sapevo.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Signori della patria, dolce di vincettaia del Pitugliano, non è una notte che io non sognavo lì, e son vent'anni che ne sto lontano. Al mio paese nevica il campanile della chiesa di Lanzo, tutta la legna è diventata cenere, ho sempre freddo e sono triste e stanco. Amore mio, non ti ricordi che nel dirmi addio mi mettisti all'occhiello

tempi di folgoria, dolce felicità fatta di niente. Brindisi coi bicchieri colmi d'acqua al nostro amore povero e innocente. Nei sguardi tuoi passavano una speranza, un sogno, una carezza. Avevi un nome che non si dimentica, un nome lungo e breve.

giorni passano e uguali ricchi colmano furia, le nostre foglie più non riverdiscono, signorinella, per malinconia. Innamorata e pallida, più non ricami innanzi al tuo telaio. Io qui son diventato il buon Don Cesare, porto il mantello a ruota e poi

Aspetta fino a fila funicolare, la montagna, la montagna, la montagna. Aspetta fino a fila tra le due.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

quel cappello col pennacchio della nonna, della madre, di mamma, che lasciò in eredità a me, l'ho regalato a te, e tu, senza pensarci su, dimentichi il cappello col pennacchio e ti fai saltare il picchio di scappare con un vecchio assai buffo più di me. No, mia cara donna Grazia Cottolecchia, parente dei marchesi Scassacocchia, se più volte ho chiuso un occhio ora sono tutto orecchio e mi faccio rispettare. Già che tu vai col vecchio, mia cara Coppolecchia, ritornami il cappello col pennacchio, che il pennacchio è della nonna, della madre, di mamma. Quei 3 chili e più da bacchio che ci diede l'anno scorso nelle stacche il colono di papà, ahimè, te l'hai papà di te, e poi, senza pensarci no, dimentichi 3 chili e più da bacchio e vai a fare la copeccia e la papoccia con quell'uomo scimpanzé, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, padrona di castelli, case e cocchi, coi 2 cocchi che m'accocchi, senza cocchi anch'io vivacchio e vivacchio più di te. Già che tu vai col vecchio.

Quel tuo sudicio marmocchio che figliolo d'una vera società, e che il padre non si sa, ahimè, me l'hai affibbiato a me, e poi, senza pensarci oimò, dimentichi il tuo sudicio marmocchio, ti vuoi dare tutto al vecchio, e il marmocchio buffo e raggio, me lo vuoi lasciare a me, no? Mia cara donna Grazia Coppolecchia, in fischio dei tuoi cocchi e scassa cocchi, se il mio cuore ai tuoi ginocchi è ridotto una pelleccia, orpelleccia, non è più, ritornami la pazzia.

pacienza, fuoco, fuoco, fuoco, e poco resto, vico, vico, vico, sino a risposto, scendo da un fuoco, posso signora, caso va a fare.

Ciudo qual veggio una stona, mentre spremmo sto limone, che spremessa ambietta a me. Una carmarella.

stare sull'ella non dà fatica. Fatto vestito e sposo e tu vittorio.

L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli. No, ma

nelle da pascalina la velocia camma chiamma na papa come faccia a parì come faccia a vescannà.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Calinatella longa longa, longa longa, strettulella, strettulella, addostachella, namoratella, non sponda ancora zucca, zucca, zucca, zucca, zucculilla, zucculilla, pastaviarella.

si cade di muletto. L'amore non ti fa mangiare, ti fa soffrire, ti fa pensare. Una sera tu lo dici no, una sera tu lo dici ma. Ma si lo vado tu vuol da, fa segni si senza parlare. La lazzarella ti ebba come vola. Ma tu trovi tutte le mattine chi ne lacrima sto cuscina. Ma anche una compagnella ti può aiutare. Ah ah, ti è piaciuta.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Sai quante volte sono tornato a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora in perdente? Sai quante volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

che sta canzone si mietti, che sta canzone è tutte lacrime caruto quando a notte non passava. Solo c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come nuost. Che sta canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salsi casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non le arde volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferito, pure che le indà l'orgoglio, le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potessi ciuffarmene te.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

sana uşuyel ogni madì. Curria gandan goppa finestra tu. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E porria sbando per capire. E chian chian con mana carezza, con sto boccuccia così piccerino, vado a mangiarsi vasa a pezzo.

continuo. Faccio caso ai dettagli, alle spine, a come respiro. Lei mi chiama, non sa bene cosa vuole, capisco, ma non c'ho voglia di aspettare. Ho come perso lo stimolo, tipo, non siamo uguali, se parli troppo non guardi. Non siamo

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 15,
1: Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Rai Radio Live Napoli.

0: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca, a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Come stai?
3: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
2: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
3: Yes.
2: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate.
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: mi ricordo
3: sì,
2: che
3: era
2: almeno ero vestito.
3: Sì.
2: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
3: Grazie.
2: Artista poi e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
3: Grazie
2: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con il linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
3: Io sono del 96.
2: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
3: un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
2: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini.
3: Certo.
2: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
3: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
2: Wow, bellissimo!
3: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri. Ho
2: che
3: sempre
2: bello,
3: trovato
2: il diario segreto.
3: Sì.
2: Ma ce l'hai ancora?
3: No, non più, oggi. Perché? Lo faccio direttamente sui brani.
2: E l'hai buttato?
3: Ah, intendi di robe vecchie?
2: Di
3: qualcosa
2: cartaceo.
3: Dovrei trovare, sì.
2: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta.
3: Okay.
2: In realtà, cioè tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa
3: abbiamo
2: non so
3: perso
2: perché,
3: un po'.
2: Non le voglio rivedere, forse mi fa paura un po' la nostalgia, poi sono
3: okay.
2: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente, però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty, non ti dico dentro che ci scrivevo.
3: Immagino.
2: Però,
3: e comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così, e poi nel tempo appunto ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
2: Però insomma devo dire che comunque è come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
3: No, assolutamente. Veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico, se solo mi avessi obbligato, no, a studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te. Invece proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
2: E io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
3: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino, un ragazzino abbastanza riflessivo.
2: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
3: Ho sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
2: Ti capisco, e certe volte è meglio che invece non fossimo stati così.
3: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata, quindi sia appunto le negative ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata. Così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse, oserei dire, una profondità un po' precoce, proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
2: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no, da piccolo, in un certo senso. E oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
3: 50 e 50, ti dico la verità. Un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
2: Il luogo anche magari.
3: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia, arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
2: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché è una città,
3: è,
2: no?
3: Tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi da dove cresci. Magari quando ero più giovane, quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica, ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo, oggi con senno di poi ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
2: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo
3: essere leggeri. Esattamente, quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
2: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
3: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me credono tanto.
2: Sei sposato?
3: Sì.
2: Infatti mi sono fatto così perché da sai, mi hai detto 96, sei giovanissimo, bravo.
3: Tornando un po' forse al discorso delle tappe, vedi?
2: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare, e poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
3: lavori,
2: cosa fai?
3: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, io nasco pizzaiolo.
2: Bravissimo!
3: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare, sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni, poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
2: Bravissimo, complimenti. Cioè, sei anche cresciuto, a livello aziendale, dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro. È come se fosse un po' la stessa cosa.
3: È sempre un palco.
2: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
3: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla, tra virgolette, per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con
2: noi. Ragazzi, un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
3: no,
2: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso che questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come
3: esatto.
2: se la dovessi inserire nel corpo, cioè voglio dire iniettare, però un po' quello è il senso,
3: certo.
2: Nelle vene, nel sangue, nella...
3: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così, e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
2: Bravissimo. No, mi hai detto una cosa super saggia. Esattamente. Continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
3: Cioè,
2: tanto è una nostra. Siamo bene noi, come quando ti dici, ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio. Anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente. Cioè, devo piacere a me, devo stare bene io. Poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano. Questo
3: certo.
2: Perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
3: Certo.
2: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
3: Sì, la mia prima uscita.
2: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
3: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici. dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi un pomeriggio veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta tra virgolette nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa, è stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice domani a mezzanotte esce questo brano. Quindi
2: Martino, immagina, è impazzito,
3: immagina, capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
2: ti hanno obbligato, perché se non hai mai
3: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, è pieno di vibe.
2: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
4: Che si non mi ci sono, frate, mi si sa che ci fatta così tardi, rimane una fatica.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchierare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè, proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece, no, tu, forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa.
1: È il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando ho... Ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo, di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello, no? Un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto, tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve.
1: Assolutamente.
0: Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè, sono due...
1: Capito.
0: È proprio una vibrazione che ti arriva completamente.
1: Verità.
0: Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte alle radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Certo, papi ci vicinano, c'era un tempo che
0: questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo,
0: perché poi è
1: resiliente.
0: Anche una rincorsa, una e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello, della domenica.
1: Totale.
0: Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici?
1: La pizza fritta.
0: Quella a portafoglio?
1: Sì.
0: E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi a casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio. Sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica.
0: Non...
1: È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora. Era un po', un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché eravamo poi del centro storico, certo. Però è ovvio che rispetto alle vecchie generazioni è diventato forse un po' per moda, certo, fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo,
1: Napoli,
0: anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, ah, sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti alla montagna per esempio
1: zero.
0: Non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: è per me.
0: Persone per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.

0: E questo era Olin di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce a questo, c'è sempre un momento che tutto si allinea.
1: Ma anche per godersi,
0: allinea.
1: Capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E quando quindi è il momento.
1: Per godertelo appieno è anche bello che le cose avvengano se devono avvenire in maniera naturale.
0: Naturale, è vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse guarda vediamoci in studio e facciamo una sessione, e da lì poi nacque Olin, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: E come si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. Diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ti dà lui un assist,
1: scrivo.
0: Ti apre dei file mentali,
1: sì.
0: Delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
1: certo.
0: Dice guarda io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché
1: certo.
0: Si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto.
0: No? Di
1: poi
0: quello
1: ci
0: che
1: deve
0: ti
1: essere
0: dice.
1: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamola avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: poi uno nel tempo si guadagna anche
1: la stima,
0: esatto, l'affetto, e poi comunque un team più,
1: certo.
0: Più è bello, a me piace anche allargare sempre di più.
1: Ma è bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia, condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io.
0: Perché no, tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento,
1: ancora
0: cioè nemmeno
1: oggi...
0: mai ti sei approcciato?
1: No, io allora... Suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino, qualcosina sì, però
0: non si sa
1: sarebbe
0: come.
1: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: però non ti sei, vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
1: Sempre quando... il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
0: Ho il tempo, ho proprio la necessità che ti distrugge nell'anima e dice lo devi fare, lo devi fare. Certo, hai visto quando c'è quella cosa nel cervello dici vabbè,
1: che
0: tanto
1: martella.
0: Lo farò prima o poi, no?
1: Sì.
0: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto, come ti dicevo, tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: pieno
1: di energie.
0: E ci saranno dei feat, collaborazioni, immagino.
1: Sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
0: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, non sono invadenti. Perché si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: No, zero.
0: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà sì, comunque sì, stiamo... Per fortuna abbiamo appunto, vedi, come dici, nel tempo siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello, però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: certo.
0: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
1: certo.
0: Un po', ognuno non ha un... secondo me è un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola, tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci serve, non lo so neanche io, so solo che fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento realizzata, soddisfatta, punto. Poi come è successo, come faccio le cose,
1: succede.
0: Non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale, perché anche quello lo devi tenere,
1: assolutamente.
0: Ti formi, studi e poi le carte.
1: Deve essere. Cioè, se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto sommato.
1: Certo.
0: Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi altra persona che sono di qualsiasi religione, no, però un po' di...
1: Chiaro.
0: Di
1: focus. Anche in quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
0: Esatto.
1: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci verrà.
0: Non succede niente, ragazzi.
1: A bussare al citofono per dirci: senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero,
1: purtroppo
0: non esiste.
1: No,
0: perché sai, mi hanno chiamato, ma hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi gli dà una vita che
1: sbattiamo
0: davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente, con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima.
0: Bellissima.
1: Anima. Sceglierei anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace, perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
1: Yes.
0: E poi me lo racconti. A tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli Senza Confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca, è
0: certo,
1: casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: E tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì? Poi magari in aereo, poi magari
1: sì,
0: le frasi, scusa se ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le scrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari
0: te la dimentichi,
1: così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo.
0: Fammi
1: dici,
0: una melodia, prova, capito? che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, sto fatto, mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico. Poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso entriamo, cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione. Tu capito, tipo in posizione yoga, in meditazione così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari
1: presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirà. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non mi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi capito, mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2 completa la frase. La musica è
1: vita.
0: Il mio punto debole è
1: l'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io grido.
1: Grido. Ma lo sai che
0: quando parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è?
1: Vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è?
1: Scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicino.
0: Cioè, mi hai spiazzato.
1: Sì. Perché con le persone a me vicino a volte si ha quella troppa confidenza, quel troppo rapporto.
0: Che deve scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra, cioè, tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che...
1: la immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito, capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlito's Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o è andata
1: dai,
0: bene?
1: Dai. È gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

trovarmi in una valle scura, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente, sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, no, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con, sì, un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tu.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: Una mano proprio una mano
1: risposte,
0: divina, no? In un certo,
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato, insomma, un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto, ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente, abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, di senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. Ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare? C'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando.
1: Giorgia.
0: Tu dici, Giorgia, wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: Sì, con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B. Così Wonder fare una roba, capito, super

0: Come stai? Che stai facendo? Cosa vuoi che mi raccontassi
1: Che nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi, quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul quale
0: Bello.
1: focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero o cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza. Coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza. Coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto. Siamo tanto, siamo momenti tristi, ma siamo momenti belli, siamo rabbia, ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare, diciamo, delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po', diciamo, la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti lo
1: Esatto.
0: notiamo, no? Un po' anche nella
1: E siamo sempre a
0: quotidianità.
1: 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill
0: A
1: totale, a
0: rilassare. Io
1: rilassarci. Hai
0: oggi sono chill.
1: capito?
0: Guarda, che me lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill, più chill, perché
1: Appunto,
0: cioè.
1: vedi, c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no? Che si chiama proprio Good Vibes, dove, tra virgolette, ti spingo, no? A vivertela bene. Ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che
0: Che
1: ci
0: succedono, che
1: circondano.
0: succede, ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle ombre
1: Certo, ci
0: nere
1: colpisce
0: maligne,
1: tanto,
0: non
1: però
0: le
1: viverlo un
0: senti
1: po' come
0: proprio,
1: mantra, capito? Good vibes,
0: cioè di
1: vivitela,
0: respingerla.
1: stai tranquillo.
0: Allora, Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma di Napoli senza confini e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora, in automatico mi viene da dirti Kazim,
0: Sì,
1: forse super
0: eh.
1: inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi capito la parola che tu dici è proprio Napoli,
0: Pure io mi piace da
1: capito, c'è
0: morire.
1: Kazim.
0: Io proprio ieri, tornando di nuovo a ieri, ho detto a questi ragazzi, l'anima, tutto. Raga, cazzimma,
1: Hai
0: perché
1: capito?
0: fuori?
1: È
0: C'è
1: così,
0: la
1: ma perché capito
0: giungla.
1: racchiude, c'è una parola che racchiude così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
0: Allora, io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra
1: Io a te,
0: chiacchierata,
1: volato,
0: è
1: bellissimo.
0: volatissima davvero. Grazie per essere passato qui ai nostri microfoni, ti ringrazio,
1: Grazie
0: ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi
1: a te.
0: presente e voglio venire
1: Assolutamente.
0: alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai, ovviamente parlando del nuovo
1: Yes.
0: progetto. Voi amici, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
1: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
0: Ciao!

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
3: Ciao, ciao!
2: Come stai?
3: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
2: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
3: Yes.
2: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate?
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: mi ricordo che era almeno ero vestito.
3: Sì.
2: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo.
3: Grazie.
2: Artista poi e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane e napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per fare una chiacchierata.
3: Grazie
2: mille. Allora Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con un linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito, da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
3: Io sono del 96.
2: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni un po' quelle vecchie,
3: un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
2: Allora, però noi prima di entrare in quello che sei oggi, la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini.
3: Certo.
2: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
3: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
2: Wow, bellissimo!
3: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri.
2: Che bello, il diario segreto,
3: sì.
2: Ma ce l'hai ancora?
3: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
2: E l'hai buttato?
3: Ah, intendi le robe vecchie?
2: Di
3: qualcosa
2: cartaceo.
3: Dovrei trovare, sì.
2: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta,
3: okay.
2: In realtà. Cioè, tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa...
3: Abbiamo
2: non so
3: perso
2: perché,
3: un po'.
2: Non le voglio rivedere, forse mi fa paura un po' la nostalgia, poi sono
3: okay.
2: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente, però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty, non ti dico dentro che ci scrivevo.
3: Immagino.
2: Però,
3: e comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così, e poi nel tempo appunto ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
2: Però, insomma, devo dire che comunque È come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
3: No, assolutamente. Veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico, se solo mi avessi obbligato, no, a studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te. Invece proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, e sicuramente è stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
2: E io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
3: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino, un ragazzino abbastanza riflessivo.
2: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
3: Ho sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
2: Ti capisco, e certe volte è meglio che invece non fossimo stati così.
3: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata, quindi sia appunto le negative ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata. Così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse oserei dire una profondità un po' precoce, proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
2: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no, da piccolo in un certo senso, e oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
3: 50-50, ti dico la verità, un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
2: Il luogo anche magari.
3: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia... arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
2: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché... È una città, no?
3: Tutto, sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico. Dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi da dove cresci. magari quando ero più giovane quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica. Ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo, oggi con senno di poi ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
2: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo
3: essere sinceri. Esattamente, no, quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
2: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
3: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me credono tanto.
2: Sei sposato?
3: Sì.
2: Infatti mi sono fatto così perché da sai, mi hai detto 96, sei giovanissimo, bravo.
3: Tornando un po' vedi, forse al discorso delle tappe, vedi?
2: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare, e poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
3: lavori,
2: cosa fai?
3: Lavoro in ristorazione. Sempre lavorato in ristorazione, una scopizzaiolo.
2: Bravissimo.
3: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare. Sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni. Poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione.
2: Bravissimo, complimenti. Sei anche cresciuto, a livello aziendale, se si può dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro. È come se fosse un po' la stessa cosa.
3: È sempre un palco.
2: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica, ovviamente parlo.
3: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla tra virgolette per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con
2: ragazzi, innanzitutto... un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
3: no,
2: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come esatto. se la dovessi inserire nel corpo, cioè voglio dire iniettare, però un po' quello è il senso, certo. No? Nelle vene, nel sangue, nella...
3: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così, e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
2: Bravissimo, no, mi hai detto una cosa super saggia, esattamente, continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
3: Totale,
2: cioè, tanto è una nostra, siamo bene noi, come quando ti dici ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio, anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente, cioè devo piacere a me, devo stare bene io, poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano, questo certo. Perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
3: Certo.
2: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
3: Sì, la mia prima uscita.
2: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
3: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici. Dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi un pomeriggio veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta, tra virgolette, nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa, è stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice domani a mezzanotte esce questo brano, quindi immagina,
2: Immagina,
3: capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
2: ti hanno obbligato, perché se non hai mai
3: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, pieno di vibe.
2: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
4: Che si nomi ci sono, frate, mi si sa che ci fatta così tardi, rimane una fatica.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchiare con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no, tu forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato questa...
1: Appunto, il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando ho... Ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo, di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello, no? È un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto,
1: in
0: tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve. Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il
1: se dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè sono due...
1: Capito.
0: È proprio una
1: è
0: vibrazione
1: anima.
0: Che ti arriva completamente.
1: Verità.
0: Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte le radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: I 100 pappi ci vicinano, c'eravamo tempo cate spartose.
0: Questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo, perché
0: poi è anche
1: resiliente.
0: Una rincorsa, e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello della domenica.
1: Totale.
0: Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La pizza fritta.
0: Quella a portafoglio?
1: Sì.
0: E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi è casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio. Sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica.
0: Non...
1: È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora. Era un po' un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che un po' dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era proprio del centro storico.
1: Certo.
0: Però è ovvio che rispetto
1: alle vecchie generazioni
0: è diventato forse un po' per moda,
1: certo,
0: fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo, anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti la montagna per esempio
1: zero.
0: Non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: persone
0: per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.

0: E questo era Olin di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce a ci sta sempre un momento che tu
1: ma anche per godersi,
0: allinea.
1: Capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E quando è il momento.
1: Per godertelo appieno è anche bello che le cose avvengano, se devono avvenire, in maniera naturale.
0: Naturale, è vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse guarda, vediamoci in studio e facciamo una sessione. E da lì poi nacque Olin, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa
1: sì,
0: cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: Come si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive e chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. Diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa. E quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ci dà lui un assist, ti apre dei
1: esatto,
0: file
1: sì,
0: mentali,
1: sì, sì,
0: delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
1: certo.
0: Dice guarda io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché
1: certo.
0: Si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto.
0: No? Di quello
1: deve
0: che
1: essere
0: ti dice.
1: Fiducia totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamola avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: poi uno nel tempo si guadagna anche
1: la stima,
0: esatto, l'affetto e poi comunque un team,
1: certo.
0: Più, è vero, a me piace anche allargare sempre di più.
1: Ma è bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia, condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io.
0: Perché no, tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento,
1: ancora
0: cioè nemmeno
1: oggi...
0: mai ti sei approcciato.
1: No, io allora... Suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino, qualcosina sì, però
0: non si sa
1: sarebbe
0: come.
1: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: però non ti sei, vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
1: Sempre quando... il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
0: Ho il tempo, ho proprio la necessità che ti distrugge nell'anima e dice lo devi fare, lo devi fare.
1: Certo,
0: hai visto
1: certo,
0: quando
1: certo.
0: c'è quella cosa nel cervello
1: sì,
0: dici vabbè,
1: che
0: tanto
1: martella.
0: Lo farò prima o poi, no?
1: Sì.
0: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto, come ti dicevo, tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: e ci
1: pieno
0: saranno
1: di
0: dei fit collaborazioni, immagino.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
0: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, non
1: no,
0: sono
1: no,
0: invadenti, perché
1: no.
0: Si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: No, zero, zero, zero.
0: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà sì, comunque sì, stiamo per fortuna abbiamo avuto, appunto, vedi come dici, nel tempo siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello, però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: certo.
0: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
1: certo.
0: Un po', ognuno non ha un, secondo me, un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola. Tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci sei, non lo so neanche io, so solo che ho fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento
1: certo.
0: realizzata, soddisfatta, punto. Poi come è successo, come faccio le cose,
1: succede.
0: Non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale, perché anche
1: certo.
0: quello lo devi tenere,
1: assolutamente.
0: Ti formi, studi e poi le
1: poi
0: carte.
1: Deve essere. Cioè, se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto
1: certo.
0: sommato. Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi
1: chiaro,
0: altra persona
1: chiaro.
0: Sono di qualsiasi religione, no, però un po' di...
1: Chiaro, chiaro.
0: Di focus.
1: Anche in quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
0: Esatto.
1: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci verrà
0: non succede niente,
1: a bussare al citofono per dirci senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero,
1: purtroppo
0: non esiste.
1: No.
0: No, perché sai, mi hanno chiamato, mi hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi gli è da una vita che
1: siamo per strada.
0: Siamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente, con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima.
0: Bellissima.
1: Anima. Sceglierei anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
1: Yes.
0: E poi me lo racconti, a tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli senza confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici, e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca, è
0: certo,
1: casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica. Quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: E tu, dammi una curiosità, non hai scritto già da lì? Poi magari in aereo, poi magari in viaggiati.
1: Sì, ma io
0: ma la cosa, le frasi, scusa che ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le scrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa. E mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari te la dimentichi, così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io c'ho sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo,
0: fammi
1: dici,
0: una melodia, prova, che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, ah, sto fatto, mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico. Poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso entriamo, cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì, sì, ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione. Tu capito, tipo in posizione yoga, in meditazione, così, perché questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato, forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede, riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari
1: presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirà. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi capito, mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2 completa la frase. La musica è
1: vita.
0: Il mio punto debole è
1: l'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io grido.
1: Ma lo sai che
0: quando parlo da sola
1: parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è
1: vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è
1: scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine.
0: Cioè, mi hai spiazzato.
1: Sì. Perché con le persone a me vicino a volte si ha quella troppa confidenza, quel troppo rapporto.
0: Che deve scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che
1: la immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito? Capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlito's Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica, cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o è andata
1: dai,
0: bene?
1: Dai. Gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

valle scura, io non temerei alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita, ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino, è sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente, sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con, sì, un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tua.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: Una mano proprio una mano risposte, divina, no? In un certo,
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato, insomma, un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto? Ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente, abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. Ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare? C'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando.
1: Giorgia.
0: Tu dici, Giorgia, wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: E sì, con uno farei un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B. Così Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito, da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno, se lo vuoi dire? C'è qualcuno che è scaramantico, oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico Marti, tutto bene, come stai, che stai facendo, cosa vuoi che mi raccontassi
1: nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi, quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul
0: Bello.
1: Quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a

0: sicuramente oltre appunto a verità, che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto, siamo momenti tristi ma siamo momenti belli, siamo rabbia ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare diciamo delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po' diciamo la società in generale, ci opprime un pochettino.
1: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti esatto. Lo notiamo, no? Un po' anche nella quotidianità.
0: Siamo sempre a 3.000, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
1: A rilassare.
0: Totale, a rilassarci.
1: Io oggi sono chill.
0: Hai capito?
1: Guarda, che me lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché. Cioè...
0: Appunto, vedi, c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no? Che si chiama proprio Good Vibes, dove tra virgolette ti spingo, no? A vivertela bene. Ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che
1: ci succedono. Ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo. Tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle
0: certo,
1: ombre nere e maligne,
0: tanto, però
1: le senti
0: un po'
1: proprio.
0: Come mantra, capito? Good vibes.
1: Cioè, di respingerla.
0: Stai tranquillo.
1: Allora Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma, di Napoli Senza Confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
0: Allora in automatico mi viene da dirti cazzim,
1: sì,
0: forse super inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi capito la parola che tu dici è proprio Napoli.
1: Pure io mi piace
0: capito?
1: Da morire.
0: Cioè cazzim.
1: Io però ieri, tornando di nuovo a ieri, ho detto a questi ragazzi, l'anima, tutto, raga cazzimma, perché è fuori.
0: Così.
1: C'è la giungla.
0: Ma perché capito, racchiude, c'è una parola che racchiude così... così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che capito, la trovo proprio perfetta.
1: Allora io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata, è volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni,
0: grazie,
1: ti ringrazio, ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai ovviamente, parlando del nuovo progetto.
0: Yes.
1: Voi amici mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound, dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
0: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
1: Ciao.

0: e informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

ora se mi respira. Come sono a sul vaglio di tuo giuro, ma tu non vuoi più. Riesci a cagnare, perché non mi fira. Ma se mi hai fornuto, non ti chiedo.

e se il mondo non ci sente, a noi ci accompagna uscire, eppure si chiove, ti sentire in tuo cuore, care da che stimola, sta nascosto.

per un attimo guardare, però per te cercare, ma non fai che a me nemmeno, ma se non mi tieni attorno, non arriva per due giorni, tu mi cerchi, tu mi parli, poi mi va se poi mi tocca, hanno tratto giuro il voce, non vuoi sentire cantare, o sai, che non mi basta mai.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

ciò che hai fatto è già incredibile. Ciò che hai realizzato, superato e persino lasciato andare. Ti è servito tutto. E ricorda, non è tardi.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore della grande musica italiana, tra eleganza, emozione e raffinate sonorità. E lo facciamo presentandovi uno spettacolo davvero speciale in programma lunedì 4 maggio al Teatro Diana.

purtroppo ci hanno da poco lasciati, Ornella Vanoni e Gino Paoli. A guidarci in questo viaggio musicale sarà Emilia Zamoner, una delle voci più interessanti e versatili del panorama jazz contemporaneo. Cantante, interprete raffinata, Emilia Zamoner si è distinta negli anni per la sua capacità di attraversare generi diversi, dal jazz alla canzone d'autore, passando persino per l'operetta, collaborando con importanti musicisti e calcando palchi nazionali e internazionali. Con il suo quintetto darà vita ad un progetto che va oltre il semplice concerto. Senza fine è infatti una rilettura profonda e personale di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Sapore di sale all'Appuntamento, le atmosfere della bossa nova, le improvvisazioni jazz si intrecceranno con la poesia senza tempo di Paoli e lo stile inconfondibile della Vanoni. Sarà un vero e proprio percorso emozionale, un ponte musicale tra Napoli, Genova e il Brasile, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intima e suggestiva.

Sennò questa roba qua, vitello delle Ande, na, bovino della Gallura, no, ma che cosa sarà mai questa robina qua, eh?

0: gustino questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa rovina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua.
1: Cioccolato svizzero, mamma,
0: cacao della Bolivia,
2: no no no no no no no no no no no,
0: ma che cosa sarà mai questa rovina qua, eh?
3: E questa era Ma che bontà, con cui introduciamo un incontro bellissimo con Emilia Zamuner. Ciao Emilia, benvenuta.
4: Ciao, buongiorno.
3: Siamo felicissimi che tu sia qui con noi, anche perché sei venuta già a diretta live con Daniele Sepe, ma oggi sì, sei in versione solista, perché vogliamo annunciare un tuo concerto che si terrà il 4 maggio al Teatro di Diana, dove porterai un omaggio straordinario alla grande Ornella Vanoni e a Gino Paoli. Una grandissima emozione. Cosa ci dovremmo aspettare da questa serata?
4: Beh, un modo per ricordare degli artisti fantastici che abbiamo perso da poco e che sono stati un po' i maestri della musica per noi ragazzi. Quindi sicuramente avranno le loro voci, quindi il loro momento musicale con quello che è l'arte della, appunto, dei brani che loro hanno scritto, con cui sono diventati famosissimi, specialmente quelli di Gino Paoli, perché poi ecco, tanti brani che ha interpretato la Vanoni sono stati poi scritti da lui, con chiaramente un nostro modo di rivederli in una chiave, insomma, anche un po' più moderna.
3: Sul palco non sarai da sola, ma sarai col tuo quintetto. Come formato?
4: Abbiamo Paolo Zamuner alle tastiere, Francesco Scelzo alla chitarra classica, chitarra elettrica, Andrea Ferreira al basso e contrabbasso, Massimo Del Pezzo alla batteria, Enrico Valanzuolo alla tromba. Come coristi, i due miei ex allievi fantastici, Antonio Valentino e Vittoria Lo Monaco. Quindi io

0: ci tengo particolarmente, perché sarà, ecco, qualcosa di diverso, riraccontare la storia in un modo diverso.
1: Una storia è un grandissimo amore, non a caso forse anche Gino Paoli poi ci ha lasciato da poco e li ricordiamo entrambi con grandissima nostalgia, hanno segnato un po' la vita di tutti noi. Pensa che la mia ninna nanna era Sapore di Sale, mio padre che mi cantava sempre Sapore di Sale. Quindi una serata di grandi emozioni in cui ci sarà proprio una rilettura dei loro brani, come dicevi, certo, in una chiave personale, moderna, con queste vibrazioni fortissime che tu sei capace di dare con questa tua voce stupenda, ormai famosa a livello internazionale. So che ci saranno anche degli ospiti in questa serata.
0: Sì, e anche qui ci ho tenuto, diciamo, ad avere persone con me che hanno riletto le musiche di grandi artisti in maniera un po' innovativa e moderna. Il primo è Viscardi, un ragazzo che adesso conosciamo, diciamo, un po' tutti per essere arrivato quasi in finale ad X Factor, insieme a Giada De Prisco, una bravissima chitarrista, loro due lavorano sempre insieme, e Federico Di Napoli, che è un altro interprete meraviglioso, dalla voce stupenda. Quindi avevo piacere a invitare due giovani ragazzi che potessero dire anche la loro.
1: Sarà una sorta di ponte trasversale tra Napoli, Genova e il Brasile.
0: Sì, assolutamente, sarà anche proprio il modo di poter continuare a raccontare due artisti che secondo me non devono essere dimenticati. Noi abbiamo adesso la velocità con cui vediamo le cose, con cui scrolliamo sui social per andare avanti. Certe volte dovremmo invece rimanere qualche minutino in più per ricordarci quanta bellezza avevamo e quanta può ritornare cambiando forma. Quella stessa bellezza si ripete, quindi ci tengo che queste cose vengano ricordate.
1: Infatti, Emilia, ascoltando un progetto come Senza Fine, viene quasi spontaneo proprio fermarsi un attimo a pensare a quanto certe canzoni riescano a superare il tempo. I brani di Gino Paoli e Ornella Vanoni infatti non appartengono ad un'epoca precisa, ma continuano a parlarci oggi con la stessa intensità di allora. E forse il punto io credo che sia proprio questo. Non sono semplicemente canzoni, ma racconti emotivi. Dentro c'è l'amore, c'è l'attesa, la malinconia, la leggerezza, tutto quello che in fondo non cambia mai, appartiene ad ognuno di noi e appartiene alle storie di tutti. Per questo queste canzoni sono universali. Tu tra l'altro hai studiato e ti sei laureata al Conservatorio San Pietro a Maiella in canto jazz, di cui oggi poi sei anche docente al Conservatorio di Salerno. Parlando proprio del Conservatorio di Salerno, so che avete un bellissimo progetto per
0: la giornata
1: mille, della giornata internazionale del jazz.
0: Sì, siamo con un bel po' di miei colleghi, andremo in viaggio ad Helsinki con colleghi e allievi e studenti per appunto festeggiare la giornata mondiale del jazz, internazionale del jazz, con il Conservatorio di Salerno. Quindi in rappresentanza del Conservatorio di Salerno ci saremo molti docenti, quindi Aldo Vigorito, Sandro e Dario De Idda, tanti, insomma, colleghi che ci saranno con noi e tantissimi giovani studenti.

0: E questo invece era People, sempre la bellissima voce di Emilia Zamoner, che sarà il 4 maggio, lo ricordiamo, al Teatro Diana, in questo concerto senza fine omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Ma ricordi la prima volta che li hai ascoltati, che hai ascoltato Ornella Vanoni? Qual è la tua canzone preferita?
1: Senti, io ho un momento ancora più bello all'inaugurazione del rooftop del Vesuvio. Lei era ospite, insomma, questa serata, e io e Paolo, mio cugino, insieme a Giulio Martino suonavamo, diciamo, per questa inaugurazione, e lei quindi è venuta vicino a noi a cantare poi un pezzo e cantò Io so che t'amerò. Ed è stato un momento meraviglioso perché non si dimentica sia perché la sua simpatia estrema, cioè di quella appunto della persona che era lì per fare festa, quindi aveva bevuto il gin tonic di troppo, quindi in maniera molto simpatica mi disse però dimmi tu la tonalità, ma non si è tirata indietro come tanti magari potrebbero immaginare, no? Una star del genere che sta tranquillamente passando una serata, insomma, con gli amici eccetera, invece lei immediatamente si è alzata e ha cantato con noi, ed è stato un momento emozionante, cioè tenerle la mano e cantare insieme a lei penso sia stata una delle fortune più grandi della mia vita. Sono stata fortunata perché veramente ho incontrato tante persone nella mia vita che hanno, come dire, accresciuto quello che è il mio essere poi artista, quindi l'incontro con Bobby McFerrin, come può essere stato l'incontro con Diana Krall all'Arena Flegrea, quindi ci sono stati tantissimi momenti dove ho avuto la possibilità di parlare e di vivere di musica con i grandi, di parlare con la mia voce cantata, quindi neanche quello che riguarda, esatto, di dialogare direttamente con la musica, quindi sono sempre dei momenti che mi emozionano tanto. E il suo fu particolare perché, come dire, tu da un'immagine che pensi sia una persona intoccabile, no? Dopo ti rendi conto che è un'umana come noi.
0: Ma anche perché lei aveva questa grandissima umanità e anche questa tantissime, grande dolcezza e ironia nello stesso tempo, esatto, che è tipica delle donne molto intelligenti.
1: Esatto, esatto.
0: Vive la vita con passione, sì, un po' come te d'altronde.
1: Sì, io sono proprio, vivo tutto, a volte mi dico anche un po' troppo di pancia, perché veramente tutto quello che è successo nella mia vita e soprattutto nella musica, ogni giorno mi sembra di salirci sul palco come se fosse la prima volta. Quindi c'è tanto, tanto, tanto questa emozione che non finisce mai, c'è questa voglia di provare sempre qualcosa anche di nuovo e poi di vivere la musica in questa maniera viscerale che penso e spero non mi abbandoni mai, perché forse il giorno che mi abbandonerà non canterò più.
0: Ma io credo che non ti abbia, ce l'hai proprio dentro nel DNA, lo dico sempre, e poi soprattutto tu vieni da una famiglia di musicisti, a cominciare da tua nonna. Sì. Che ti ha insegnato a suonare il pianoforte.
1: Sì, poi lei ha voluto che io cantassi, cioè nonostante fossi veramente piccola, perché avevo 9 anni quando lei è finita, lei, una delle ultime cose che aveva detto a mia mamma è stato Emilia deve cantare nella sua vita, perché è quello che secondo me è la sua
0: per
1: strada.
0: Quello. Lei ha fondato fondazione insieme a Emilia Gubitosi, Franco Michele, sì, Napoletano, e poi i tuoi genitori, Maria Sveglia e Umberto
1: Zamoner,
0: due grandi pianisti. Quindi
1: mio fratello,
0: diciamo,
1: un grande violinista,
0: insomma la musica vi nutrite, come dire, siete stati allattati a
1: esatto,
0: pari musica.
1: Esatto. Poi ecco, mio cugino Paolo è quello che poi rimane nelle mie, che proprio andiamo insieme a fare i concerti, ed è sempre bello avere una persona di famiglia, oltre che amici che poi sono diventati per me una famiglia allo stesso modo. Però Paolo, come dire, c'ha quel lato bello proprio dell'essere parte, una piccola parte di me, e lui è quello che poi si sta dedicando di più a tutti gli arrangiamenti, quindi a tutto quello che sarà la parte, ecco, di arrangiamenti musicali, ce la stiamo vedendo insieme.

0: oltre allora a questo concerto, che ricordiamolo il 4 maggio al Teatro Diana, io so che però bollono in pentola tanti altri progetti molto interessanti, tra cui anche
1: diciamo che
0: disco.
1: dopo questi due dischi che invece diciamo adesso usciranno a breve, di jazz e Mina Raffaella Carrà, con cui questi due dischi li avevo fatti con Ella De Bandini, Massimo Morriconi ed Ettore Carucci, e questi brani insomma stanno uscendo un po' alla volta, perché come sai adesso Spotify ci chiede di uscire con un brano alla volta in modo da fidelizzare un po' di più il pubblico. Quindi nel mentre, ecco, io poi sono una persona che non si ferma mai, nel mentre insomma andrà avanti questa cosa, intanto con questo progetto dedicato a Vanoni e Paoli, con questo gruppo ci saranno anche poi dei brani scritti da me, quindi a breve bollerà in pentola anche questa novità dell'Emilia, non solo cantante ma anche autrice. Quindi spero insomma che possano piacervi i miei brani e riuscire a intraprendere anche questa strada, che è una strada che mi piace tanto, ma ecco, siccome vivo sempre tutto al 3000%, sono anche molto molto critica nei miei confronti, quindi ci metto molto moltissimo tempo a tirare fuori quella che poi sono io veramente.
0: È bello perché vabbè, tu ci tieni alle cose e quindi vuoi un certo grado di perfezione,
1: certo, certo,
0: di accuratezza, e questo è bello, anche di rigore, perché poi la musica è emozione ma è anche quasi matematica, quindi ci vuole una certa precisione anche se poi il jazz è improvvisazione, però certo, diciamo è un'improvvisazione che nasce da uno studio approfondito,
1: esatto,
0: quindi
1: esatto,
0: in realtà sei talmente intrisa
1: ma poi
0: studio di conoscenza che poi riesci a improvvisare,
1: certo, ma poi non sarà, non è detto che sarà proprio jazz, come dire, vorrei piano piano spostarmi in tanti mondi in cui diciamo sarà difficile catalogarmi da qualche parte.
0: Ma io penso che tu sei eclettica, sei piena di energia,
1: esatto,
0: piena
1: esatto,
0: di voglia di fare, di inventiva, come si dice, che una ne fa il cento ne pensa.
1: Brava.
0: Per cui è giusto che tu ti metti in gioco su vari fronti.
1: Sì, sì, sì, voglio raccontarmi in più sfaccettature, ecco, come hai detto tu, il mio essere eclettica mi ha sempre poi da una parte, tra virgolette, penalizzato, nel senso che è difficile, ora c'è bisogno dell'identità, quindi spesso e volentieri c'è la cosa di dire lei fa jazz, lei fa pop, lei fa questo,
0: però in qualche modo è limitante,
1: esatto, in questo modo è come se poi si perdesse, come dire, la propria personalità. Quindi vorrei cercare di tirare fuori qualcosa che possa raccontare tutte queste sfaccettature.
0: Adesso sei diventata anche mamma, quindi forse
1: sì,
0: senti anche più bisogno di avere un tuo profilo proprio artistico, senza rinnegare ciò che
1: certo,
0: ti ha accompagnato
1: certo,
0: in tutti questi anni, però di trovare una Emilia Zamoner nuova che possa esprimersi in tutta se stessa.
1: Sì, assolutamente, come dire, col tempo poi cambiano anche dei modi di vedere delle cose, quindi io mi sono sempre vista, non dico, cioè non voglio dire arrivata, nel senso che poi alla fine la mia vita è stata una vita fortunata che mi ha regalato tantissime cose belle, ed è come se io adesso volessi metterci quella cosina in più per poter dire oggi sono veramente io, cioè come se mi mancasse adesso il dover raccontare me stessa. Forse sì, il mio piccolo Andrea anche mi aiuta sul fatto di cantargli delle canzoni, ecco, di ritrovarci anche in quel momento bello a casa in cui passiamo il tempo e ci cantiamo delle cose che in realtà poi scopro che sono cose che sono venute da me, quindi non sono cose che già esistono ma che a lui piacciono, balla, quindi
0: e quella
1: già
0: è quello è i canti.
1: Allora, ce ne sono diverse, tra cui ce n'è una che gli ho scritto, che ancora non è uscita, e forse sarebbe anche uno dei primi brani che vorrei far ascoltare insomma al pubblico, però lui è innamorato, è un super fan di tante canzoni di Walt Disney, quindi ne cantiamo tante tutti i giorni. Poi sì, la Ninna Nanna, c'è una Ninna Nanna napoletana antica che gli cantava mio padre, che lui adesso se la autocanta prima di andare a dormire, quindi lo sente e fa nonna, no.
0: Beh, sarà un cantante anche lui, le generazioni continuano in musica. Ed è bellissimo questo, ed è bellissimo che tu possa mettere tanta poesia anche nel tuo quotidiano.
1: Grazie.
0: Allora, ricordiamo, in attesa appunto delle prossime uscite, prima dei singoli e poi dei dischi, che abbiamo detto saranno tre.
1: Praticamente sì, alla fine sì, due diciamo.
0: Quindi
1: già sono belli che finiti.
0: Un anno super prolifico.
1: Esatto, esatto. E poi insomma il terzo che è in lavorazione, quindi forse uscirà tra un po'.
0: E noi non vediamo proprio l'ora di ascoltarli, di conoscere questa Emilia in tutte le sue sfaccettature, perché con poi questa tua voce iperversatile che veramente può spaziare dall'operetta al jazz al cantautorato, entrando subito nel mood di quel momento e esatto, con grande versatilità e potenza, come la tua personalità che è molto forte e creativa. Quindi, e nel frattempo ti verremo a applaudire il 4 maggio, ricordiamo, al Teatro Diana con Senza Fine, un bellissimo omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, gli indimenticabili, sempre sempre nei nostri cuori. Senza Fine,
1: Senza Fine.

0: Diretta Live.
1: Proseguiamo la nostra puntata di Diretta Live con una voce autorevole e affascinante della narrativa italiana contemporanea. Avremo il piacere di avere con noi in studio Francesco Costa, scrittore, sceneggiatore e docente di storia del cinema. Napoletano di origine, padre partenopeo e madre tedesca, Costa ha alle spalle un percorso ricco e articolato, dagli studi di filosofia al lavoro nel cinema con grandi maestri come Roberto Rossellini e collaborazioni importanti nella sceneggiatura, fino ad una lunga esperienza nel mondo dell'editoria, dai fumetti alla critica cinematografica. È autore di romanzi, saggi e libri per ragazzi tradotti anche all'estero e nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari. Oggi è con noi per raccontarci il suo nuovo romanzo, Corri verso la notte, appena uscito per Marlin Editore, un libro che ci porta nella Napoli del 1924, in un'estate decisiva per la storia italiana, segnata dal rapimento e dall'uccisione di Giacomo Matteotti e dall'avanzata della dittatura fascista. Al centro del romanzo troviamo Pietro Fortuna, giovane cronista del Rione Sanità, diviso tra passioni amorose e impegno civile, mentre intorno a lui una città viva, ribelle e sorprendentemente controcorrente si accende di scontri e tensioni. È una storia di formazione, ma anche un affresco potente di un'epoca in cui si intrecciano politica, sentimenti e il destino di un'intera generazione. Con una scrittura vibrante, documentata e ricca di suggestioni, Francesco Costa restituisce una Napoli intensa, fatta di contraddizioni, colori e inquietudini, capace di raccontare il passato, ma anche di parlare sempre al nostro presente.

0: Oggi parliamo di storia, ma anche di inquietudini molto contemporanee. Lo facciamo con Francesco Costa, un attore, uno scrittore, uno sceneggiatore, docente di storia del cinema. Insomma, una figura a tutto tondo poliedrica, autore del libro Corri verso la notte, pubblicato da Marlin. E abbiamo oggi la fortuna di averlo qui con noi in studio. Buongiorno Francesco, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Noi siamo veramente molto felici di averti qua, anche perché sei una persona veramente che ha fatto tanto per la cultura della nostra terra. Sei napoletano di nascita, però diciamo sei padrone del mondo, sei cittadino del cosmopolita. Corri verso la notte, siamo nell'Italia del 1924, nei giorni successivi all'assassinio di Giacomo Matteotti, un paese sospeso tra paura e consenso, e una città, Napoli, l'unica invece esplode.
1: Insorse furibonda, ci furono tafferugli, scontri di piazza, morti, feriti. La prepotenza del regime non fu assolutamente accettata. D'altronde Napoli è una città ribelle proprio per statuto, direi. L'unica città d'Europa in cui non è mai stata bruciata una strega, perché i tribunali dell'Inquisizione spagnola furono cacciati via a furor di popolo. E poi nel 1944, quando l'esercito nazista invase la città, ci furono le famose quattro giornate con cui, caso unico nella storia, una popolazione, una cittadinanza costrinse un esercito invasore a firmare un atto di resa e a togliersi dai piedi.
0: Questa non è una storia soltanto politica, è anche una storia personale. C'è questo personaggio bellissimo, Pietro Fortuna. Come hai creato questo personaggio?
1: Ecco, io ho pensato a mio padre, perché mio padre all'epoca del delitto Matteotti aveva 4 anni, essendo nato nel 1920, e direi che il sequestro Matteotti prende proprio una forma emblematica, perché tutti quelli che erano bambini durante quei giorni terribili ebbero il destino segnato. Quello di mio padre fu la guerra d'Africa a 21 anni e, tornato in Italia per una licenza, l'arresto da parte dei nazifascisti dopo l'8 settembre 43 e la deportazione in un campo di concentramento nazista in Germania, essendosi lui rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Pietro Fortuna è un po' mio padre, un po' tutti i ragazzi che a quell'epoca non volevano aderire alla dittatura e dovettero soccombere per una semplice questione di minoranza numerica.
0: Pietro Fortuna vuole fare il giornalista, come si diceva allora, all'occhio. Quindi l'occhio. È un attento osservatore della realtà.
1: Esattamente. Pietro Fortuna vuole diventare un occhio perché capisce distinto, anche perché quella è la sua predisposizione, che nella storia ciò che conta è testimoniare. Lui vuole diventare un testimone, non è tanto un oppositore politico di quelli che scendono in piazza e prendono a bastonate l'avversario. È un testimone che registra lo scorrere degli eventi, perché pensa che in futuro sarà importante rivedere e rileggere gli eventi a cui lui ha assistito.
0: È un personaggio che viene dal basso, dalla sanità, dal popolo, però riesce a stare a proprio agio anche tra le classi più ambienti.
1: Io credo molto su questa, come dire, predisposizione di alcune persone. Le più grandi personalità della cultura italiana vengono dal basso. Pensiamo ad Anna Magnani, Edoardo De Filippo, Totò, Sofia Loren, Gina Lollobrigida. Sono tutti figli del popolo. Quando la borghesia ha preso il potere nella cultura, abbiamo avuto un cinema ombelicale, autobiografico, psicanalitico, e non abbiamo avuto più la tradizione del grande racconto. Io credo che una deriva narcisistica abbia un po' appannato il valore sia del nostro cinema che della nostra letteratura. Bisogna tornare ai grandi romanzi, contestualizzati anche storicamente.
0: Cosa pensavi mentre scrivevi?
1: Mentre scrivevo Corri verso la notte, io pensavo a Via col vento.
0: Bellissimo. Tra l'altro, 277 pagine che si leggono tutte d'un fiato.
1: Grazie.
0: Veramente è difficile staccarsi dalla pagina.
1: Grazie.
0: Anche per questa tua capacità proprio di scrittura, hai una scrittura ricchissima. Non c'è un aggettivo che ripeti del corso di tutte queste pagine, però nello stesso tempo è scorrevole, è diretta, non è verbosa, non ha orpelli. È una
1: scrittura
0: molto ritmo.

0: poi mi piace sottolineare che un amore particolare io lo nutro per le figure femminili.
1: Infatti,
0: perché la storia
1: per
0: di Pietro Fortuna si incrocia con la storia di un piccolo gruppo di donne che a vario titolo occupano un posto importante nella sua vita. Allora c'è l'attrice, il grande amore non corrisposto, la grande tragedia di amare senza essere amati, la giornalista americana che è decenni avanti a tutti gli altri e che vede quest'Italia che precipita verso la notte, come il titolo suggerisce, allibita e definita poi una donna di facili costumi semplicemente perché vive allegramente la sua sensualità. E poi c'è la donna che ha salvato letteralmente Pietro Fortuna trovandolo nella spazzatura quando era neonato, un fatto triste che all'epoca era diffusissimo e anche oggi si verifica ogni tanto purtroppo, e lo ha allevato come figlio, nutrendolo con letture di grandi scrittori, perché lei è una che assiste i moribondi e spesso li aiuta pure a trapassare, e dovunque va ruba libri o li chiede in regalo e li porta a questo ragazzo che quindi sta bene in tutti gli ambienti perché nutrito di cultura, e la rende storia viva, azione.
1: C'è molta azione, possiamo definirlo anche un noir in qualche modo?
0: Sì, è un noir perché c'è anche l'ombra di un personaggio terribile, prepotente, negativo, che si palesa con il fatto che opprime una figura femminile fino a farne la sua schiava. Ed è lì che Pietro Fortuna diventa improvvisamente il cavaliere senza macchia e senza paura che vuole salvare la donzella da un destino ingrato.
1: Francesco, dimmi la verità, ma quanto ti è simpatico Pietro Fortuna?
0: Io credo che sia un personaggio accattivante. Mentre lo descrivevo, volevo non tanto che fosse simpatico a me, perché io non scrivo per me, io scrivo per il lettore, gli devo fare un dono, quindi ho costruito una psicologia particolarmente empatica. Ho detto, questo ragazzo, che è anche bello perché somiglia un po' a Rodolfo Valentino,
1: infatti tutte le donne lo rincorrono, lo seguono
0: per questa somiglianza, e lui gli dà pure fastidio perché lui non vuole somigliare a Rodolfo Valentino, però volevo appunto che lui fosse un concentrato di dinamismo, energia, intelligenza e bellezza fisica, che automaticamente riesce a scalare i gradini della scala sociale e diventare quello che sogna di diventare da quando era ragazzo, un giornalista, un testimone, un occhio.
1: Abbiamo detto che è anche un romanzo d'amore, perché certo, ci sono queste due donne, certo, l'amore carnale, l'amore ideale.
0: Certo, e praticamente lì appunto la ragazza americana, che è quella diciamo più pratica delle esperienze della vita, meno, come dire, meno sublimata, molto concreta, però scoprirà anche lei che l'amore è importante, che il sesso non è tutto, e quando lo scoprirà il romanzo prenderà una svolta del tutto imprevista. Sì, ci sono i vari tipi di amore. La ragazza americana a un certo punto dice: con la cantante tu hai l'amore senza sesso, perché la cantante si nega, si rifiuta, si fa inseguire. Con me hai il sesso senza amore. Alla fine quella che ci guadagna sono io.
1: Hai detto che è un personaggio estremamente dinamico ed estremamente vivo, ma Pietro Fortuna ama davvero o usa l'amore per sentirsi vivo?
0: Pietro Fortuna ama la vita in tutte le sue manifestazioni, ama la vita perché lui vibra, esiste, quindi può esistere, come dire, quando si incontra con una ragazza, può esistere quando assiste ai tafferugli, agli scontri sanguinosi che tormentano la città di Napoli.
1: La città ribelle che poi in realtà è anche un'altra delle protagoniste femminili, potremmo dire, di questo romanzo.
0: Napoli in questo romanzo non è uno sfondo pittoresco con la tarantella, le musiche popolari. Napoli è una protagonista a tutto tondo che soffre.
1: Proprio sensoriale, fisica, quasi viscerale, io direi.
0: Esattamente. E quindi questa violenza maschile temperata dallo sguardo femminile di tutte le figure femminili della vicenda, che sono praticamente quattro molto importanti: le due donne che lui ama, la donna che lo ha raccolto quando era bambino e la moglie di un giornalista famoso che gli schiude le porte di un ambiente in cui lui mai avrebbe pensato di riuscire a introdursi.
2: Vorrei sapere perché

0: detto che Pietro Fortuna ama tantissimo la vita, quasi la mangia. Ci sono anche molte scene in cui c'è questo vino pregiato, questi banchetti di cibo. C'è molta capacità di godere la vita, mentre c'è anche la parte oscura storica della città. Però c'è questa vitalità, questa sensualità che non è solo nelle storie d'amore, ma anche nel modo di approcciare proprio la quotidianità e soprattutto questo anche bellissimo rapporto proprio con la convivialità, col cibo.
1: Sì, esatto. Moltissimi passaggi del libro si svolgono a tavola di un famoso giornalista che raccoglie intorno a sé quel mondo cosmopolita, internazionale. Ci sono americani, russi, quel mondo curioso, aperto a tutto, anche a bizzarrie, a fissazioni, a feticismi, che poi il regime spazzerà via per 20 anni.
0: Come hai fatto la tua ricerca storica per arrivare poi alla costruzione di questo libro?
1: La documentazione mi ha preso oltre 10 anni, cioè è un libro dove nulla è inventato se non i personaggi e le loro interrelazioni, ma tutto, dalle ricette di cucina, dai nomi delle sale cinematografiche, dai titoli dei film e degli spettacoli teatrali che vengono rappresentati, dalla meticolosa ricostruzione di questi scontri, di questi tafferugli sanguinosi. Tutto, perfino un incidente stradale che capita a metà libro, l'ho mutuato da una cronaca del 1924. Ho voluto, questa era la mia ambizione, forse la mia presunzione, riportare come un Titanic un mondo sepolto e scomparso e farlo rivivere ai lettori grazie all'uso dell'indicativo presente. Io non uso il passato remoto.
0: Esatto.
1: Questo è il mio trucco.
0: Porti direttamente lo spettatore come se fosse lì nella scena.
1: Esatto, cioè praticamente dalla pagina è come se una mano prendesse il lettore per la gola e lo tirasse a sé e dicesse: guarda che cosa succedeva, e te lo racconto al presente.
0: Ma anche la scrittura, tu li fai parlare esattamente come parlavano in quegli anni.
1: Esatto, esattamente, quando lui approccia la cantante che è infastidita da questo fatto di essere stata abbracciata e baciata, lei dice: e mi fa specie che tu sei pure una persona istruita, perché all'epoca essere una persona istruita era il massimo a cui si potesse aspirare.
0: Abbiamo detto che sei anche un docente di storia del cinema.
1: Sì.
0: E infatti si parla di teatro, di cinema,
1: sì,
0: degli spettacoli che veramente andavano in scena,
1: esatto,
0: a quell'epoca.
1: L'importanza del divismo nella vita delle persone, cioè c'erano proprio quasi un delirio feticistico verso divi come Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, celeberrima, che poi all'età di 52 anni avrebbe fatto il suo canto del cigno nel film Viale del Tramonto. All'epoca il cinema era la magia, consolava le persone delle loro difficoltà, era un'arte popolare, era affollata di poveracci, mentre la borghesia lo guardava con, come dire, la puzza sotto il naso e diceva: sì, il cinema, ma non è il teatro, il cinema è veramente per gli analfabeti.
0: Tu sei anche uno sceneggiatore. Quando scrivi, senti e cerchi più le parole o vedi le immagini davanti a te?
1: Beh, quando scrivi sceneggiature devi vedere l'immagine. Quando scrivi un romanzo dove sei totalmente padrone della materia, la parola si deve fondere con l'immagine, cioè la parola deve risvegliare un'immagine nella fantasia del lettore. Io leggo ad alta voce i miei romanzi mentre li scrivo, andando avanti e indietro in una stanza come un pazzo, e quando sento che il ritmo si spezza perché c'è un aggettivo troppo lungo o già ripetuto alla pagina precedente, io devo trovare un sinonimo, mi devo dar da fare un sinonimo che musicalmente, perché poi la scrittura è musica, è proprio è veramente musica, nel senso che deve avere una musicalità, di modo che il lettore legge e non sa dove fermarsi. E in questo libro io sono sicuro che il lettore non sa mai dove fermarsi, dice: vabbè, fermiamoci qui perché devo cucinare, devo uscire, devo fare la spesa, devo incontrare gli amici. Ma la mia presunzione è che uno lo legga tutto d'un fiato in un giorno intero.
0: Veramente è difficile, confesso che anch'io sono quasi arrivata alla fine ed è difficilissimo staccare. Quando ti avevo incontrato mi hai detto: sono quasi 300 pagine, riuscirai a leggerli in 2 giorni? E ce l'ho quasi fatta, perché veramente staccarsi è difficile, perché come hai detto tu c'è questo ritmo incalzante che ti porta pagina dopo pagina a voler sapere cosa sta succedendo, e nello stesso tempo c'è questa scrittura così ricca, così avvincente, questo indicativo presente che ti fa sentire parte della scena. Quindi in qualche modo si è fagocitati, si è preso da questo tourbillon di eventi belli, brutti, che si alternano, ma c'è anche molta ironia in certi momenti, sì. Cioè si passa dal momento tragico, quasi drammatico, crudo, anche alla risata,
1: sì, assolutamente,
0: di ridere tra me.
1: Anche lì, voglio dire, quello fa parte, come dire, dell'aspetto artigianale della scrittura. Dopo che hai tramortito il lettore con un'emozione molto violenta, devi alleggerire, devi sapere alternare i vari toni. E ci sono molti personaggi comici nel libro. C'è una contessa russa che praticamente è quasi diventata demente per la paura di essere fuggita dalla Russia bolscevica e sta lì accolta come se fosse una poveretta senza mezzi alla mensa del grande giornalista che la sfama, la ospita, e lei fa tutta la difficile, la contegnosa, e dice di essere perseguitata da Stalin, che manda sicari sulle sue orme per farla a pezzi. Insomma, si dà importanza così, povera contessa Selanova, e nessuno si fila.
2: Che lo turza è mio marito, non so può più supportare. L'ha già coso un vestito, ma già metterò a cantare. Tutto è pronto, sto aspettando la scrittura per firmare. Non appena che Madonna, vado fuori a debuttare. Oh,

tanto che hanno un occhio meglieme e che lire che brillante sono tornate de turne. A fortuna si è capita, goppe d'alla si fa, capa di che chi è tacita, che risorse può sperare. Ai, zaveste smuovete, è l'epoca cocò. Per cantare non serve la voce e ho partito che ce vo. Per canzone mi è t'ingroscia che fai bis quando vuoi. Dai il tuo cuore in coppa

0: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che siamo con Francesco Costa, autore del libro Corri verso la notte, edito da Marlin. Francesco, alcuni dei tuoi libri, come La volpe a tre zampe o L'imbroglio nel lenzuolo, sono diventati dei film. Mentre scrivevi questo romanzo, hai già pensato ad una sceneggiatura o la possibilità che questa storia così avvincente fosse portata sul grande schermo o diventasse una serie?
1: Io ho sempre una scrittura un po' immaginifica e vedo sempre la possibilità di fare un film o una serie televisiva dei miei libri. Due volte mi è toccato questo regalo, perché è un regalo. La volpe a tre zampe con un regista napoletano, Sandro Dionisio, e la protagonista era un'attrice australiana che si è fatta notare nel Signore degli Anelli, Miranda Otto. L'altro libro è L'imbroglio nel lenzuolo, con un cast molto ricco: Maria Grazia Cucinotta, Geraldine Chaplin, Anne Parillaud, che sarebbe Nikita, la famosa Nikita di un noir di Luc Besson. E spero che anche questo, l'unico mio, come dire, dubbio è che sarebbe molto costoso come film: comparse, costumi, tafferugli, scontri in strada, insomma, economico non è. Non è due camere e cucina, come dicono a Roma, perché il nostro cinema ormai è diventato quello.
0: È un caso che un libro come questo, che parla anche di dittatura, sia uscito proprio in questo momento storico?
1: Io credo che il destino intrecci dei fili, malgrado noi. È incredibile, però è proprio così. Siamo alla festa della liberazione, 25 aprile, e il mio libro parla proprio dei primordi del ventennio fascista, perché il sequestro e l'uccisione di Giacomo Matteotti furono il primo segnale che non si scherzava, che si faceva sul serio e che i fascisti avevano deciso di assoggettare un'intera nazione.
0: È un romanzo anche che fa molto riflettere. Quali sono i messaggi che vuoi che arrivino al pubblico e a lettura?
1: Io vorrei dire che ogni epoca contiene dentro di sé sempre gli stessi ingredienti, gli stessi elementi, la passione dei giovani di costruirsi un destino felice. Io vedo questi giovani che descrivo mentre prendono d'assalto gli squadristi a Piazza Dante o a Via Toledo, forse sono gli antenati di quelli che oggi sono tornati alle urne per dire la loro sul referendum.
0: E allora noi ti ringraziamo tantissimo, ti ringraziamo di questo gioiello che hai donato ai tuoi lettori.
1: Grazie a voi.
0: Perché veramente, lo ripeto, è un libro perfetto, oserei dire, sotto tutti i punti di vista, dalla scrittura alla storia.
1: Grazie.
0: I personaggi, hanno anche quelli minori, sono sempre descritti in maniera perfetta e hanno una loro caratterizzazione e hanno un loro perché nella storia.
1: Grazie.
0: Sempre molto importante. Tra l'altro, appunto, abbiamo attraversato una notte che non è solo quella del passato, ma forse anche quella che in forme diverse continua sempre a interrogarci anche oggi. Questo è un libro, è una storia in parte storica, in parte inventata, ma che comunque porta il lettore a divertirsi, ad immergersi.

0: anche di affrontare tutto quello che ci capita con uno sguardo critico.
1: Esatto.
0: È una bellissima Napoli che non si abbatte, che anzi ha coraggio, anche alza la testa. Ricordiamo, è stata la città delle quattro giornate, l'unica che ha liberato la propria città da sola dai nazisti.
1: Da sola.
0: Una rinascita, e noi stiamo anche assistendo a questa rinascita di Napoli, e quindi ti ringraziamo anche da napoletana, ti ringrazio anche
1: grazie
0: per
1: a
0: questo.
1: Voi. Grazie.
0: E poi aspettiamo, speriamo che anche questo possa diventare un bel film.
1: Me lo auguro.
0: Una serie.
1: Intanto però il libro ha una bellissima copertina, sì, che dice molto su Napoli.
0: Anche quella da aprire da ambo le parti. State attenti, perché non dico nulla in anticipo, lo scoprirete stesso voi, perché è un regalo in tutti gli aspetti. Grazie Francesco Costa.
1: Grazie a voi.
0: E ti aspettiamo, perché so che ci sono tanti altri progetti di cui potremmo parlare, però per ora non voglio anticipare ancora nulla.
1: D'accordo.

0: Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

0: mamma e ma, io qui non posso stare.
1: L'America, l'America, no, no, non fa per me.
0: L'America, oh, l'America, no, no, non fa per me. Io sono americano, sono nato a Brooklyn, ma certo la cicogna si è sbagliata.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Ci sono suoni che non hanno confini. Partono da una città, attraversano il tempo, cambiano forma, ma restano riconoscibili. Sono onde a volte leggere, a volte profonde. E poi c'è Napoli, che non si limita a restare. Napoli viaggia, si trasforma, si fa sentire ovunque. E oggi è proprio una di quelle onde che stiamo per incontrare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, è il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo, a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Ciminella, e oggi è una storia che ho portato qui, è una storia fatta di musica, di vibrazioni e anche contemporanee, di ricerca a proposito di onde che vi ho detto un po' nell'intro, che attraversano generazioni e anche confini diversi. Un artista che ha scelto di raccontarsi attraverso la musica, costruendo un universo molto personale e riconoscibile. Oggi entriamo nel suo mondo e qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli diamo il benvenuto a Martino. Ciao!
2: Ciao, ciao!
0: Come stai?
2: Tutto bene, grazie Fabi, tu?
0: Assolutamente bene, ci lamentavamo un po' a microfoni spenti perché devo dire noi ci incontriamo anche un po' prima con gli ospiti perché ci si conosce, perché noi ci siamo conosciuti al Pizza Village.
2: Yes.
0: Oddio, io talmente che corriamo, non mi ricordo, era estate?
2: Sì,
0: perché
2: sì,
0: mi
2: sì,
0: ricordo
2: sì,
0: che era
2: sì,
0: almeno
2: sì,
0: ero
2: era
0: vestito.
2: Sì.
0: E quando sei salito su quel palco io ti ho riconosciuto, nel senso ho detto che bravo questo ragazzo,
2: grazie.
0: E artista poi, e ti ho ascoltato, quindi mi sei rimasto impresso. E poi ecco, nella ricerca di nomi e di personalità campane napoletane che vivono di sogni e di musica e di arte, io ho il piacere poi di invitarli sempre qui ai miei microfoni per
2: ed
0: fare
2: un
0: una chiacchierata.
2: Per me.
0: Grazie,
2: un onore per me, grazie.

0: Grazie mille. Allora, Martino, sei un artista che racconta comunque il presente con un linguaggio musicale contemporaneo e capace anche di mescolare e contaminare, forse con influenze diverse, qualcosa tuo di personale e autentico. E anche perché il tuo percorso, da quello che ho capito e da quello che ho ascoltato, sperimenti moltissimo. Tu di che anno sei?
1: Io sono del 96.
0: Ok, vabbè, molto più giovane di me. E quindi sei, insomma, tra quelle generazioni, un po' quelle vecchie,
1: un po' dal vecchio e un po' dal nuovo, diciamo così.
0: Allora, però noi prima di entrare in quello che se oggi la musica che fai oggi, qui a Napoli Senza Confini partiamo sempre dalle origini,
1: certo.
0: Quindi dalla tua partenza, perché siamo curiosi di sapere come la musica ti è entrata dentro e soprattutto, anzi io partirei ancora più indietro, che bambino era Martino?
1: Ok, era un bambino sicuramente, a proposito della musica, circondato costantemente dalla musica. Tieni conto che mio padre suona il piano, mio fratello è un DJ, in casa mia o di qualsiasi periodo della mia vita ho sempre un ricordo di un sottofondo musicale.
0: Wow, bellissimo!
1: Quindi è un qualche cosa che sicuramente mi ha, tra virgolette, influenzato positivamente. Nel tempo poi io, prima che, diciamo che al fare brani, mi sono appassionato prima un po' alla scrittura, quindi sono sempre stato, ecco, a proposito di bambino, un bambino abbastanza sempre riflessivo, ho sempre avuto il mio diario, ho sempre raccolto un po' i miei pensieri.
0: Che bello, il diario segreto,
1: sì.
0: Ma ce l'hai ancora?
1: No, non più, oggi lo faccio direttamente sui brani.
0: E l'hai buttato?
1: Ah, intendi di robe vecchie?
0: Di
1: qualcosa
0: cartaceo.
1: Dovrei trovare, sì.
0: Guarda, io c'avevo quello di Hello Kitty, è l'unica cosa, perché io sono una che butta,
1: okay.
0: In realtà. Cioè, tipo sono una di quelle che pure le foto di qualche anno fa...
1: Abbiamo
0: non so
1: perso
0: perché,
1: un po'.
0: Non le voglio rivedere, forse mi fa paura un po' la nostalgia, poi sono
1: okay.
0: Una che va avanti, che corre, guarda il futuro, il presente, però l'unica cosa che conservo è questo diario di Hello Kitty, non ti dico dentro che ci scrivevo.
1: Immagino. E comunque ti dicevo, quindi niente, mi sono approcciato un pochettino poi alla scrittura così, e poi nel tempo appunto ho iniziato a mettere tutti questi pensieri, tutte queste riflessioni, tutti questi mood diversi, insomma, poi su musica.
0: Però insomma devo dire che comunque è come se un po' la musica ti avesse scelto, forse non tu hai scelto la musica, però poi con gli anni, vivendo di musica e comunque ascoltandola e percependola dentro le mura di casa, poi hai confermato questa tua passione o pensi che sia stata un po' inculcata da un qualcuno o da un qualcosa?
1: No, assolutamente, veramente, pensa, io a volte scherzando, no, con mio padre gli dico, se solo mi avessi obbligato, no? A studiare uno strumento, oggi padroneggerei il pianoforte come te, invece proprio perché c'è sempre stata una libertà assoluta nel seguire le nostre passioni, a prescindere da quelle che potevano essere quella appunto di mia madre e di mio padre, è una cosa che è nata naturalmente in me. Poi sicuramente appunto il fatto di essere costantemente circondato da musica mi ha permesso appunto poi di approfondirla, è sicuramente stato uno spunto, però è un qualche cosa che ho sempre sentito mio, personale, dentro.
0: E io sono curiosa di sapere invece, visto che mi hai detto che oltre ad ascoltare musica e poi vivi di musica, la scrittura è quella che è stato il tuo primo vero amore o in un certo senso anche una tua necessità, no, di buttare su. Cosa scrivevi da giovanissimo, da piccolissimo, anzi?
1: Pensieri, stati d'animo. Sono sempre stato, come ti dicevo, un bambino... Un ragazzino abbastanza riflessivo.
0: Infatti percepisco, hai una profondità molto accentuata.
1: Sempre cercato di essere, o meglio, non è stata una roba ricercata, è stata più piuttosto innata, il fatto di non essere superficiale. Mi sono sempre provato ad ascoltare, sono una spugna, assorbe tanto dall'esterno, sia di cose positive che anche di cose negative.
0: Ti
1: mi
0: capisco,
1: alimento.
0: E certe volte è meglio che invece non fossimo stati così,
1: vero,
0: o no.
1: È vero, però questo poi forse ci permette di vivere le emozioni in maniera amplificata, quindi sia appunto le negative ma anche poi le positive, no? Quindi la felicità e la gioia, ecco, nello scambiare una semplice chiacchierata, così come purtroppo poi magari quando ci sono i down, sono down belli, belli forti. Però innanzitutto ti ripeto, un'innata introspezione, una forse oserei dire una profondità un po' precoce proprio nell'ascoltarmi, nel percepire tutto ciò che mi circondava e basta, senza viverlo e basta, ecco.
0: E invece è questa roba qui che ti ha un po' anticipato, forse un po' ha tagliato delle tappe, no? da piccolo, in un certo senso, e oggi te lo rimproveri o dici meglio così?
1: 50 e 50, ti dico la verità, un po' alla fine poi la vita non ce la scegliamo, no? È quella che ci capita, con tutti i suoi pro e con tutti i suoi contro. Quindi sicuramente sono state tante dinamiche che probabilmente mi hanno spinto ad avere questo atteggiamento e a sviluppare questa emotività, da dinamiche magari familiari al contesto in cui vivi.
0: Il luogo anche, magari.
1: Io comunque vengo dall'area nord di Napoli, quindi periferia, che soprattutto qualche anno fa era ancora un po' più, diciamo, un po' più tosta, meno aperta di oggi. Quindi ti ripeto, sono state tante le dinamiche. Da un lato non mi rimprovero, perché credo comunque nella mia... arrivato ad oggi mi sento comunque un uomo abbastanza formato, ecco. Da un altro lato forse sarebbe stato anche piacevole vivere con ancora più spensieratezza determinate fasi. Non che non ci sia stata, per l'amor di Dio, non che non ci sia stata, però forse vivere tutto con maggior spensieratezza, senza caricarti di pensieri, problemi, paure che magari non coincidevano con quell'età.
0: Con l'età, giusto. E quindi, da quanto ho capito, o meglio, sia dalle fragilità che dalle cose belle, dalla personalità e dall'identità anche artistica, oltre quella personale, comunque Napoli ha avuto un ruolo fondamentale, no? nella tua crescita, e non solo artistica ma anche personale. Che ruolo ha avuto Napoli? È stata maestra, è stata sfida, è amica, perché è una città, no?
1: Sì, assolutamente. Io penso che Napoli veramente sia, come dicevi esattamente, sia una mamma, sia un'amica, sia a volte anche un nemico, dipende un po' dalle fasi della vita, dipende un po', ecco, vedi, da dove cresci. Magari quando ero più giovane, quel luogo in cui sono cresciuto, in quel caso magari Napoli mi era nemica. Ad oggi ti dico che invece mi è stata da maestra più che da nemica, perché appunto, essendo cresciuto in quelle zone, essendo cresciuto in determinati contesti che in quel momento mi sembravano appunto soffocarmi, mi sembrava appunto che non mi potessero dare le opportunità o ciò che io cercavo. Oggi, con senno di poi, ti dico che invece mi è stata maestra, perché poi quando impari a vivere in delle dinamiche, impari a vivere in delle situazioni, poi in automatico puoi andare e puoi vivere ovunque.
0: Questo è vero, come un po' il traffico, se vogliamo
1: essere sinceri. Esattamente, quando sai guidare a Napoli, poi alla fine sai guidare da tutte le parti.
0: Veramente è la cosa più leggera e semplice rispetto a quello che magari uno ha vissuto o quello che magari ha visto e come è cresciuto, però è il paragone è un po' quello, no? E invece c'è stato qualcuno che ha creduto in te prima che tu realmente fossi consapevole che questa, la musica, sarebbe stata poi la tua strada? C'è stato qualcuno che ti ha spronato?
1: Ma guarda, ti dico, probabilmente ancora oggi ho la fortuna e la benedizione di avere persone intorno a me che per certi aspetti ci credono a volte più di quanto ci creda io, e parti dal presupposto che io credo tanto in ciò che faccio, però ho la fortuna di avere tante persone intorno che credono fortemente in me, partendo dalla mia famiglia, partendo dalla mia moglie, tutto il team che lavora insieme a me, credono tanto.
0: Sei sposato?
1: Sì.
0: Infatti visto, ho fatto così perché da sai, mi hai detto 96, sei giovanissimo, bravo.
1: Tornando un po', vedi, forse al discorso delle tappe, vedi?
0: Vedi, infatti sei riuscito comunque a fare, e poi anzi sono curiosa di sapere anche questo, perché mi hai detto a microfoni spenti che è vero che vivi di musica, però parallelamente
1: lavori,
0: cosa fai?
1: Lavoro in ristorazione, sempre lavorato in ristorazione, in Asco Pizzaiolo.
0: Bravissimo!
1: All'età di 13 anni ho iniziato a lavorare, sono stato nell'ambito pizzeria per una decina d'anni, poi ho cambiato un pochettino, ma sempre all'interno della ristorazione. attualmente
0: bravissimo, complimenti, cioè è anche, vedi, sei anche cresciuto, a livello aziendale, se si può dire, in un concept del genere, anche perché hai a che fare con la clientela, con il pubblico, quindi anche se con la musica o con un altro, è come se fosse un po' la stessa cosa,
1: è sempre un palco.
0: È sempre un palco, bravissimo. E invece c'è stato un momento in questa tua crescita velocizzata, bruciando un po' le tappe, in cui hai pensato di mollare tutto, di difficoltà? Della musica ovviamente parlo.
1: Ti dico la verità, con la musica probabilmente no, e ti spiego anche perché. Prima di farla tra virgolette per gli altri, innanzitutto io la faccio per me e la continuerò sempre a fare per me, vista in maniera un po' terapeutica anche la musica. Non mi ha mai portato quel pensiero di smettere di farlo, perché io lo vivo con...
0: Ragazzi, innanzitutto... un vero artista è così, cioè sei detto una cosa proprio perfetta, anzi forse la mia domanda può sembrare un po' banale,
1: no,
0: però ci sta, no? A livello di chiacchierata, però penso che questa sia una delle risposte proprio che fa capire l'artista a 360 gradi, perché è proprio un'esigenza, come se la dovessi inserire nel corpo, cioè volevo dire iniettare, però un po' quello è il senso. Certo. Nelle vene, nel sangue, nella...
1: Poi è ovvio, non sono ipocrita, nel senso è sempre piacevole, no? Quando dall'altra parte ricevi un'approvazione, quando il tuo viaggio piace anche appunto a chi hai di fronte o a chi lo ascolta, ma qualora anche domani non dovesse essere così e quindi il mio viaggio piace solo a me, io continuerei a farlo.
0: Bravissimo, no, mi hai detto una cosa super saggia, esattamente, continuiamo a farlo in cameretta, a casa.
1: Totale,
0: cioè, tanto è una nostra, siamo bene noi, come quando ti dici ma piace esteticamente agli altri, oppure piace come ti sei vestito, ad esempio, anche io sono una di quelle che a me non me ne frega niente, cioè devo piacere a me, devo stare bene io, poi lascia che è bello socializzare, è bello avere degli amici, è bello che hai persone che ti stimano, questo perché te lo coltivi e te lo crei con il tempo, no?
1: Certo.
0: Però tutto sommato il vero trucco è proprio stare bene con se stessi e capire cosa ti fa stare bene e ti fa svegliare con il sorriso. Allora, a proposito della tua partenza e dei tuoi inizi, io vorrei proprio far ascoltare ai nostri amici di Rai Radio Live Napoli una delle tue prime canzoni.
1: Sì, la mia prima uscita.
0: Mi vuoi anticipare qualcosa prima di ascoltarla?
1: Il brano si chiama Vieni con me e nasce, vedi, proprio in una cameretta per gioco con degli amici, dove appunto abbiamo fatto questo brano, l'abbiamo tenuto sul computer per tempo e poi un pomeriggio veramente presi dalla noia, che vogliamo fare, che non vogliamo fare, vai, pubblichiamo il brano. Immagina che tutta questa mia passione è stata tenuta tra virgolette nascosta e celata per il pubblico. Io sono uscito, immagina che persone che mi conoscevano da 5, 6, 10 anni non sapevano di questa mia cosa, è stata sempre una cosa così mia personale che non l'ho mai condivisa con nessuno. Quindi immagina magari che un amico che mi conosce da una vita un giorno si è trovato un post su Instagram dove dice domani a mezzanotte esce questo brano.
0: Quindi
1: immagina,
0: impazzito,
1: immagina, capito, il mio telefono, i messaggi, ma che stai dicendo, ma in che senso, ma l'hai fatta tu, ma l'ha fatta lui, chi la fa,
0: ti hanno obbligato, perché se non hai mai
1: queste robe qua. Quindi è nata veramente con una grande spontaneità e il brano stesso appunto è molto molto spensierato, felice, pieno di vibe.
0: Vai, ascoltiamolo, vieni con me Martino, noi torniamo tra pochissimo.
2: Che si nomi di fratello, si sa che ci fatta così tardi, rimane come una fatica.

0: Ed era Vieno con me di Martino, che qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, e lui ce l'aveva anticipato, ragazzi, piena di vibes, piena di belle vibrazioni e energie positive, proprio come è lui, perché io sono qui a chiacchiere con lui, mi sta facendo entrare in un mondo così, ti posso dire, vero. Cioè proprio grazie. Vero, trasparente, hai un bellissimo equilibrio che spesso grazie. Negli artisti si nota sempre quella un po' insofferenza, un po' apnea di non essere liberi. Invece no, tu no. Forse attraverso la musica, il tuo equilibrio che ti sei creato, hai trovato
1: appunto
0: questa...
1: è il mio mezzo per sentirmi così.
0: Bellissimo. Allora, tornando a quello che hai detto prima, cioè, e poi entriamo invece in Napoli Express, quando hai capito, ecco, che tutto questo tuo mondo, nato nella tua cameretta, nella tua scrittura e tra le mura di casa, invece doveva essere parlato al pubblico, mostrato al pubblico, quando c'è stato questo switch?
1: Quando ho sentito che avevo cose che magari, oltre ad aiutare me, potevano aiutare gli altri. Quindi quando... Ecco, tornando un po' al discorso di prima, no? Dove ti dicevo di base uno lo fa per se stesso, però poi d'altra parte non bisogna nemmeno essere egoisti, nel senso che mettere a disposizione degli altri un mezzo e un messaggio che magari può aiutarlo. Se io magari ti racconto in un brano di un mio episodio particolare della vita, magari l'ascoltatore dall'altra parte, che in quel momento si sente solo al mondo a vivere una certa dinamica, può sentire beneficio da questo. Quindi ti ripeto, mai con la rincorsa per il numero, per il successo o per la fama, sempre quello di mettere a disposizione quello che è una cosa meravigliosa, che è la musica, che ci accompagna in tutte le fasi della vita e della giornata, non solo a disposizione mia, anche a disposizione degli altri.
0: Bellissimo, è vero, è come un po' il cinema, anche quello, no? È un grande mezzo di comunicazione.
1: Ma tutte le forme d'arte.
0: Esatto,
1: in
0: tutte un po' le forme d'arte, quindi è molto bella come filosofia, e poi penso che è quella che contraddistingua anche chi arriva al pubblico e chi non arriva, perché può essere il più bravo del mondo tecnicamente, anche certo. lo faccio anche in paragone con la danza, no? Proprio ieri ho fatto una delle tappe di Performer Cup, un campionato che sto seguendo da presidente, e c'erano tecnicamente delle persone pazzesche.
1: Immagino.
0: Linee perfette, ma non arriva. Invece c'è qualcuno più sporco, con meno tecnica, che arriva appunto e c'ha l'anima. Allora, quando c'è l'anima, è un valore aggiunto che a noi artisti serve. Poi la puoi ricercare, c'è chi ce l'ha, chi la nasconde, poi quando ti liberi in modo assurdo è là che
1: come
0: il
1: se
0: pubblico...
1: dovessi sbloccare una chiave, no? Poi una volta che la sblocchi arriva, ma questo io
0: è nella tua testa.
1: Sì, totale. Io ho la possibilità di viverlo anche noi lavoriamo tanto con la musica suonata, no? Quindi chitarristi, bassisti, eccetera, no? E ho avuto possibilità di conoscere vari artisti nel settore. Magari ci sono chitarristi che hanno fatto un percorso meno accademico rispetto ad altri, però magari quando mettono due note di chitarra ti entrano nello stomaco, capito?
0: Dici, ma perché? Cioè sono due...
1: Capito.
0: È proprio una
1: è
0: vibrazione
1: anima.
0: Che ti arriva completamente.
1: Verità.
0: Allora, entriamo, Martino, in Napoli Express, poche Vai. Fermate ma tutte le radici, e vediamo poi il tuo rapporto con Napoli, un proverbio napoletano che ti appartiene tantissimo.
1: Cento pappi ci vicinano, c'eravamo tempo che
0: questa è quella proprio in assoluto la più, secondo me, utilizzata anche per chi come noi deve rincorrere,
1: certo, perché
0: poi
1: è
0: anche una rincorsa, e quella ci vuole. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Bravo.
0: Bello della domenica. Ma lo sai cucinare?
1: Abbastanza, guarda, io mi muovo bene ai fornelli, però quello di mamma è sempre quello di mamma.
0: Bellissime le mamme. Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: La pizza fritta.
0: Quella a portafoglio? Sì. E la fai anche tu quella?
1: Sì, hai voglia. Vabbè, là poi è casa mia proprio, capito?
0: E invece una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo, che invece andrebbe più custodita?
1: Il fucarazzo di Sant'Antonio. Sai, quella roba che i ragazzi raccolgono tutti gli alberi, li bruciano. È una roba bella antica. È una roba bella antica che si faceva tanto, si fa ancora. Era un po' un po' si sta perdendo, no? Ma noi a Napoli siamo pieni, lo sai, pieni di tradizioni, di usanze, di cose che poi nel tempo vedi si stanno perdendo.
0: Un pochino si perdono. Io ho intervistato un'altra ragazza che era proprio del centro di Napoli, dice che dice che comunque fondamentalmente le tradizioni non smettono mai di esistere nel centro storico, perché era proprio del centro storico.
1: Certo.
0: Però è ovvio che rispetto
1: alle vecchie generazioni
0: è diventato forse un po' per moda,
1: certo,
0: fare delle cose, ma non per tradizione, no?
1: Esattamente.
0: E invece un suono, un rumore o una voce, se ce l'hai, di Napoli che ti riporta alle tue radici?
1: Voce intendi anche magari di qualche artista o di...
0: Un suono, qualcosa che ti arriva alla mente ascoltando...
1: Il fruscio del mare, probabilmente. È una roba che proprio mi rilega...
0: Certo, anche quando
1: totalmente.
0: Sei fuori Napoli, no?
1: Sì, probabilmente è perché magari proprio in quei luoghi, magari su quelle rive, su quegli scogli, su quelle cose dove poi magari conservi dei ricordi di tutta la tua vita fantastici, quindi quando li risenti ti riporta a casa.
0: Esatto, e ti fa sentire anche a casa e dici, a sto posto però, anche se non lo conosco...
1: Condividiamo questo.
0: È familiare, mi sento bene.
1: Pino Daniele diceva, sono nato a Napoli, perciò mi piace il mare, no? Come se fosse proprio... una parte intrinseca di noi.
0: Esatto, infatti la montagna per esempio
1: zero.
0: Non piace, penso, quasi a nessuno, cioè qualcuno però ama, che ne so, il temporale, chiusi dentro casa con quel freddo, con quella nebbia, non so se sono meridionali, non capisco, ci sono
1: non
0: queste
1: per me.
0: Persone per me sono strane. E invece se dovessi partire e mettere in un grande bagaglio qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano e per un lungo viaggio, cosa metteresti in questo zaino?
1: Probabilmente un disco di Pino.
0: Ah, bellissimo.
1: Probabilmente mi metterei Nero a metà nella valigia, così sono sicuro che c'ho tutta Napoli, capito? Voce,
0: stupendo.
1: Suoni, termini, il pensiero napoletano, tutto.
0: Bellissimo.
1: Storia, c'ho tutto, capito?
0: E a proposito di musica, di mare e di suoni, adesso ascoltiamo insieme All In di Martino e poi mi racconti un po' questo brano.
1: Vai.
2: Sto

0: E questo era All-in di Martino qui a Napoli Senza Confini e mi racconti un po' questo brano che è super bello.
1: Allora, questo brano qui per me è un brano importante nel mio percorso perché è stato il primo brano dove ho avuto la possibilità di collaborare con That Boy D, insomma, noto producer napoletano che probabilmente non ha bisogno di presentazioni. Una persona che tra l'altro io già conoscevo da prima, con la quale però non ho mai voluto approfittare, esatto, della nostra conoscenza per... cioè io ho sempre, quando ho iniziato il mio percorso musicale,
0: già lo Davide, conoscevi,
1: perché lo chiamo Davide, già lo conoscevo, però ho sempre atteso che magari si creasse la giusta situazione per riuscire a lavorare con lui senza appunto approfittare del fatto che ci conoscessimo.
0: La famosa resilienza.
1: Esatto.
0: Quando dicono Fabio conosce ci sta sempre un momento che tu
1: ma anche per
0: si
1: godersi,
0: allinea.
1: Capito? Anche per godersi poi il traguardo che tu raggiungi, perché poi a prescindere poi dall'opinione pubblica, tu con te stesso sai come raggiungi un qualche cosa.
0: E quando è il momento.
1: Per godertelo appieno è anche bello che le cose avvengano, se devono avvenire, in maniera naturale.
0: Naturale, è vero.
1: E così fu che anziché sentirci per cose terze, lui mi disse guarda, vediamoci studio e facciamo una sessione. E da lì poi nacque All-in, che è stato poi tra l'altro un brano nel mio piccolo abbastanza apprezzato, forse uno dei più apprezzati, e quindi lo porto fortemente nel cuore perché oggi per me è naturale lavorarci insieme, è naturale condividere tempo e spazio. È stato il mio primo piccolo traguardo.
0: Vedi, c'è il fiato corto che ancora ti emoziona questa cosa.
1: Sì.
0: E quando siete andati in studio per la prima volta, proprio come funziona? Lui partite dal sound, dalla base, invece ci sono le tue parole.
1: Dipende.
0: Come si allineano due personalità? Chi fa musica e chi scrive, chi canta, oppure magari anche due cantanti, poi lì è un'altra.
1: Appunto deve innanzitutto nascere un feeling. E diventa veramente come fare l'amore, nel senso che tu stai creando un qualche cosa, quindi se c'è il fatto succede, se non c'è possiamo passare le giornate, i mesi in studio, non esce nulla, quindi innanzitutto c'è bisogno proprio di una connessione mentale. E allora magari a volte capita che io porto uno spunto a lui, sai, ho scritto questa cosa, che ne pensi, come la immagini, come la vedi, così come tantissime volte, data la sua grande esperienza, riporto a lui così a me, no? Mi piacerebbe vederti su un fatto così, ho pensato questa cosa, e quindi poi magari mentre lui produce...
0: Ti dà lui un assist, ti apre dei file mentali,
1: sì.
0: Delle cose, ma anche perché è bello poi vedere che tutto, cioè noi ci conosciamo, siamo consapevoli, abbiamo le idee chiare di cosa vogliamo, chi siamo, è anche bello che qualcuno ti smuova qualcosa e
1: certo.
0: Dice guarda io... Ti vede dall'esterno come se fosse il tuo specchio, poi perché
1: certo.
0: Si crea il feeling, l'empatia, siete giusti, vi siete incastrati bene, poi ti fidi a priori,
1: esatto.
0: No? Di
1: poi
0: quello
1: ci deve
0: che
1: essere
0: ti
1: fiducia
0: dice.
1: Totale, sia lui da parte, cioè ci deve essere una fiducia reciproca comunque, dove io appunto so per certo che ciò che lui mi farà fare sarà la cosa migliore per me, così come appunto lui si fida se io gli dico guarda in questo testo, in questo brano, in questo ritornello c'è una verità, portiamolo avanti. Lui si fida ciecamente.
0: E quindi ad oggi nel tuo presente comunque c'è lui come producer.
1: Come direttore artistico c'è Drew, che è un altro talento enorme dell'area nord, un ragazzo giovanissimo che collabora con noi. Nel tempo in realtà la squadra l'abbiamo allargata, stiamo scoprendo il piacere di lavorare su, più ne siamo, più belli siamo, no?
0: Quindi, ma poi tutti professionisti,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: poi uno nel tempo si guadagna anche
1: la stima,
0: esatto, l'affetto, e poi comunque un team più,
1: certo.
0: Più è bello, a me piace anche allargare sempre di più.
1: Ma è bello senza viverlo appunto con egoismo o gelosia, condividere la cosa, no? Perché magari appunto anche il chitarrista o il bassista domani ti può dare uno spunto che per me è buono su un testo, così come magari io posso suggerire a lui una frase di chitarra che c'è in testa che magari però non so realizzare io.
0: Perché no, tuo padre non ti disse di imparare a suonare uno strumento,
1: ancora
0: cioè nemmeno
1: oggi...
0: mai ti sei approcciato?
1: No, io allora... Suonare un parolone, suonicchio la chitarra, suonicchio il pianoforte, un pochettino, qualcosina sì, però
0: non si sa
1: sarebbe
0: come.
1: Un'offesa per chi suona realmente dire che io suono.
0: però non ti sei, non, vabbè, secondo me ti ci metterai un giorno, ne sono proprio convinta.
1: Sempre quando... il discorso di quando abbiamo un attimo più di tempo.
0: Ho il tempo, ho proprio la necessità che ti distrugge nell'anima e dice lo devi fare, lo devi fare.
1: Certo,
0: hai visto quando c'è quella cosa nel cervello
1: che dici
0: vabbè,
1: che
0: tanto
1: martella.
0: Lo farò prima o poi, no?
1: Sì.
0: Allora, restiamo appunto nel presente, no? E oggi che momento stai vivendo?
1: Oggi stiamo appunto chiudendo il mio primo progetto, il mio primo disco, dove stiamo cercando di fare un pochettino un recap di tutto ciò che è stato e tirare un attimo la linea di questa mia prima fase di vita, mettendo insieme un pochettino i pezzi di tutte le cose belle, di tutte le cose anche meno belle che però appunto mi hanno formato e mi sono servite ad essere la persona e l'artista che sono oggi. E appunto, come ti dicevo, tutto suonato, quindi c'è questo studio sempre pieno di persone, sempre pieno d'arte, sempre
0: pieno di energie. E ci saranno dei feat, collaborazioni, immagino.
1: Sì. Ci stiamo lavorando, già abbiamo qualcosina.
0: Non mi guardare ridendo, non te li chiedo, non sono invadenti. Perché si dice che i napoletani siamo invadenti, ma non tutti.
1: No, zero.
0: Ci sono anche persone più riservate e più rispettose per il prossimo.
1: Sarà sì, comunque sì, stiamo... Per fortuna abbiamo avuto, appunto, vedi, come dici, nel tempo siamo riusciti a creare una stima, un affetto, conoscenze con altri artisti che a mia volta stimo tantissimo e che si sono aperti a voler collaborare con me, nonostante io sia magari, ecco, un pesce piccolo rispetto ad altri.
0: Che bello, però, vabbè, ma perché tu magari non, ecco, hai fatto evolvere tutto in modo un po' naturale,
1: certo.
0: Forse meno strategie, magari ora che si è tutto allineato come pensavi, forse lì è il momento di accelerare,
1: certo.
0: Un po', ognuno non ha un, secondo me, un percorso prestabilito, cioè ci sono strade diverse per ognuno, per ogni artista, non c'è una regola. Tante volte mi chiedono come hai fatto a fare quella cosa, come ci sei, non lo so neanche io, so solo che ho fame di quello che io sono, che io faccio, è la mia droga, il mio lavoro, è la mia ragione di vita, mi fa stare bene, mi sento realizzata, soddisfatta, punto. Poi come è successo, come faccio le cose,
1: succede.
0: Non lo so, metto l'anima, il cuore, le persone lo riconoscono, poi sono professionale, perché anche quello lo devi tenere.
1: Assolutamente.
0: Ti formi, studi e poi le
1: poi
0: carte.
1: Se deve essere. Cioè, se deve essere, succede.
0: Vabbè, ma lo vogliamo noi poi tutto sommato.
1: Certo.
0: Se Gesù ci chiama dal cielo o non lo so, per qualsiasi altra persona, che sono di qualsiasi religione, no, però un po' di...
1: Chiaro.
0: Di focus.
1: Anche in quel caso si dice aiutati che Dio ti aiuta, no? Quindi si parte sicuramente prima da noi stessi.
0: Esatto.
1: Se aspettiamo seduti sul divano, nessuno ci verrà.
0: Non succede niente, ragazzi.
1: A bussare al citofono per dirci: senti, ma vuoi fare questa cosa?
0: Non è vero,
1: purtroppo
0: non
1: esiste. No,
0: perché sai, mi hanno chiamato, mi hanno visto per caso per strada. Ma chi ci crede? Noi è da una vita che
1: siamo per strada.
0: Battiamo davanti e indietro, corri su, corri giù, di qua e di là. E invece, se dovessi descrivere questo periodo, il tuo presente, con una parola, che parola sceglieresti?
1: Anima.
0: Bellissima.
1: Anima. Sceglierei anima proprio perché racchiude la verità, racchiude tutto ciò che sono, tutto ciò che voglio portare.
0: Bello, mi piace, hai dato proprio una chiusura di questo momento e io vi lascio ascoltare un altro suo brano super figo, super empatico, perché a te ti caratterizza questo e mi piace, perché è quello che arriva poi alla gente, ai fan, al pubblico, che è New York.
1: Yes.
0: E poi me lo racconti. A tra poco.

0: E sulle parole le note di New York, siamo qui con Martino a Napoli senza confini. Il nostro viaggio con anima continua e raccontami un po' di New York e poi entriamo in un momento molto molto divertente.
1: Vai. New York alla fine nasce come chiusura di un cerchio, nel senso che per una serie di vicissitudini, te la faccio breve, non ho mai potuto viaggiare, per anni non mi sono potuto spostare dall'Italia, fino al punto dove per fortuna tutte queste varie dinamiche si sono un po' appianate e io sono partito per un viaggio, dove sono andato a Panama, perché mio padre è di Panama, mio nonno è di Panama, quindi mi sono appunto andato a ricongiungere un po' con le radici, e poi sono passato per New York, che per chi ama diciamo la cultura hip hop è un po' la Mecca, è
0: certo,
1: casa madre, no? Quindi poi una volta tornato, appunto, sempre perché è l'unico modo con il quale riesco a farlo, dovevo appunto mettere tutte queste forti emozioni che avevo provato su musica, quindi chiamo Davide, ci vediamo in studio e nasce New York.
0: Tu, dimmi una curiosità, non hai scritto già da lì, poi magari in aereo, poi magari in viaggiati?
1: Sì, ma io
0: ma la cosa, le frasi, scusa che ti interrompo, i posti più strani in cui hai preso il tuo taccuino, note, non lo so dove le scrivi, qual è stato?
1: Ma in realtà ovunque. In realtà ovunque, partendo da mentre sono a passeggio con il cane, nel letto, ma anche mentre lavoro, perché a volte tu pensi a un concetto, pensi a una frase o anche semplicemente a una bella rima, una parola catchy, un qualsiasi cosa, e mo che sia carta e penna, che sia la nota, te la devi scrivere, perché poi altrimenti magari te la dimentichi, così come magari delle melodie. Se tu apri le note audio del mio telefono, i memo audio, io c'ho sto pieno, capito, di cose, e poi magari le senti tre giorni
0: tipo
1: dopo,
0: fammi
1: e dici,
0: una melodia, prova, capito? che fai,
1: ma qualsiasi anche di tutto e di più, capito? Allora dici, ah, sto fatto mi piace, ma me lo segno, se no me lo dimentico, poi magari giorni dopo dici, ma che stavo pensando in quel momento quando l'ho registrata, oppure ti torna utile.
0: Esatto. Allora, adesso cambiamo un po' passo, entriamo in questo momento vero o falso.
1: Vai.
0: E io ti leggerò delle affermazioni e tu mi risponderai con vero o falso. All'inizio non ti sentivi abbastanza per questo mondo.
1: Falso.
0: È un pezzo che ami, ma che il pubblico non ha ancora capito.
1: Vero.
0: Ti è capitato di registrare un brano in una notte e capire subito che era quello giusto.
1: Vero.
0: Prima di salire sul palco sei sempre super tranquillo.
1: Vero.
0: Sì. Ti vedo molto zen, molto...
1: Sì, sono tranquillo.
0: Così è lui. Ma fai un prossimo disco, segnate sta come è venuta sta visione, tu capito? Tipo in posizione
1: meditazione.
0: Yoga, in meditazione, così, perché hai questi tratti fighissimi. Allora, invece, c'è qualcuno nella scena che ti ha ispirato davvero tanto, anche senza saperlo?
1: Verissimo.
0: Hai mai pensato, forse non è la mia strada?
1: Falso.
0: Il tuo pezzo preferito non è quello più ascoltato.
1: Verissimo.
0: Ti piace rileggere i commenti sotto i tuoi brani.
1: Vero.
0: Se non facessi musica oggi saresti completamente perso.
1: Vero.
0: Hai ancora fame come il primo giorno.
1: Verissimo.
0: Se uno ti chiede, riascolta i propri... ascolti i tuoi pezzi in loop...
1: Falsissimo, non mi ascolto mai.
0: Basta, perché a un certo punto non li sopporti più.
1: Non mi ascolto mai.
0: Hai almeno un pezzo salvato nel telefono che nessuno ha mai sentito.
1: Vero, stravero.
0: Che uscirà tra qualche... magari
1: presto,
0: quando
1: speriamo.
0: Te lo sentirà. E invece adesso entriamo nella limited edition, che io metto un po' alla prova i miei ospiti, però senza... molto divertente e simpatico.
1: Vai.
0: Non vi spaventate. Risposta secca. Napoli... o fuori Napoli?
1: Napoli.
0: Notte o giorno?
1: Notte.
0: Studio o palco?
1: Palco.
0: Io certe volte scrivo dettando, no? Perché studio o parco. Cos'è? Cioè, capito? Talmente le cose di fretta. E poi capito, mi applico e dico, troviamo quello che volevi dire, Fabiola. Testo o sound?
1: Testo.
0: Fame o equilibrio?
1: Equilibrio.
0: Underground o mainstream?
1: Mainstream.
0: Poi invece round 2 completa la frase. La musica è?
1: Vita.
0: Il mio punto debole è?
1: L'emotività.
0: Quando nessuno mi vede io, grido.
1: Grido. Ma lo sai che
0: parlo da sola.
1: Parlo da solo sicuramente. Rifletto.
0: Il successo per te è?
1: Vivere di ciò che ami.
0: Quello che non dico mai è?
1: Scusa.
0: Non l'avrei mai detto.
1: Spesso. Sai perché? Perché con le persone che sento a me vicine...
0: Cioè mi hai spiazzato?
1: Sì, perché con le persone a me vicino a volte si ha quel troppo... quella troppa confidenza, quel troppo rapporto...
0: Che deve scontato che loro lo sanno che tu ti saresti scusato. Sì, vero. Può essere. Round 3, scenari assurdi. Se il tuo sound fosse un luogo, sarebbe?
1: Un jazz club.
0: Se Napoli fosse invece un genere musicale?
1: Funky.
0: Se dovessi descriverti con un emoji? Oltre il Buddha così seduto. No che tu sia con quelle forme, però.
1: Forse quella lì che c'ha i denti stretti e sorride.
0: Ah, ok. Che poi è tra, cioè, tra tensione e sorriso.
1: Capito.
0: Cioè non è che...
1: La immagino, capito, come una persona che appunto vedi sta correndo in una fase, capito? Capito, teso.
0: Invece se la tua vita fosse un film?
1: Carlitos Way.
0: Bello. Se domani sparisse la musica cosa faresti?
1: Sparirei anch'io forse.
0: Bellino, è sopravvissuto, è finito. Siamo così tutti in apnea. Insomma, sei sopravvissuto, pensavi peggio o è andata
1: dai,
0: bene?
1: Dai. Gestito abbastanza bene, penso.
0: Allora, ti lascio respirare, amici, noi torniamo tra pochissimo e ascoltiamo Good is Good.
1: Yes.

sale scura, io non temerò alcun male perché tu sei con me. Mi guidi per acque tranquille per amore del tuo nome. Sotto gli occhi dei miei nemici prepari una mensa, il mio calice trabocca. Felicità e grazia mi saranno amiche tutta la vita ed io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi anni.

0: Eccoci con God is Good di Martino e sulla mia pronuncia in English. Vai Marti, illuminaci e raccontaci questo brano.
1: Rappresenta un altro grosso pilastro della mia vita, forse il più grande, che è la fede, e che quindi sentivo la necessità appunto di dedicare, così come dedichiamo brani appunto all'amicizia, brani per un amore, brani per la famiglia, brani probabilmente e sicuramente, anzi, per il pilastro che poi è la linea guida per tutta la mia vita, che è quella appunto di avere una forte fede. Credere tanto in Dio, credere nel fatto appunto di sentirmi sempre protetto e schermato da quest'ala, che appunto non vuol dire per me non vivere determinate dinamiche, ma avere appunto la certezza e quindi la fede che poi tutto prenderà il meglio per me.
0: E questa fede, questa vicinanza, no, te lo chiedo anche per mia curiosità, lei si è alimentata ancora di più crescendo con un avvenimento magari preciso, o è una forza che ti ha portato naturalmente?
1: Per una serie di dinamiche, no? Quando arrivi un pochettino, sai, in quei momenti dove tra virgolette dici non so più a chi chiedere aiuto, no? Dove ti senti talmente in alto mare, dove tra virgolette dici ma sei rimasto solo tu. Cioè solo tu.
0: Bellissimo.
1: Io sento di aver avuto poi in tante situazioni
0: una mano divina, no? In un certo
1: capito?
0: Senso.
1: E quindi mi sento fortemente legato a questo, nonostante, ecco, probabilmente sia poi diventi una tematica, soprattutto magari nella musica, poco giovane, poco mainstream. Però l'obiettivo e il goal sarebbe quello: portare anche altre tematiche, portare anche altri tipi di messaggi, che in questo caso sono la fede, ma possono riguardare tanto altro, magari anche a giovani, e renderlo appunto mainstream.
0: Bello, mi piace questa tua mission. E quindi abbiamo parlato insomma un po' di radici, di presente, di quello che stai vivendo oggi e del nuovo disco, del nuovo progetto fatto di collaborazioni e di cose nuove. Ci dobbiamo aspettare qualcosa di nuovo? O confermi quello che sei stato fino ad oggi in questo nuovo progetto? Ecco.
1: Abbiamo sperimentato tanto, sicuramente. Abbiamo cercato veramente di trarre il meglio. Mi sento di dire questo, che sarà la roba più vera e autentica mia, fatta fino ad oggi.
0: E invece è un obiettivo artistico che ti ossessiona in questo periodo, oltre questo che ci hai messo nel progetto?
1: Ti dico la verità,
0: perché non penso che gli artisti e noi esseri umani abbiamo solo un obiettivo e poi il resto,
1: certo,
0: è tutto fermo, è impossibile.
1: No, ad oggi ti dico la sincera verità, ecco, di senza ipocrisia, quello di fare in modo che la musica diventi il mio solo e unico lavoro.
0: Bello, io te lo auguro veramente di cuore, perché ce la farai. E invece qualcuno con cui sogni di lavorare, c'è qualcuno? Sia nazionale, italiano, che magari un cantante internazionale. Stiamo giocando. Giorgia, wow!
1: Sì.
0: E international?
1: Stevie Wonder.
0: Cioè, proprio dei generi, vedi, che si vanno poi a...
1: Sì, con uno fare un fatto super R&B, con Giorgia mi piacerebbe fare una roba super R&B, con Stevie Wonder fare una roba, capito, super funky, pazzesca.
0: Bellissimo.
1: Capito? Da farti saltare dalla sedia, tra virgolette.
0: E invece dove ti vedi tra qualche anno? Se lo vuoi dire, c'è qualcuno che è scaramantico? Oppure se noi tra un anno ci dovessimo risentire, dico Marti, tutto bene, come stai, che stai facendo? Cosa vuoi che mi raccontassi?
1: Nel frattempo sono riuscito in quello che appunto ti ho detto oggi, quindi che il disco è uscito, che sono riuscito a toccare più persone possibili, e che ecco, magari la musica in quel preciso momento diventa ed è il mio unico e solo lavoro sul quale focalizzare tutte le mie energie.
0: Invece questa è una domanda molto molto adatta a te, perché mi piace come parli, come racconti e anche come scrivi. Cosa vorresti lasciare davvero, o cosa vuoi lasciare, perché comunque nel presente, con la tua musica?
1: Sicuramente, oltre appunto a verità che già abbiamo detto, probabilmente coscienza su alcune cose che probabilmente oggi stiamo perdendo, ma anche appunto nella spensieratezza, coscienza nel capire che la vita non è fatta solo di un'unica cosa, di un'unica via, di un'unica strada, ma che siamo tanto, siamo momenti tristi ma siamo momenti belli, siamo rabbia ma siamo anche gioia. Quindi sì, risvegliare diciamo delle cose che forse oggi la nostra vita frenetica, un po' diciamo la società in generale, ci opprime un pochettino.
0: E quindi forse ci fa uscire un po' solo l'aspetto più negativo, quello. E infatti esatto. Lo notiamo, no? Un po' anche nella quotidianità.
1: Siamo sempre a 3.000, siamo sempre, non siamo mai, difficilmente ci riusciamo a ritrarre, sai, quei momenti di chill.
0: A rilassare.
1: Totale, a rilassarci.
0: Io oggi sono chill.
1: Hai capito?
0: Guarda, che me lo sto imponendo, nel senso, Fabiola, chill. Più chill, perché cioè...
1: appunto vedi c'è un altro brano dove dico voglio solo good vibes, no, che si chiama proprio good vibes, dove tra virgolette ti spingo, no, a vivertela bene, ovviamente senza ipocrisia, perché siamo appunto nel mondo con tutte le cose che
0: ci succedono, ma soprattutto anche da persone o da poli che purtroppo, tornando al discorso di empatico, sensibilità, anche quella sfera negativa, quelle
1: certo,
0: ombre nere e maligne,
1: tanto, però non
0: le senti
1: un po'
0: proprio.
1: Come mantra, capito? Good vibes.
0: Cioè, di respingerla.
1: Stai tranquillo.
0: Allora, Martino, siamo arrivati quasi alla fine del nostro viaggio e adesso entriamo nel momento più identitario di questo programma, di Napoli senza confini, e ti chiedo di scegliere una parola napoletana che porteresti ovunque per il mondo senza mai tradurla, perché è bella così com'è.
1: Allora, in automatico mi viene da dirti cazzim,
0: sì,
1: forse super inflazionato, però capito, veramente penso che sia la roba più napoletana, cioè se mi chiedi

0: Perché, capito, racchiude, c'è una parola che racchiude così, così tanti concetti e la puoi utilizzare in così tante situazioni che, capito, la trovo proprio perfetta.
1: Allora, io ti ringrazio tantissimo, già è finita la nostra chiacchierata, è volatissima davvero, grazie per essere passato qui ai nostri microfoni, grazie, ti ringrazio, ti faccio un forte in bocca al lupo, aggiornami, tienimi presente e voglio venire alle tue prime live, concerti, cioè che già li fai, ovviamente parlando del nuovo progetto. Yes. Voi amici, mi raccomando, scaricate l'app Rai Play Sound, dove potete riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Noi vi abbracciamo fortissimi da me e Martino.
0: Ciao ragazzi, grazie mille a tutti.
1: Ciao, ciao.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Sono qui che ti aspetto da un'ora, il giovedì sempre la stessa storia, la psicologa ti tiene in ostaggio, le sedute non finiscono.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. Ho mangiato un gelato che mi ha leccato. La canzone si titola Cucciolone.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: Rai Radio
0: 15,
1: Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Altro giorno, altra puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Red Drive Napoli. Buon pomeriggio a voi e benvenuti, come state? Perché dico canali digitali? Perché potete ascoltare questa radio attraverso la Radio Tab oppure l'app o il sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Continuiamo a parlare come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, e poi è iniziato il mese di febbraio, che è il mese del Festival di Sanremo, che sarà uno dei topic delle prossime puntate, perché stanno arrivando tante interessanti novità in merito alla serata dei duetti, in merito ai co-conduttori del festival. Insomma, poi ne parliamo ovviamente e ci confrontiamo in merito a tutte queste nuove notizie. Nel frattempo oggi continuiamo a parlare delle uscite musicali di questi giorni, vediamo come hanno debuttato in classifica i singoli e gli album che abbiamo commentato insieme nella puntata di ieri, e scopriamo anche le classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Poi, come ogni martedì, c'è l'immancabile rubrica sul cinema, in cui parliamo del box office, quindi i film più visti negli ultimi giorni nelle sale in Italia, e di altre notizie sempre dal mondo cinematografico nazionale e internazionale. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo subito con la musica, e lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando questa nuova versione di un brano storico per il rap italiano, cioè La fine di Nesiri. Questa nuova versione, anche in napoletano, è fatta con Alcartier.
1: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda.

0: senza parole.
1: Mentre Napoli dorme.
2: Ecco, dal punto di vista musicale possiamo dire che Napoli non dorme mai, anzi questo 2026 è iniziato veramente col piede giusto per quanto riguarda la scena musicale napoletana. Abbiamo ascoltato una delle tante release di questo gennaio 2026, e cioè Al Quartier Ennesidi con La Fine Partenope su Rai Radio Rev Napoli, il primo singolo dell'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo tanto parlato di questa canzone, della genesi di questo singolo e di quanto è stato importante il brano La Fine per Al Quartier, tanto da volerlo omaggiare appunto insieme a chi l'ha scritto, l'ha composto e l'ha cantato per la prima volta, e cioè Nesli. Complimenti. Partiamo con il news di oggi proprio ripercorrendo tutte le uscite musicali napoletane del mese di gennaio, visto che ormai siamo entrati nel mese di febbraio. Insomma, che cosa è uscito a gennaio 2026? Ovviamente sono usciti progetti enormi come Tutte Possibile di Emanuele, di cui parleremo anche durante la puntata di oggi perché continua a dominare le classifiche degli album e dei singoli più venduti in Italia. È uscito anche il tanto atteso album di Walter Ricci, Neapolis Mambo. Abbiamo ascoltato praticamente tutti i brani estratti da questo disco, un altro progetto eccezionale di un artista incredibile della scena musicale napoletana. Poi sono usciti tanti singoli. Calmo ha droppato Briciole Gourmet, il brano che va a chiudere la rubrica che ha fatto sui suoi profili social, che si chiama Lasciatemi Cucinare. A tal proposito vi ricordo che nella puntata di mercoledì scorso abbiamo intervistato Calmo, potete naturalmente recuperare quell'episodio in formato podcast su Rebel Sound. Sono usciti anche un paio di singoli di Santa Chiara, che anticipano il suo nuovo album che uscirà a metà febbraio. Ha droppato anche Dario Sansone, anche Newt e Alessandro D'Alessandro hanno droppato il singolo Sottomur, che anticipa il loro album in uscita sempre a febbraio, questo venerdì, il 6 febbraio. È uscito anche un nuovo singolo di Capo Plaza che anticipa un nuovo EP che si chiama For You EP. E poi anche Tropico ha rilasciato venerdì scorso un nuovo singolo che abbiamo ascoltato e commentato insieme, che si chiama Quasi Blu. Due ragazzi.

Nella puntata di ieri abbiamo parlato delle parole che ha speso Tropico per questo brano. La sua intenzione era quella di settare un nuovo standard, un nuovo livello qualitativo per la sua musica, e direi che c'è tranquillamente riuscito. Abbiamo ascoltato Quasi Blu, il suo ultimo singolo su Rai Radio Rave Napoli, rilasciato venerdì scorso, e una canzone che va a chiudere il suo ultimo album, che è Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso. Ancora complimenti a Tropico per il percorso che sta facendo da cantautore e da cantante, ma anche per il percorso che sta facendo da autore, perché sotto il nome di Davide Petrella firma tantissime hit che poi ascoltiamo in radio e nelle piattaforme digitali di streaming per tanti artisti dal mondo rap, dal mondo urban, dal mondo pop italiano. E a proposito di firmare dei pezzi, sarà presente anche come autore al prossimo Festival di Sanremo per diverse canzoni. E a proposito di Sanremo, non vi preoccupate, parliamo dei duetti, perché ci sono tante sorprese, tante novità. Assisteremo a delle cose storiche, tipo Tony Pitoni sul palco dell'Ariston, ma dei duetti ne parliamo meglio nella puntata di domani, dedichiamo proprio più tempo a questo tema. Nel frattempo però Conti, tra una cosa e un'altra, ha annunciato anche che tra i co-conduttori ci sarà un cantante, un altro cantante, un altro artista, e cioè Achille Lauro, che affiancherà Carlo Conti in una serata del Festival di Sanremo insieme a Laura Pausini, che invece presenzierà all'intera settimana sanremese. Achille torna ancora una volta all'Ariston dopo le esperienze degli anni passati. Ha esordito nell'edizione del 2019 in gara con Rolls Royce, una canzone che insomma creò tanti polveroni mediatici. Poi Amadeus lo volle come figura jolly ogni sera per delle esibizioni scenografiche, e poi nel 2025 è tornato in gara con Incoscienti Giovani, cioè l'anno scorso. È una canzone che tra l'altro fuori dal festival è andata benissimo, soprattutto nelle piattaforme digitali di streaming. Quindi c'è tanta curiosità sia per Achille che per Laura Pausini, ma anche per gli altri co-conduttori, perché ancora non li abbiamo scoperti. Insomma, le annuncerà Carlo Conti nel corso delle prossime settimane fino al 24 febbraio, quando inizierà appunto il Festival di Sanremo. Tra poco parliamo delle classifiche italiane, del dominio di Kid Yugi e dei singoli estratti dal suo ultimo album. Poi c'è la rubrica sul cinema nella seconda parte dell'ora, insomma un sacco di roba. Nel frattempo abbiamo nominato Achille Lauro, ne abbiamo parlato, e allora lo ascoltiamo pure. Achille Lauro. Ok, ricordo.

Amore disperato, un singolo di Achille Lauro che, come dicevamo, sarà uno dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo. Poi sicuramente, insomma, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane Carlo Conti ci darà qualche altro spoiler, qualche altra informazione riguardo il festival, ospiti, co-conduttori e altro. Domani parleremo dei duetti perché ci sono tante belle sorprese per la serata delle cover. Nel frattempo tra poco parliamo di Kid Yugi, Juvelier e tanto altro. Ascoltiamo prima Nicola Siciliano.

0: me.
1: Crira a me di Nicola Siciliano. Allora, apriamo questa parentesi sulle classifiche nella puntata di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Parliamo prima dei migliori debutti in Italia, dei progetti che sono stati rilasciati in questi giorni, soprattutto venerdì scorso, e poi commentiamo insieme le classifiche FIMI degli album e singoli maggiormente venduti nella scorsa settimana in Italia. Partiamo dai migliori debutti in Italia, ma per parlarne dobbiamo fare un piccolo passo indietro alla puntata del lunedì dopo l'uscita dell'album di Emanuele, di Joelier, Tutto è possibile. Vi ricordate, in quella puntata commentammo i migliori debutti in Italia e le 16 canzoni del disco di Emanuele occupavano le prime 16 posizioni delle classifiche dei singoli maggiormente ascoltati delle piattaforme digitali di streaming in Italia. Ecco, è successa la stessa cosa per un album rilasciato venerdì scorso. Parlo di Anche gli eroi muoiono, il nuovo disco di Kid Yugi. Le 16 canzoni contenute in questo album al debutto si sono posizionate nelle prime 16 posizioni della top 50 Italia, un risultato eccezionale, addirittura forse numericamente migliore rispetto a quello che ha fatto Emanuele con le canzoni di Tutto è possibile. Pensate che al debutto non c'è nessun pezzo di questo album che abbia fatto meno di 420.000 streaming nelle prime 24 ore di vita delle piattaforme digitali. Berserker è il pezzo che ha fatto meno, ma era già edito e ha fatto 420.513 streaming. Poi c'è Per te che lotto, poi Push it fit Anna, Davide e Golia al 13° posto, Per il sangue versato 12°. Le canzoni più streamate in assoluto nelle prime 24 ore sono state L'ultimo a cadere al 3° posto con 726.000 streaming, Eroina fit Tutti i fenomeni al 2° posto con un centinaio di streaming in più, mentre al 1° posto c'è L'apparenza necessaria di Kid Yugi featuring Shiva, che al debutto ha fatto 824.000 streaming nelle piattaforme digitali. Dei numeri altissimi per questo album che ha letteralmente dominato le classifiche. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, il brano scelto anche per la rotazione radiofonica. Parlo di Eroina di Kid Yugi featuring Tutti i fenomeni.
2: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie,

Kid Yugi, poco dopo aver appreso del grande successo del suo disco, si è detto felicissimo di aver portato tutti i fenomeni in classifica. Ha scritto proprio testualmente nelle sue Instagram stories: se non è questa la felicità, allora io non so cosa sia la felicità. Sappiamo che i due sono molto amici e avevano già lasciato qualche indizio e qualche spoiler sui social della loro collaborazione, collaborazione che si è poi concretizzata nel brano che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Eroina, estratto appunto dall'ultimo album di Yugi, droppato venerdì scorso. Come dicevamo, questo singolo ha totalizzato nelle prime 24 ore 726.000 streaming, posizionandosi al secondo posto tra i brani più ascoltati nella giornata di sabato nelle piattaforme digitali di streaming. E allora, a proposito di classifiche, parliamo delle classifiche degli album maggiormente venduti nella scorsa settimana in Italia. Secondo la FIMI, al 20° posto tra i dischi più venduti c'è Locura di Lazza, al 19° Ma io sono fuoco di Annalisa, al 18° La bella vita di Arti 5, al 17° The Beatles Armas Photos di Bad Bunny, al 16° Famoso di Sfera Ebbasta, che sale, pensate, di ben 55 posizioni rispetto alla settimana scorsa, perché sono stati ristampati alcuni album di Sfera, tanto è vero che ne troveremo anche altri nelle altre posizioni. Al 15° posto c'è Per soldi e per amore di Ernia, che scende di 7 posizioni, al 14° Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi, il precedente album di Yugi rilasciato nel 2024, che continua a essere molto solido in classifica. Al 13° posto c'è l'album omonimo di Tony Pitoni, che si chiama Tony Pitoni, che sale di 6 posizioni, continua il grande fenomeno di questo eccezionale artista in Italia. Al 12° posto c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, all'11° Dio lo sa, secondo di Juelier, e al 10° posto c'è Fast Life 5 Audio Luxury di Gue, l'ultimo capitolo della saga di mixtape interamente prodotto da Cooking Soul. Tra poco scopriamo le prime 9 posizioni, ascoltiamo prima Calmo con il suo ultimo singolo, Briciole Gourmet.

L'ultimo singolo di Calmo, Briciole Gourmet. Colgo l'occasione per ricordarvi il fatto che Calmo è stato ospite di questo programma nella puntata di mercoledì della settimana scorsa, che naturalmente trovate in podcast su RaiPlay Sound. Abbiamo parlato con lui del suo format Lasciatemi Cucinare, di questo singolo, di come sono nate le altre collaborazioni di questo format, del progetto che uscirà il 6 febbraio, del concerto che farà invece giovedì 5, cioè dopodomani. Nel frattempo continuiamo a parlare degli album maggiormente venduti in Italia nella scorsa settimana. Eravamo arrivati al 10° posto occupato da Fast Life 5, al 9° c'è di nuovo Sfera Ebbasta con il suo omonimo album del 2016, appunto, che si chiama Sfera Ebbasta, che sale di 79 posizioni. Anche all'8° posto c'è Sfera con il suo album Rockstar, che sale di 35 posizioni. Vi dicevo che sono stati ristampati questi dischi, quindi naturalmente la solida fanbase molto affezionata di Sfera ha riacquistato tutti gli album e ha fatto sì che questi dischi salissero così tanto nelle classifiche italiane. Al 7° posto c'è Mediterraneo di Brescia, al 6° Trauma, l'ultimo album di Tony Boy, nonché una delle prime release di questo 2026, che è iniziato benissimo dal punto di vista musicale. Al 5° posto c'è una new entry, e cioè l'album Megadeth dei Megadeth. Al 4° posto c'è La Cura in Nome di Miria di 22 Simba, che sale di 31 posizioni grazie comunque a questa ristampa, a questa deluxe edition di questo progetto. Al 3° posto c'è Tutta Vita Sempre, l'ultimo album di Olly. Al 2° c'è How Did I Get Here di Louis Tomlinson, mentre al 1° posto c'è Sempre Tutto È Possibile di Emanuele. Joer domina non solo questa classifica, ma anche quella dei brani maggiormente venduti in Italia nella scorsa settimana. Infatti nelle prime 10 posizioni ci sono 6 canzoni estratte da Tutto È Possibile. All'8° posto Un'ora, al 6° Olé di Joer featuring Kid Yugi, al 5° Canzone d'Amore sempre di Emanuele, al 4° Arcobaleno featuring Anuel, al 3° Stelle, al 2° sale in classifica Donne Ricche di Tony Pitoni, che continua ad andare benissimo in Italia. E allora, chiudendo questa parentesi, ascoltiamo il singolo maggiormente venduto la scorsa settimana, estratto dall'album più venduto della scorsa settimana in Italia, Joer featuring Sfera Ebbasta e Anna, 2 giorni di fila.

senza lieto fine, senza niente da dare né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo. Ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

Che gusto c'è di Fabri Fibra e 13 Pietro su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around the Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Un saluto generale invece a chi ci ascolta dal podcast su Rai Play Sound. Durante la prima parte di quest'ora abbiamo riassunto un po' tutte le uscite musicali da Napoli del mese di gennaio. Sono state tantissime e tante altre ce ne saranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Poi abbiamo parlato un po' di Sanremo e del fatto che Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo. Domani approfondiremo il grande tema dei duetti, visto che Carlo Conti ha spoilerato in anteprima insomma chi saranno i protagonisti della serata delle cover. Poi abbiamo parlato del grande debutto in classifica del nuovo album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono, e poi come ogni settimana abbiamo scoperto singoli e album maggiormente venduti della scorsa settimana in Italia. Joelier continua a dominare queste classifiche. Ora è giunto un altro momento fisso della settimana di Round Naples, quello della rubrica sul cinema. Partiamo come sempre parlando dei film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni, insomma il box office. Non scopriamo questi film in ordine, ma ne parliamo in ordine sparso perché ci sono diverse cose da dire, soprattutto riguardo il cinema italiano, perché nelle classifiche troviamo diversi film italiani come Due cuori e due capanne, un film di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, e tra l'altro c'è anche Valerio Lundini, che è uno dei miei comici preferiti. In classifica c'è La Grazia, naturalmente, il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, una pellicola che abbiamo tanto approfondito anche nelle scorse settimane, un film con una fotografia eccezionale, un Paolo Sorrentino in grande forma per quanto riguarda l'aspetto visivo e anche per quanto riguarda la sceneggiatura e la scrittura di questo bellissimo film. C'è ovviamente in classifica Buon cammino di Checco Zalone, ma questo è scontato, insomma continua ad accumulare centinaia e centinaia di migliaia di euro di incassi giorno dopo giorno. E c'è un altro film italiano nelle classifiche che è Le cose non dette, l'ultimo film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, insomma un grande cast per quest'altra pellicola italiana. E un tema che leggevo sui social era proprio questo, cioè il fatto che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, il cinema italiano stia vivendo un bel momento, nonostante sia un po' criticato magari dagli addetti del settore. Io devo dire, da esterno, da utente, mi sto accorgendo che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, c'è questo trend positivo per il cinema italiano. Vediamo tante pellicole molto apprezzate appunto nei cinema in Italia e anche una forte affluenza anche grazie a grandi successi come Buon cammino, che portano più persone magari ad andare al cinema e riscoprire la bellezza di sedersi nelle poltrone dei cinema. Per quanto riguarda altre pellicole molto apprezzate e viste in questi giorni, ne parliamo tra poco. Tra l'altro ci sono un paio di film candidati anche agli Oscar. Prima ascoltiamo una canzone cinematografica estratta dall'ultimo album di Walter Ricci, questa è la title track, Neapolis Mambo. Lampare

cinematografico, questo singolo di Walter Ricci. Abbiamo ascoltato Neapolis Mambo su Rai Radio Rev Napoli, la title track dell'ultimo album di Walter, rilasciato il 16 di gennaio, un disco che è stato molto apprezzato e che ovviamente abbiamo commentato insieme in Around Naples. Siamo all'interno della rubrica proprio sul cinema, per questo abbiamo ascoltato questa canzone che ha creato l'atmosfera anche per la prossima notizia, e parliamo di altri film molto apprezzati e visti in Italia. In particolar modo ci sono due pellicole nelle classifiche che hanno ricevuto la nomination agli Oscar 2026. Parlo di Sentimental Value e di Marty Supreme, il nuovo film con Timothée Chalamet, tanto chiacchierato soprattutto sui social. Chalamet è stato anche nominato per il premio miglior attore protagonista, insieme a lui ci sono Leonardo DiCaprio per il film Una battaglia dopo l'altra, c'è Ethan Hawke per il film Blue Moon, e c'è Wagner Moura per il film L'agente segreto, e c'è anche Michael B. Jordan per il film Sinners. E a proposito proprio di Sinners, questo film ha fatto la storia degli Oscar con 16 nomination, infatti con 16 candidature, tra cui quelle per miglior film, miglior regia. Quest'horror che ha come protagonista Michael B. Jordan ha superato i record storici detenuti da film come Titanic, Eva contro Eva, La La Land, tutti fermi a 14 nomination. Quest'anno è andato molto bene per quanto riguarda le candidature anche Una battaglia dopo l'altra, appunto l'ultimo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio candidato come miglior attore protagonista, che si è fermato solo tra virgolette a 13 candidature. Poi vedremo nelle prossime settimane, a marzo, se Sinners riuscirà a vincere qualche premio con 16 nomination oppure no. I don't lie.

0: E sempre a proposito di film, perché siamo all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema, abbiamo ascoltato la colonna sonora del film Il segreto di Liberato, e cioè Lucia Stay With Me di Liberato su Rai Radio Rev Napoli. Continuiamo con le news dal mondo cinematografico e parliamo del cast completo del biopic sui Beatles diretto da Sam Mendes. Sono apparse infatti le prime foto degli attori che interpreteranno i protagonisti. A vestire i panni dei Fab Four saranno Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson come John Lennon, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Barry Keoghan come Ringo Starr. Per il momento non sono stati diffusi molti dettagli, però almeno sappiamo chi saranno effettivamente gli attori che interpreteranno appunto i Beatles, e questo è un progetto insomma che si preannuncia particolarmente ambizioso. Infatti non si tratta di un unico film ma di 4 film distinti, ciascuno dedicato a uno dei membri della band. E a proposito di indiscrezioni dal mondo cinematografico, è stato spoilerato anche l'attore che interpreterà Voldemort nella nuova serie di Harry Potter. Si parla infatti di Cillian Murphy. E con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica. Ascoltiamo Caparezza con Patosfera.
1: Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Prazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto, diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

E anche l'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around the Naples con Silvio Martino è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, abbiamo riassunto le tante uscite musicali da Napoli del mese di gennaio, abbiamo parlato di Sanremo e del fatto che Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo, abbiamo commentato il grande successo di Kid Yugi e il grande debutto in classifica di questo progetto e dei singoli estratti da questo nuovo album, poi abbiamo scoperto singoli e album maggiormente venduti in Italia durante la scorsa settimana secondo le classifiche FIMI. Poi, come ogni martedì, c'è stata la rubrica sul cinema, in cui abbiamo parlato di un po' di film apprezzati e visti in Italia e nelle sale in questi ultimi giorni, abbiamo parlato di Oscar e del fatto che Sinner abbia ricevuto tantissime nomination, e poi abbiamo anche scoperto un po' di indiscrezioni riguardo il cast sui biopic dei Beatles e sulla serie di Harry Potter. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around the Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao a tutti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

stasera non voglio uscire. Il tempo mette pressione, molte cose da fare, per esempio dormire.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Díselo a Bad Padre.
1: Díselo a Bad Padre.

Disse il pasticcere alla madre. Disse il pasticcere alla madre. Disse il pasticcere alla madre, disse: crema, crema.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio, Rai GR Parlamento.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
4: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
5: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi vi portiamo nel cuore della grande musica italiana, tra eleganza, emozione e raffinate sonorità. E lo facciamo presentandovi uno spettacolo davvero speciale in programma lunedì 4 maggio al Teatro Diana di Napoli. Si intitola Senza fine ed è un omaggio intenso e originale a due giganti della nostra canzone che purtroppo ci hanno da poco lasciati, Ornella Vanoni e Gino Paoli. A guidarci in questo viaggio musicale sarà Emilia Zamoner, una delle voci più interessanti e versatili del panorama jazz contemporaneo. Cantante, interprete raffinata, Emilia Zamoner si è distinta negli anni per la sua capacità di attraversare generi diversi, dal jazz alla canzone d'autore, passando persino per l'operetta, collaborando con importanti musicisti e calcando palchi nazionali e internazionali. Con il suo quintetto darà vita ad un progetto che va oltre il semplice concerto. Senza fine è infatti una rilettura profonda e personale di brani che hanno fatto la storia della musica italiana. Da Sapore di sale all'Appuntamento, le atmosfere della bossa nova, le improvvisazioni jazz si intrecceranno con la poesia senza tempo di Paoli e lo stile inconfondibile della Vanoni. Sarà un vero e proprio percorso emozionale, un ponte musicale tra Napoli, Genova e il Brasile, capace di coinvolgere il pubblico in un'esperienza intima e suggestiva.

Sino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No, no, no. Ma che cosa sarà mai questa robina qua, eh?

0: Agostino, questa roba qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua, ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua.
1: Cioccolato svizzero.

0: Ma che bontà con cui introduciamo un incontro bellissimo con Emilia Zamuner. Ciao Emilia, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno.
0: Siamo felicissimi che tu sia qui con noi, anche perché sei venuta già a diretta live con Daniele Sepe, ma oggi
1: Sì.
0: sei in versione solista perché vogliamo annunciare un tuo concerto che si terrà il 4 maggio al Teatro di Diana, dove porterai un omaggio straordinario alla grande Ornella Vanoni e a Gino Paoli. Una grandissima emozione. Cosa ci dovremmo aspettare da questa serata?
1: Beh, è un modo per ricordare degli artisti fantastici che abbiamo perso da poco e che sono stati un po' i maestri della musica per noi ragazzi. Quindi sicuramente avranno le loro voci, quindi il loro momento musicale con quello che è l'arte appunto dei brani che loro hanno scritto, con cui sono diventati famosissimi, specialmente quelli di Gino Paoli, perché poi ecco tanti brani che ha interpretato la Vanoni sono stati poi scritti da lui, con chiaramente un nostro modo di rivederli in una chiave, insomma, anche un po' più moderna.
0: Sul palco non sarai da sola, ma sarai col tuo quintetto. Come formato?
1: Abbiamo Paolo Zamuner alle tastiere, Francesco Scelzo alla chitarra classica, chitarra elettrica, Andrea Ferreira al basso e contrabbasso, Massimo Del Pezzo alla batteria, Enrico Valanzuolo alla tromba. Come coristi, due miei ex allievi fantastici, Antonio Valentino e Vittoria Lomonaco. Quindi io ci tengo particolarmente perché sarà, ecco, qualcosa di diverso, riraccontare la storia in un modo diverso.
0: Una storia e un grandissimo amore, non a caso forse anche Gino Paoli poi ci ha lasciato da poco e li ricordiamo entrambi con grandissima nostalgia, hanno segnato un po' la vita di tutti noi. Pensa che la mia ninna nanna era Sapore di Sale, mio padre che mi cantava sempre Sapore di Sale. Quindi una serata di grandi emozioni in cui ci sarà proprio una rilettura dei loro brani, come dicevi, in una
1: Certo.
0: chiave personale, moderna, con queste vibrazioni fortissime che tu sei capace di dare con questa tua voce stupenda, ormai famosa a livello internazionale. So che ci saranno anche degli ospiti in questa serata.
1: Sì, e anche qui ci ho tenuto, diciamo, ad avere persone con me che hanno riletto le musiche di grandi artisti in maniera un po' innovativa e moderna. Il primo è Viscardi, è un ragazzo che adesso conosciamo, diciamo, un po' tutti per essere arrivato quasi in finale ad X Factor, insieme a Giada De Prisco, una bravissima chitarrista. Loro due lavorano sempre insieme, e Federico Di Napoli, che è un altro interprete meraviglioso, dà la voce stupenda. Quindi avevo piacere a invitare due giovani ragazzi che potessero dire anche la loro.
0: Sarà una sorta di ponte trasversale tra Napoli, Genova e il Brasile.
1: Sì, assolutamente, sarà anche proprio il modo di poter continuare a raccontare due artisti che secondo me non devono essere dimenticati. Noi abbiamo adesso la velocità con cui vediamo le cose, con cui scrolliamo sui social per andare avanti. Certe volte dovremmo invece rimanere qualche minutino in più per ricordarci quanta bellezza avevamo e quanta può ritornare cambiando forma. Quella stessa bellezza si ripete, quindi ci tengo che queste cose vengano ricordate.
0: Infatti, Emilia, ascoltando un progetto come Senza Fine, viene quasi spontaneo proprio fermarsi un attimo a pensare a quanto certe canzoni riescano a superare il tempo. I brani di Gino Paoli e Ornella Vanoni, infatti, non appartengono ad un'epoca precisa, ma continuano a parlarci oggi con la stessa intensità di allora. E forse il punto, io credo che sia proprio questo: non sono semplicemente canzoni, ma racconti emotivi. Dentro c'è l'amore, c'è l'attesa, la malinconia, la leggerezza, tutto quello che in fondo non cambia mai, appartiene ad ognuno di noi e appartiene alle storie di tutti. Per questo queste canzoni sono universali. Tu, tra l'altro, hai studiato e ti sei laureata al Conservatorio San Pietro a Maiella in canto jazz, di cui oggi poi sei anche docente al Conservatorio di Salerno. Parlando proprio del Conservatorio di Salerno, so che avete un bellissimo progetto per
1: Per la
0: l'età
1: giornata,
0: mille della
1: sì,
0: giornata internazionale del jazz.
1: sì, siamo con un bel po' di miei colleghi. Andremo in viaggio ad Helsinki con colleghi e allievi e studenti, per appunto festeggiare la giornata mondiale del jazz, internazionale del jazz, con il Conservatorio di Salerno. Quindi in rappresentanza del Conservatorio di Salerno ci saremo molti docenti, quindi Aldo Vigorito, Sandro e Dario De Idda, tanti, insomma, colleghi che ci saranno con noi e tantissimi giovani studenti.
2: People.

0: E questo invece era People, sempre la bellissima voce di Emilia Zamoner, che sarà il 4 maggio, lo ricordiamo, al Teatro Diana, in questo concerto senza fine omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli. Ma ricordi la prima volta che li hai ascoltati, che hai ascoltato Ornella Vanoni? Qual è la tua canzone preferita?
1: Senti, io ho un momento ancora più bello all'inaugurazione del rooftop del Vesuvio. Lei era ospite, insomma, questa serata, e io e Paolo, mio cugino, insieme a Giulio Martino suonavamo, diciamo, per questa inaugurazione, e lei quindi è venuta vicino a noi a cantare poi un pezzo e cantò Io so che t'amerò. Ed è stato un momento meraviglioso perché
0: non si dimentica
1: sia perché la sua simpatia estrema, cioè di quella appunto della persona che era lì per fare festa, quindi aveva bevuto il gin tonic di troppo, quindi in maniera molto simpatica mi disse però dimmi tu la tonalità, ma non si è tirata indietro come tanti magari potrebbero immaginare, no? Una star del genere che sta tranquillamente passando una serata insomma con gli amici eccetera, invece lei immediatamente si è alzata e ha cantato con noi, ed è stato un momento emozionante, cioè tenerle la mano e cantare insieme a lei penso sia stata una delle fortune più grandi della mia vita. Sono stata fortunata perché veramente ho incontrato tante persone nella mia vita che hanno, come dire, accresciuto quello che è il mio essere poi artista, quindi l'incontro con Bobby McFerrin, come può essere stato l'incontro con Diana Krall all'Arena Flegrea, quindi ci sono stati tantissimi momenti dove ho avuto la possibilità di parlare e di vivere di musica con i grandi, di parlare con la mia voce cantata, quindi neanche quello che riguarda, esatto, di dialogare direttamente con la musica, quindi sono sempre dei momenti che mi emozionano tanto. E il suo fu particolare perché, come dire, tu da un'immagine che pensi sia una persona intoccabile, no? Dopo ti rendi conto che è un'umana come noi.
0: Ma anche perché lei aveva questa grandissima umanità e anche questa
1: tantissimo,
0: grande dolcezza e ironia nello stesso tempo,
1: esatto,
0: che è tipica delle donne molto intelligenti.
1: Esatto, esatto.
0: Vive la vita con passione,
1: sempre.
0: Un po' come te d'altronde.
1: Sì, io sono proprio, vivo tutto, a volte mi dico anche un po' troppo di pancia, perché veramente tutto quello che è successo nella mia vita e soprattutto nella musica, ogni giorno mi sembra di salirci sul palco come se fosse la prima volta, quindi c'è tanto tanto tanto questa emozione che non finisce mai, c'è questa voglia di provare sempre qualcosa anche di nuovo e poi di vivere la musica in questa maniera viscerale che penso e spero non mi abbandoni mai, perché forse il giorno che mi abbandonerà non canterò più.
0: Ma io credo che non ti abbia, ce l'hai proprio dentro nel DNA, lo dico sempre. E poi soprattutto tu vieni da una famiglia di musicisti, a cominciare da tua nonna.
1: Sì.
0: Che ti ha insegnato a suonare il pianoforte.
1: Sì, poi lei ha voluto che io cantassi, cioè nonostante fossi veramente piccola, perché avevo 9 anni quando lei è finita, lei, una delle ultime cose che aveva detto a mia mamma è stato Emilia deve cantare nella sua vita, perché è quello che secondo me è la sua
0: per
1: strada.
0: Quello. Che lei ha fondato la fondazione insieme a Emilia Gubitosi, Franco Michele, sì, Napoletano, e poi i tuoi genitori, Maria Sveglia e
1: Umberto Zamoner, due grandi pianisti.
0: Quindi,
1: mio fratello,
0: diciamo,
1: un grande violinista,
0: insomma la musica vi nutrite, come dire, siete stati allattati a
1: esatto,
0: pari musica.
1: Esatto. Poi ecco, mio cugino Paolo è quello che poi rimane nelle mie, che proprio andiamo insieme a fare i concerti, ed è sempre bello avere una persona di famiglia, oltre che amici che poi sono diventati per me una famiglia allo stesso modo. Però Paolo, come dire, c'ha quel lato bello proprio dell'essere parte, una piccola parte di me, e lui è quello che poi si sta dedicando di più a tutti gli arrangiamenti, quindi a tutto quello che sarà la parte, ecco, di arrangiamenti musicali, ce la stiamo vedendo insieme.

0: oltre allora a questo concerto che ricordiamolo il 4 maggio al Teatro Diana, io so che però bollono in pentola tanti altri progetti molto interessanti, tra cui anche
1: dopo questi due dischi che invece diciamo adesso usciranno a breve, di jazz e Mina Raffaella Carrà, con cui questi due dischi li avevo fatti con Ella De Bandini, Massimo Morriconi ed Ettore Carucci, e questi brani insomma stanno uscendo un poco alla volta, perché come sai adesso Spotify ci chiede di uscire con un brano alla volta in modo da fidelizzare un po' di più il pubblico. Quindi nel mentre, ecco, io poi sono una persona che non si ferma mai, nel mentre insomma andrà avanti questa cosa, intanto con questo progetto dedicato a Vanoni e Paoli, con questo gruppo ci saranno anche poi dei brani scritti da me, quindi a breve bollerà in pentola anche questa novità dell'Emilia, non solo cantante ma anche autrice. Quindi spero insomma che possano piacervi i miei brani e riuscire a intraprendere anche questa strada, che è una strada che mi piace tanto, ma ecco, siccome vivo sempre tutto al 3000%, sono anche molto molto critica nei miei confronti, quindi ci metto molto moltissimo tempo a tirare fuori quella che poi sono io veramente.
0: È bello perché vabbè, tu ci tieni alle cose e quindi vuoi un certo grado di perfezione,
1: certo.
0: E di accuratezza, e questo è bello, anche di rigore, perché poi la musica è emozione ma è anche quasi matematica, quindi ci vuole una certa precisione anche se poi il jazz è improvvisazione, però diciamo è un'improvvisazione che nasce da uno studio approfondito,
1: esatto.
0: In realtà sei talmente intrisa
1: ma
0: di studio, di conoscenza, che poi riesci a improvvisare.
1: Certo, ma poi non è detto che sarà proprio jazz, come dire, vorrei piano piano spostarmi in tanti mondi in cui diciamo sarà difficile catalogarmi da qualche parte.
0: Ma io penso che tu sei eclettica, sei piena di energie, di voglia di fare, di inventiva, come si dice, che una ne fa il cento ne pensa.
1: Brava.
0: Per cui è giusto che tu ti metti in gioco su vari fronti.
1: Sì, voglio raccontarmi in più sfaccettature, ecco, come hai detto tu, il mio essere eclettica mi ha sempre poi da una parte tra virgolette penalizzato, nel senso che è difficile, ora c'è bisogno dell'identità, quindi spesso e volentieri c'è la cosa di dire lei fa jazz, lei fa pop, lei fa questo,
0: però in qualche modo è limitante alla fine.
1: Esatto, in questo modo è come se poi si perdesse, come dire, la propria personalità. Quindi vorrei cercare di tirare fuori qualcosa che possa raccontare tutte queste sfaccettature.
0: Adesso sei diventata anche mamma, quindi forse senti anche più il bisogno di avere un tuo profilo proprio artistico, senza rinnegare ciò che ti ha accompagnato in tutti questi anni, però di trovare una Emilia Zamoner nuova che possa esprimersi in tutta se stessa.
1: Sì, assolutamente, come dire, col tempo poi cambiano anche dei modi di vedere delle cose, quindi io mi sono sempre vista, non dico, cioè non voglio dire arrivata, nel senso che poi alla fine la mia vita è stata una vita fortunata che mi ha regalato tantissime cose belle, ed è come se io adesso volessi metterci quella cosina in più per poter dire oggi sono veramente io, cioè come se mi mancasse adesso il dover raccontare me stessa. Forse sì, il mio piccolo Andrea anche mi aiuta sul fatto di cantargli delle canzoni, ecco, di ritrovarci anche in quel momento bello a casa in cui passiamo il tempo e ci cantiamo delle cose che in realtà poi scopro che sono cose che sono venute da me, quindi non sono cose che già esistono ma che a lui piacciono, balla, quindi...
0: E quale
1: già è la
0: dei canti?
1: Allora, ce ne sono diverse, tra cui ce n'è una che gli ho scritto, che ancora non è uscita, e forse sarebbe anche uno dei primi brani che vorrei far ascoltare insomma al pubblico. Però lui è innamorato, è un super fan di tante canzoni di Walt Disney, quindi ne cantiamo tante tutti i giorni. Poi sì, la Ninna Nanna, c'è una Ninna Nanna napoletana antica che gli cantava mio padre, che lui adesso se la autocanta prima di andare a dormire, quindi lo sente e fa nonna, no...
0: Beh, sarà un cantante anche lui, le generazioni continuano in musica, ed è bellissimo questo, ed è bellissimo che tu possa mettere tanta poesia anche nel tuo quotidiano.
1: Grazie.
0: Allora, ricordiamo, in attesa appunto delle prossime uscite, prima dei singoli e poi dei dischi, che abbiamo detto saranno tre
1: praticamente, sì, alla fine sì, due diciamo.
0: Quindi
1: già sono belli che finiti,
0: un anno super prolifico,
1: esatto, e poi insomma il terzo che è in lavorazione, quindi forse uscirà tra un po'.
0: E noi non vediamo proprio l'ora di ascoltarli, di conoscere questa Emilia in tutte le sue sfaccettature, perché con poi questa tua voce iperversatile che veramente può spaziare dall'operetta al jazz al cantautorato, entrando subito nel mood di quel momento e esatto. con grande versatilità e potenza, come la tua personalità che è molto forte e creativa. Quindi, e nel frattempo ti verremo a applaudire il 4 maggio, ricordiamo, al Teatro Diana con Senza Fine, un bellissimo omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli, gli indimenticabili, sempre sempre nei nostri cuori, Senza Fine.

0: Diretta Live.
1: Proseguiamo la nostra puntata di Diretta Live con una voce autorevole e affascinante della narrativa italiana contemporanea. Avremo il piacere di avere con noi in studio Francesco Costa, scrittore, sceneggiatore e docente di storia del cinema. Napoletano di origine, padre partenopeo e madre tedesca, Costa ha alle spalle un percorso ricco e articolato, dagli studi di filosofia al lavoro nel cinema con grandi maestri come Roberto Rossellini e collaborazioni importanti nella sceneggiatura, fino ad una lunga esperienza nel mondo dell'editoria, dai fumetti alla critica cinematografica. È autore di romanzi, saggi e libri per ragazzi tradotti anche all'estero e nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi riconoscimenti letterari. Oggi è con noi per raccontarci il suo nuovo romanzo, Corri verso la notte, appena uscito per Marlin Editore, un libro che ci porta nella Napoli del 1924, in un'estate decisiva per la storia italiana, segnata dal rapimento e dall'uccisione di Giacomo Matteotti e dall'avanzata della dittatura fascista. Al centro del romanzo troviamo Pietro Fortuna, giovane cronista del Rione Sanità, diviso tra passioni amorose e impegno civile, mentre intorno a lui una città viva, ribelle e sorprendentemente controcorrente si accende di scontri e tensioni. È una storia di formazione, ma anche un affresco potente di un'epoca in cui si intrecciano politica, sentimenti e il destino di un'intera generazione. Con una scrittura vibrante, documentata e ricca di suggestioni, Francesco Costa restituisce una Napoli intensa, fatta di contraddizioni, colori e inquietudini, capace di raccontare il passato, ma anche di parlare sempre al nostro presente.

0: Oggi parliamo di storia, ma anche di inquietudini molto contemporanee. Lo facciamo con Francesco Costa, un attore, uno scrittore, uno sceneggiatore, docente di storia del cinema. Insomma, una figura a tutto tondo poliedrica, autore del libro Corri verso la notte, pubblicato da Marlin. E abbiamo oggi la fortuna di averlo qui con noi in studio. Buongiorno Francesco, benvenuto.
1: Buongiorno e grazie per l'invito.
0: Noi siamo veramente molto felici di averti qua, anche perché sei una persona veramente che ha fatto tanto per la cultura della nostra terra. Sei napoletano di nascita, però diciamo sei padrone del mondo, sei cittadino del cosmopolita. Corri verso la notte, siamo nell'Italia del 1924, nei giorni successivi all'assassinio di Giacomo Matteotti, un paese sospeso tra paura e consenso, e una città, Napoli, l'unica invece, esplode.
1: Insorse furibonda, ci furono tafferugli, scontri di piazza, morti, feriti. La prepotenza del regime non fu assolutamente accettata. D'altronde Napoli è una città ribelle proprio per statuto, direi. L'unica città d'Europa in cui non è mai stata bruciata una strega, perché i tribunali dell'Inquisizione spagnola furono cacciati via a furor di popolo. E poi nel 1944, quando l'esercito nazista invase la città, ci furono le famose quattro giornate con cui, caso unico nella storia, una popolazione, una cittadinanza, costrinse un esercito invasore a firmare un atto di resa e a togliersi dai piedi.
0: Questa non è una storia soltanto politica, è anche una storia personale. C'è questo personaggio bellissimo, Pietro Fortuna. Come è creato questo personaggio?
1: Ecco, io ho pensato a mio padre, perché mio padre all'epoca del delitto Matteotti aveva 4 anni, essendo nato nel 1920, e direi che il sequestro Matteotti prende proprio una forma emblematica, perché tutti quelli che erano bambini durante quei giorni terribili ebbero il destino segnato. Quello di mio padre fu la guerra d'Africa a 21 anni e, tornato in Italia per una licenza, l'arresto da parte dei nazifascisti dopo l'8 settembre 43 e la deportazione in un campo di concentramento nazista in Germania, essendosi lui rifiutato di aderire alla Repubblica di Salò. Pietro Fortuna è un po' mio padre, un po' tutti i ragazzi che a quell'epoca non volevano aderire alla dittatura e dovettero soccombere per una semplice questione di minoranza numerica.
0: Pietro Fortuna vuole fare il giornalista, come si diceva allora, all'occhio. Quindi l'occhio. È un attento osservatore della realtà.
1: Esattamente. Pietro Fortuna vuole diventare un occhio perché capisce, distinto, anche perché quella è la sua predisposizione, che nella storia ciò che conta è testimoniare. Lui vuole diventare un testimone, non è tanto un oppositore politico di quelli che scendono in piazza e prendono a bastonate l'avversario. È un testimone che registra lo scorrere degli eventi, perché pensa che in futuro sarà importante rivedere e rileggere gli eventi a cui lui ha assistito.
0: È un personaggio che viene dal basso, dalla sanità, dal popolo, però riesce a stare a proprio agio anche tra le classi più ambienti.
1: Io credo molto su questa, come dire, predisposizione di alcune persone. Le più grandi personalità della cultura italiana vengono dal basso. Pensiamo ad Anna Magnani, Edoardo De Filippo, Totò, Sofia Loren, Gina Lollobrigida. Sono tutti figli del popolo. Quando la borghesia ha preso il potere nella cultura abbiamo avuto un cinema ombelicale, autobiografico, psicanalitico, e non abbiamo avuto più la tradizione del grande racconto. Io credo che una deriva narcisistica abbia un po' appannato il valore sia del nostro cinema che della nostra letteratura. Bisogna tornare ai grandi romanzi, contestualizzati anche storicamente.
0: Cosa pensavi mentre scrivevi?
1: Mentre scrivevo Corri verso la notte, io pensavo a Via col vento.
0: Bellissimo. Tra l'altro, 277 pagine che si leggono tutte d'un fiato.
1: Grazie.
0: Veramente è difficile staccarsi dalla pagina.
1: Grazie.
0: Anche per questa tua capacità proprio di scrittura, hai una scrittura ricchissima. Non c'è un aggettivo che ripeti del corso di tutte queste pagine, però nello stesso tempo è scorrevole, è diretta, non è verbosa, non ha orpelli. È una
1: scrittura
0: molto ritmo. Molto ritmo.

0: poi mi piace sottolineare che un amore particolare io lo nutro per le figure femminili.
1: Infatti,
0: perché
1: te lo
0: la
1: stavo
0: storia
1: per
0: di Pietro Fortuna si incrocia con la storia di un piccolo gruppo di donne che a vario titolo occupano un posto importante nella sua vita. Allora c'è l'attrice, il grande amore non corrisposto, la grande tragedia di amare senza essere amati, la giornalista americana che è decenni avanti a tutti gli altri e che vede quest'Italia che precipita verso la notte, come il titolo suggerisce, allibita e definita poi una donna di facili costumi semplicemente perché vive allegramente la sua sensualità. E poi c'è la donna che ha salvato letteralmente Pietro Fortuna trovandolo nella spazzatura quando era neonato, un fatto triste che all'epoca era diffusissimo e anche oggi si verifica ogni tanto purtroppo, e lo ha allevato come figlio, nutrendolo con letture di grandi scrittori, perché lei è una che assiste i moribondi e spesso li aiuta pure a trapassare, e dovunque va ruba libri o li chiede in regalo e li porta a questo ragazzo che quindi sta bene in tutti gli ambienti perché è nutrito di cultura e la rende storia viva, azione.
1: C'è molta azione, possiamo definirlo anche un noir in qualche modo?
0: Sì, è un noir perché c'è anche l'ombra di un personaggio terribile, prepotente, negativo che si palesa con il fatto che opprime una figura femminile fino a farne la sua schiava. Ed è lì che Pietro Fortuna diventa improvvisamente il cavaliere senza macchia e senza paura che vuole salvare la donzella da un destino ingrato.
1: Francesco, dimmi la verità, ma quanto ti è simpatico Pietro Fortuna?
0: Io credo che sia un personaggio accattivante. Mentre lo descrivevo, volevo non tanto che fosse simpatico a me, perché io non scrivo per me, io scrivo per il lettore, gli devo fare un dono, quindi ho costruito una psicologia particolarmente empatica. Ho detto, questo ragazzo, che è anche bello perché somiglia un po' a Rodolfo Valentino.
1: Infatti tutte le donne lo rincorrono, lo seguono.
0: Per questa somiglianza, e lui gli dà pure fastidio perché lui non vuole somigliare a Rodolfo Valentino, però volevo appunto che lui fosse un concentrato di dinamismo, energia, intelligenza e bellezza fisica che automaticamente riesce a scalare i gradini della scala sociale e diventare quello che sogna di diventare da quando era ragazzo, un giornalista, un testimone, un occhio.
1: Abbiamo detto che è anche un romanzo d'amore, perché certo, ci sono queste due donne, certo, l'amore carnale, l'amore ideale.
0: Certo, è praticamente lì appunto la ragazza americana, che è quella diciamo più pratica delle esperienze della vita, meno, come dire, meno sublimata, molto concreta, però scoprirà anche lei che l'amore è importante, che il sesso non è tutto, e quando lo scoprirà il romanzo prenderà una svolta del tutto imprevista. Sì, ci sono i vari tipi di amore. La ragazza americana a un certo punto dice: con la cantante tu hai l'amore senza sesso, perché la cantante si nega, si rifiuta, si fa inseguire. Con me hai il sesso senza amore. Alla fine quella che ci guadagna sono io.
1: Hai detto che è un personaggio estremamente dinamico ed estremamente vivo, ma Pietro Fortuna ama davvero o usa l'amore per sentirsi vivo?
0: Pietro Fortuna ama la vita in tutte le sue manifestazioni, ama la vita perché lui vibra, esiste, quindi può esistere, come dire, quando si incontra con una ragazza, può esistere quando assiste ai tafferugli, agli scontri sanguinosi che tormentano la città di Napoli.
1: La città ribelle che poi in realtà è anche un'altra delle protagoniste femminili, potremmo dire, di questo romanzo.
0: Napoli in questo romanzo non è uno sfondo pittoresco con la tarantella, le musiche popolari. Napoli è una protagonista tutto tondo che soffre.
1: Proprio sensoriale, fisica, quasi viscerale, io direi.
0: Esattamente. E quindi questa violenza maschile temperata dallo sguardo femminile di tutte le figure femminili della vicenda, che sono praticamente quattro molto importanti: le due donne che lui ama, la donna che lo ha raccolto quando era bambino e la moglie di un giornalista famoso che gli schiude le porte di un ambiente in cui lui mai avrebbe pensato di riuscire a introdursi.
2: Vorria sapere perché si m'ava dita facita sempre

0: detto che Pietro Fortuna ama tantissimo la vita, quasi la mangia. Ci sono anche molte scene in cui c'è questo vino pregiato, questi banchetti di cibo, c'è molta capacità di godere la vita, mentre c'è anche la parte oscura storica della città, però c'è questa vitalità, questa sensualità che non è solo nelle storie d'amore ma anche nel modo di approcciare proprio la quotidianità e soprattutto questo anche bellissimo rapporto proprio con la convivialità, col cibo.
1: Sì, esatto, moltissimi passaggi del libro si svolgono a tavola di un famoso giornalista che raccoglie intorno a sé quel mondo cosmopolita, internazionale, ci sono americani, russi, quel mondo curioso, aperto a tutto, anche a bizzarrie, a fissazioni, a feticismi, che poi il regime spazzerà via per 20 anni.
0: Come hai fatto la tua ricerca storica per arrivare poi alla costruzione di questo libro?
1: La documentazione mi ha preso oltre 10 anni, cioè è un libro dove nulla è inventato se non i personaggi e le loro interrelazioni, ma tutto, dalle ricette di cucina, dai nomi delle sale cinematografiche, dai titoli dei film e degli spettacoli teatrali che vengono rappresentati, dalla meticolosa ricostruzione di questi scontri, di questi tafferugli sanguinosi, tutto, perfino l'incidente stradale che capita a metà libro, l'ho mutuato da una cronaca del 1924. Ho voluto, questa era la mia ambizione, forse la mia presunzione, riportare come un Titanic un mondo sepolto e scomparso e farlo rivivere ai lettori grazie all'uso dell'indicativo presente. Io non uso il passato remoto,
0: esatto,
1: questo è il mio trucco.
0: Porti direttamente lo spettatore come se fosse lì nella scena.
1: Esatto, cioè praticamente dalla pagina è come se una mano prendesse il lettore per la gola e lo tirasse a sé e dicesse guarda che cosa succedeva e te lo racconto al presente.
0: Ma anche la scrittura, tu li fai parlare esattamente come parlavano in quegli anni.
1: Esatto, esattamente, quando lui approccia la cantante che è infastidita da questo fatto di essere stata abbracciata e baciata, lei dice: e mi fa specie che tu sei pure una persona istruita, perché all'epoca essere una persona istruita era il massimo a cui si potesse aspirare.
0: Abbiamo detto che sei anche un docente di storia del cinema.
1: Sì.
0: E infatti si parla di teatro, di cinema,
1: sì,
0: degli spettacoli che veramente andavano in scena,
1: esatto,
0: a quell'epoca.
1: L'importanza del divismo nella vita delle persone, cioè c'erano proprio quasi un delirio feticistico verso divi come Rodolfo Valentino, Gloria Swanson, celeberrima, che poi all'età di 52 anni avrebbe fatto il suo canto del cigno nel film Viale del Tramonto. All'epoca il cinema era la magia, consolava le persone delle loro difficoltà, era un'arte popolare, era affollata di poveracci, mentre la borghesia lo guardava con, come dire, la puzza sotto il naso e diceva sì, il cinema, ma non è il teatro, il cinema è veramente per gli analfabeti.
0: Tu sei anche uno sceneggiatore, quando scrivi senti e cerchi più le parole o vedi le immagini davanti a te?
1: Beh, quando scrivi sceneggiature devi vedere l'immagine. Quando scrivi un romanzo dove sei totalmente padrone della materia, la parola si deve fondere con l'immagine, cioè la parola deve risvegliare un'immagine nella fantasia del lettore. Io leggo ad alta voce i miei romanzi mentre li scrivo, andando avanti e indietro in una stanza come un pazzo, e quando sento che il ritmo si spezza perché c'è un aggettivo troppo lungo o già ripetuto alla pagina precedente, io devo trovare un sinonimo, mi devo dar da fare un sinonimo che musicalmente, perché poi la scrittura è musica, è proprio è veramente musica, nel senso che deve avere una musicalità, di modo che il lettore legge e non sa dove fermarsi. E in questo libro io sono sicuro che il lettore non sa mai dove fermarsi, dice vabbè, fermiamoci qui perché devo cucinare, devo uscire, devo fare la spesa, devo incontrare gli amici, ma la mia presunzione è che uno lo legga tutto d'un fiato in un giorno intero.
0: Veramente è difficile, confesso che anch'io sono quasi arrivata alla fine ed è difficilissimo staccare. Quando ti avevo incontrato mi hai detto quasi 300 pagine, riuscirai a leggerle in 2 giorni? E ce l'ho quasi fatta, perché veramente staccarsi è difficile, perché come hai detto tu c'è questo ritmo incalzante che ti porta pagina dopo pagina a voler sapere cosa sta succedendo, e nello stesso tempo c'è questa scrittura così ricca, così avvincente, questo indicativo presente che ti fa sentire parte della scena, quindi in qualche modo si è fagocitati, si è preso da questo tourbillon di eventi belli, brutti, che si alternano, ma c'è anche molta ironia in certi momenti,
1: sì.
0: Cioè si passa dal momento tragico, quasi drammatico, crudo, anche alla risata.
1: Sì, assolutamente.
0: Mi è capitato di ridere tra me.
1: Anche lì, voglio dire, quello fa parte, come dire, dell'aspetto artigianale della scrittura. Dopo che hai tramortito il lettore con un'emozione molto violenta, devi alleggerire, devi sapere alternare i vari toni. E ci sono molti personaggi comici nel libro. C'è una contessa russa che praticamente è quasi diventata demente per la paura di essere fuggita dalla Russia bolscevica e sta lì accolta come se fosse una poveretta senza mezzi alla mensa del grande giornalista che la sfama, la ospita, e lei fa tutta la difficile, la contegnosa, e dice di essere perseguitata da Stalin che manda sicari sulle sue orme per farla a pezzi. Insomma, si dà importanza così, povera contessa Selanova, e nessuno si fila.
2: Che lo turza è mio marito, non so può più supportare. L'ha già coso un vestito, ma già metterà a cantare. Tutto è pronto, sto aspettando, la scrittura va a firmare. Non appena che Madonna, vado fuori a debuttare.

grande tante che hanno un occhio meglio di me e che lire che brillante sono tornato de turne. A fortuna si è capito, goppe dalla si fa, capa di che chi è tacita, che risorse può sperare. Ai, zaveste, smuovete, è l'epoca cocò.

0: Ricordiamo a chi ci sta ascoltando che siamo con Francesco Costa, autore del libro Corri verso la notte, edito da Marlin. Francesco, alcuni dei tuoi libri, come La volpe a tre zampe o L'imbroglio nel lenzuolo, sono diventati dei film. Mentre scrivevi questo romanzo, hai già pensato ad una sceneggiatura o la possibilità che questa storia così avvincente fosse portata sul grande schermo o diventasse una serie?
1: Io ho sempre una scrittura un po' immaginifica e vedo sempre la possibilità di fare un film o una serie televisiva dei miei libri. Due volte mi è toccato questo regalo, perché è un regalo: La volpe a tre zampe con un regista napoletano, Sandro Dionisio, e la protagonista era un'attrice australiana che si è fatta notare nel Signore degli Anelli, Miranda Otto. L'altro libro è L'imbroglio nel lenzuolo, con un cast molto ricco: Maria Grazia Cucinotta, Geraldine Chaplin, Anne Pariot, che sarebbe Nikita, la famosa Nikita di un noir di Luc Besson. E spero che anche questo, l'unico mio, come dire, dubbio è che sarebbe molto costoso come film: comparse, costumi, tafferugli, scontri in strada, insomma, economico non è. Non è due camere e cucina, come dicono a Roma, perché il nostro cinema ormai è diventato quello.
0: È un caso che un libro come questo, che parla anche di dittatura, sia uscito proprio in questo momento storico?
1: Io credo che il destino intrecci dei fili, malgrado noi. È incredibile, però è proprio così. Siamo alla festa della liberazione, 25 aprile, e il mio libro parla proprio dei primordi del ventennio fascista, perché il sequestro e l'uccisione di Giacomo Matteotti furono il primo segnale che non si scherzava, che si faceva sul serio e che i fascisti avevano deciso di assoggettare un'intera nazione.
0: È un romanzo anche che fa molto riflettere. Quali sono i messaggi che vuoi che arrivino al pubblico e a lettura?
1: Io vorrei dire che ogni epoca contiene dentro di sé sempre gli stessi ingredienti, gli stessi elementi, la passione dei giovani di costruirsi un destino felice. Io vedo questi giovani che descrivo mentre prendono d'assalto gli squadristi a Piazza Dante o a Via Toledo, forse sono gli antenati di quelli che oggi sono tornati alle urne per dire la loro sul referendum.
0: E allora noi ti ringraziamo tantissimo, ti ringraziamo di questo gioiello che hai donato ai tuoi lettori.
1: Grazie a voi.
0: Perché veramente, lo ripeto, è un libro perfetto, oserei dire, sotto tutti i punti di vista, dalla scrittura alla storia.
1: Grazie.
0: I personaggi, hanno anche quelli minori, sono sempre descritti in maniera perfetta e hanno una loro caratterizzazione e hanno un loro perché nella storia.
1: Grazie.
0: Sempre molto importante. Tra l'altro, appunto, abbiamo attraversato una notte che non è solo quella del passato, ma forse anche quella che in forme diverse continua sempre a interrogarci anche oggi. Questo è un libro, è una storia in parte storica, in parte inventata, ma che comunque porta il lettore a divertirsi, ad immergersi, e ha vinto da questa storia, ma ha anche portato a riflettere su se stesso, sulle proprie emozioni, sulla vita, ma anche proprio sul momento storico in cui che stiamo vivendo, e forse da spunti per trovare in noi sempre la forza anche di affrontare tutto quello che ci capita con uno sguardo critico.
1: Esatto.
0: È una bellissima Napoli che non si abbatte, che anzi ha coraggio, alza la testa. Ricordiamo, è stata la città delle quattro giornate, l'unica che ha liberato la propria città da sola dai nazisti.
1: Da sola.
0: Una rinascita, e noi stiamo anche assistendo a questa rinascita di Napoli, e quindi ti ringraziamo anche da napoletana, ti ringrazio anche.
1: Grazie
0: per
1: a voi. Grazie.
0: E poi aspettiamo, speriamo che anche questo possa diventare un bel film.
1: Me lo auguro.
0: Una serie.
1: Intanto però il libro ha una bellissima copertina,
0: sì,
1: che dice molto su Napoli.
0: Anche quella da aprire da ambo le parti. State attenti, perché non dico nulla in anticipo, lo scoprirete stesso voi, perché è un regalo in tutti gli aspetti. Grazie Francesco Costa.
1: Grazie a voi.
0: E ti aspettiamo, perché so che ci sono tanti altri progetti di cui potremmo parlare, però per ora non voglio anticipare ancora nulla.
1: D'accordo.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: Bentornati da Antonello Perillo alle Note Azzurrissime e benvenuti a questa puntata che non è una puntata come tutte le altre. Oggi le nostre frequenze vibrano di una luce diversa, una luce che brilla esattamente da 100 anni. Napoli, un secolo di amore, passione, sofferenza, riscatto, 100 anni dalla nascita del Napoli. Abbiamo voluto aprire così con la voce di Diego che graffia l'anima e con l'estasi di Massimo Ranieri, perché in queste note c'è il nostro DNA, c'è il soldato innamorato che ognuno di noi è stato, è e sarà sempre e per sempre per questa maglia. Questa è una puntata davvero unica delle Note Azzurrissime, il nostro tributo al centenario della Società Sportiva Calcio Napoli. Lo facciamo grazie anche ad alcuni contributi che ci arrivano dallo speciale a diffusione nazionale che la TGR, la testata giornalistica regionale della RAI, di cui io mi onoro di essere il condirettore, ha trasmesso sabato scorso su RAI 3. Proviamo a rivivere insieme un secolo di passione azzurra. 100 anni fa un gruppo di pionieri guidati da Giorgio Ascarelli dava vita a un sogno. Non stavano solo fondando una squadra di calcio, stavano fondando lo specchio di un popolo, come ci racconta Luigi Carbone.
1: Artefice dell'istituzione dell'Associazione Calcio Napoli è Giorgio Ascarelli, dirigente dell'Inter Naples, imprenditore tessile 32enne lungimirante, illuminato.
2: Un manager che si era fatto le ossa all'interno dell'azienda di famiglia. Investì tantissimo nel creare una squadra all'altezza dei grandi club del nord. E soprattutto uno che capì che non era necessaria solo una squadra, ma c'era bisogno anche di qualcos'altro, di uno stadio che lui creò.
1: Lo stadio Vesuvio, costruito tra il 1929 e il 1930 a Rione Luzzatti, con capienza fino a 20.000 spettatori, venne battezzato da una vittoria per 4-1 sulla Triestina. Meno di un mese dopo, Ascarelli muore a causa di una peritonite, lasciando un grande vuoto nel calcio e in città. Lo stadio gli viene intitolato prima di essere ricostruito e ampliato dal regime fascista in tempo per i mondiali del 34, cambiando però nome in Partenopeo. Il simbolo del Napoli è un cavallo rampante, ma la prima disastrosa stagione con 51 gol subiti e 9 realizzati, tutte sconfitte e un solo pareggio, inducono i tifosi a paragonare la squadra a un ciuccio e così, attraverso il filtro dell'ironia popolare, lo stemma di fatto cambia. Il Napoli però cresce e si consolida tra le grandi, lo fa grazie ai gol 108 e 102 rispettivamente di Attila Sallustro, il Veltro, movenze da levriero rapido ed elegante, e di Antonio Wojak, l'attaccante col basco, la retina per tenere fermi i capelli, e grazie alla sapienza tattica dell'allenatore inglese William Garbutt. Quella squadra talentuosa arriva quinta nel 1930 e terza nel 1933 e nel 1934. Agli anni 40 segnati dalla guerra segue un decennio senza squilli, con le partite disputate nello stadio del Vomero. Sono gli anni del comandante, l'armatore Achille Lauro, patron e sindaco della città, che regalò nel 52 agli azzurri Hasse Jeppson per la cifra folle di 105 milioni di lire. Lo svedese fu subito ribattezzato Obanke Napoli, visto quanto era stato pagato. Per un anno fece coppia con un'altra stella, il brasiliano Vinicio Olione. Il 3 dicembre 1959 gli azzurri giocano la prima partita nel nuovo impianto di Fuorigrotta, lo Stadio del Sole, capace di ospitare 87.500 tifosi, presto ribattezzato San Paolo, e battono 2-1 la Juventus. Nel 1961 il Napoli retrocede, ma l'anno dopo compie un'impresa imprevista, vincendo il primo trofeo della sua storia, la Coppa Italia, l'ultima conquistata da una squadra di B. Negli ottavi al Philadelphia debutta a 17 anni una bandiera azzurra, Vincenzo Montefusco.
3: Una partita che giocammo a Torino e addirittura vincemmo 2-0. E questo sono ricordi indelebili, perché per uno di noi, cioè della vecchia guardia, ci rimane nel cuore.
1: Il 21 giugno 1962, nella finale dell'Olimpico contro la SPAL, il Napoli vince 2-1, segna Corelli su punizione al 12° e dopo il pareggio Estense, un diagonale di Ronzon regala il trofeo agli azzurri. Tornati in A nel 1965, il presidente Roberto Fiore compra due campioni sudamericani, José Altafini dal Milan e Omar Sivori dalla Juventus. Con l'approdo dei fuoriclasse arrivano subito un ottimo terzo posto e un nuovo trofeo, la Coppa delle Alpi, frutto di 4 vittorie su squadre svizzere. 2 anni dopo, nel 68, gli azzurri guidati da Pesaola chiudono il campionato secondi alle spalle del Milan. È il Napoli di Zoff, Giuliano Altafini, un altro brasiliano di gran classe, Canè e Sivori.
4: Papà, non mi riesce di dormire, sai perché? Ho voglia di parlare un po' con te.
5: Lo sai, si è fatto tardi e se mamma viene qua, ti vede sveglio e poi

In mezzo a quel cortile tanta gente si riunì, vennero pure dalla serie B. Fu eletto cannoniere chi segnava meno gol, e tutti quanti insieme facemmo a gara per volerci.

0: Era l'indimenticabile Giuseppe Savoldi, scomparso quest'anno. Beppe Gol, uno dei protagonisti assoluti della storia del calcio Napoli. E lo abbiamo ascoltato con la sua bellissima La favola dei calciatori. A portare Savoldi a Napoli nell'estate del 1975 con una clamorosa operazione da 2 miliardi di lire, cifra record per l'epoca, che fece rumore in tutto il mondo, fu Corrado Ferlaino, l'ingegnere, l'uomo che ha lasciato per sempre il segno. 33 anni di storia, battaglie, colpi di genio, trionfi immortali. L'ingegnere non ha solo guidato la società, ha sfidato i poteri storici del calcio del nord e ha regalato a Napoli i primi due indimenticabili scudetti e la Coppa UEFA. Un'epoca d'oro segnata da campioni immensi e soprattutto dall'acquisto del secolo, Diego Armando Maradona. Sentiamolo, Corrado Ferlaino, intervistato da Gianfranco Coppola.
1: 100 anni di Napoli, e molto ha contribuito Corrado Ferlaino a questa storia così affascinante.
2: Certo, non me l'aspettavo neanche io di durare tanto tempo, perché non avevo neanche voglia di farlo, perché io penso che fare il presidente di calcio non è un mestiere, è un affetto che puoi avere per i tuoi tifosi, per la tua città. Come presidente del Napoli ho avuto grandi soddisfazioni, perché il Napoli non aveva mai vinto uno scudetto fino allora e ne ha vinto due di seguito, ma poi soprattutto vincere la Coppa UEFA. La Coppa UEFA era la Coppa dei Campioni di oggi.
1: Perché le squadre dal secondo posto in poi prime facevano la UEFA.
2: Devo dire, io ho un'esperienza del calcio in generale molto molto positiva.
1: Qualche nome si può fare, su tutti spicca quello di Diego Maradona.
2: Maradona si è appiccicato con tutti i presidenti dove è stato. Con me mai, e questo è una cosa che mi fa molto piacere.
1: Ci fu un bel abbraccio a Firenze quando vi rincontraste per la Hall of Fame.
2: Mi ricordo benissimo, anzi io mi avvicinai e fu lui che mi abbracciò praticamente.
1: Nonostante alti e bassi, ricordiamo l'episodio, l'aereo, lo scoppio in casa di un ordigno, il presidente del cuore per tutti i tifosi.
2: Devo dire che quando cammino in mezzo alla strada tutti veramente mi abbracciano, mi fa un grande piacere, dopo che ho lavorato tanto per il Napoli. E tuttora, se io cammino in mezzo alla strada, dicono: ah, Ferlaino, quello che ha comprato Maradona. Non è che mi dicono che ho vinto una Coppa UEFA, due campionati che il Napoli, allora no. Mi dicono quello che ha comprato Maradona. Questo è l'unico merito che mi riconoscono.
1: Tra i nobili gesti c'è quello del giorno dello scudetto 3 di andare a trovare Diego in Argentina.
2: Sono andato per ringraziarlo per tutto quello che aveva fatto. Secondo me è stato un tifoso anche da anche che non c'era più.
1: A distanza ha sempre difeso Napoli e i napoletani.
2: Sempre difeso Napoli e i napoletani. Devo dire, Maradona è Maradona, non c'è niente da fare.
0: Era Corrado Ferlaino nella splendida intervista per lo speciale TGR sul centenario del Napoli, speciale che trovate disponibile su Rai Play, rilasciata a una firma straordinaria del giornalismo Rai, un amico di note azzurrissime, Gianfranco Coppola, caporedattore vicario della TGR Campania, presidente nazionale dell'Unione Stampa Sportiva Italiana. Gianfranco Coppola ha recentemente esplorato i 100 anni del club nel suo libro Indimenticabili, riscoprendo anche aneddoti straordinari sulle grandi amichevoli internazionali. Ascoltiamolo.
1: Paradossale che un dato statistico anagrafico certifichi l'eternità. L'amore per il Napoli è senza tempo, senza fine, dal primo giorno, ancora incerto, anche quello fa sempre notizia e curiosità. Primo agosto, così ormai si certifica negli annali del calcio, forse qualche tempo prima, forse qualche giorno dopo, ma la verità è che la squadra espressione di una città che vive di pane e pallone, ma non in maniera folcloristica, ma in maniera convinta, senza barriere sociali, senza paletti divisori di cultura, mentalità, garbo, educazione e quant'altro, accomuna tutti nella stessa passione. 100 anni sono racconti di luoghi, territori, persone, campioni, protagonisti mai comparse, perché chiunque abbia indossato la maglia del Napoli è un azzurro per sempre, a volte un campione per sempre, tante altre volte un indimenticabile. I calciatori che sono stati grandi protagonisti sono tanti, i presidenti, gli allenatori, il pubblico a fare da costante presenza con passione straripante in ogni latitudine e longitudine. 100 anni attestano l'eternità di una passione e di un amore.

0: Era Rodrigo con la sua mitica La mano de Dios. Se la storia del Napoli è un firmamento di passioni, c'è una stella che ha brillato così forte da cambiare le leggi della gravità calcistica e sociale. Stiamo parlando dell'era del più grande di tutti i tempi, l'era di Diego Armando Maradona. Il 5 luglio 1984, 83.000 cuori si radunarono al San Paolo solo per vederlo palleggiare. Nessuno poteva immaginare che quel ragazzo venuto dall'Argentina avrebbe poi preso per mano la città intera, trasformando i sogni di riscatto in scudetti, in Coppa UEFA e trionfi vari. Diego non ha solo vestito la maglia azzurra, è diventato Napoli, ha portato Napoli nel mondo, ha incarnato la rivalsa di un popolo contro i colossi del nord, firmando un'epoca irripetibile che ha cambiato per sempre il DNA della nostra terra. Per ripercorrere la magia, i segreti, le tante emozioni pure di quegli anni d'oro, ascoltiamo insieme il racconto di un altro grande amico di Note Azzurrissime, Fabio Forlano, tratto dallo speciale TGR per il centenario del Napoli.
1: Diego Armando Maradona è la stella del calcio mondiale, l'idolo di una città, il capitano coraggioso di una squadra presa per mano e condotta al successo.
2: Il primo scudetto eravamo parecchi del sud, eravamo parecchi napoletani, salernitani, avellinesi. Era un gruppo magnifico con un capitano magnifico.
3: Solo chi l'ha vissuto quel periodo può descrivere quello che è accaduto qua. Una magia pazzesca tra noi tifosi e le feste che poi ci sono state.
1: Feste che sembrano non finire mai. A giugno c'è pure la Coppa Italia, la terza nella storia del club. Seguono due secondi posti, la rimonta subita dal Milan, l'arrivo dei brasiliani Careca e Alemão, la Coppa UEFA dell'89, vinta in una stoccarda letteralmente invasa dai tifosi azzurri.
4: E la notte di stoccarda?
5: Fantastica, fantastica, divertentissima, ci siamo divertiti tanto quel giorno.
6: C'è un buco per Alemão, Careca, centro ancora per Alemão, tiro, e il pallone, il gol di Alemão.
1: La stagione 89-90 comincia con Bigoni in panchina al posto di Bianchi. In campionato è un altro testa a testa con il Milan. Alla penultima giornata Verona è fatale per i rossoneri, che perdono mentre il Napoli vince a Bologna. Il secondo scudetto è dietro l'angolo. La città rompe gli indugi e torna a colorarsi di azzurro.
7: Appena al terzo gol siamo scesi, abbiamo sequestrato il pullman e siamo saliti sopra per festeggiare.
8: Avete sequestrato un pullman?
7: Sì.
8: 105?
7: 105.
8: Mi sbaglio?
7: Sì.
8: 105. Allora eravate voi?
7: Sono io.
1: Te lo ricordi il giorno del secondo scudetto?
9: Come no. Un grande finale, avevamo 1-0 qua, con te alla Lazio. Bellissimo.
1: A settembre arriva anche la Supercoppa italiana, ultimo trofeo dell'era Maradona. Diego va via ad aprile, la bacheca del Napoli resta racchiusa per 22 anni, 7.932 lunghissimi giorni.
0: Avrete riconosciuto nel racconto di Fabio Forlano le voci di De Napoli, Renica, Careca e Alemão. Adesso una piccola chicca con un ricordo personale, consentitemelo. Un'intervista che Diego mi rilasciò quando ero giovane direttore di una TV privata napoletana, alla vigilia di una vittoria e di un gol passati alla storia.
10: Diego, i tifosi del Napoli si aspettano da te anche la classifica dei marcatori.
11: No, io mi auguro di vincerla, ma io voglio vincere lo scudetto prima. No. Il capocannoniere lo farò un'altra volta.
12: E la fisionomia dell'incontro, vi dicevo, non è mutata, continua ad attaccare sempre il Napoli. Repliche della Juventus molto timide, comunque subito la Juventus rientra nella propria metà campo.
13: Benissimo, allora sugli altri campi interventi molto più brevi. Grazie, vai pure Enrico Ameri.
12: Noi attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione. Piede sulla palla, la specie, parte il tiro. Rete! Maradona ha segnato. Magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Il Napoli è passato in vantaggio proprio a circa 27-28 minuti dall'inizio del secondo tempo e conduce così per una rete a zero.
14: Ma quando ha segnato questo gol alla Juventus, che è andato verso il suo pubblico napoletano, cosa ha pensato? Che colore è il gol?
15: il gol, sì, il colore è azzurro per tutta la gente di Napoli.
12: È finita, ha vinto il Napoli e ha raggiunto così il sogno che indubbiamente hanno cullato giocatori e tifosi per tutta una settimana.
0: Quante emozioni ci ha regalato Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di sempre, di tutti i tempi, altro che Messi, con tutto il rispetto, ma Maradona era un giocatore di un altro livello, di un altro pianeta. Anche come uomo è stato un uomo straordinario, tutti coloro che, come il sottoscritto, hanno potuto conoscerlo di persona non potranno fare altro che portarlo per sempre nel cuore. Sentiamo ad esempio un breve ricordo di Alessandro Siani, intervistato da Fabrizio Cappella.
4: Quella tua esperienza con lui e il San Carlo, la puoi mettere tra le cose più emozionanti e più belle della tua carriera?
16: Umanamente è stato qualcosa di incredibile, perché scrivere uno spettacolo per Maradona, lui che si esibiva al Teatro San Carlo, la mia regia, era qualcosa di spiegabile. Anche adesso faccio fatica a raccontarti bene le sensazioni. L'unica cosa che però ci tengo sempre a sottolineare era proprio quel Maradona 5 minuti prima di andare in scena che andai a salutare e che vidi emozionato e dissi: ho paura. Dissi: Diego, ma che tiene paura? Non voglio deludere la gente. E se lo faceva per uno spettacolo, chissà quante volte avrà vissuto questa sensazione quando scendeva in campo.
0: E con queste bellissime parole di Alessandro Siani termina la nostra puntata di oggi. Ovviamente la grande avventura del calcio Napoli, la grande storia del Napoli, il centenario del Napoli continuerà nella prossima puntata, quella che andrà in onda l'11 di agosto. Parleremo dei grandi, grandissimi, immensi successi dell'era targata Aurelio De Laurentiis. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.

lângă le stărie. Inutilmente ma consuma vita mia.

cache pas là, c'est à vous. Un anno può passare, e quando può passare.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Le palline, glicero, fosfato, promo televisionato, grammi 003. Oh, piglia da una pastiglia, sienta a me. Tinto scuro una gatta, ma sta canna una sarda.

son uscite le carrette, caricate d'amore. Casa dire sto cuore che cerca la felicità. A tre mesi non dorme più, una bocchella vorrei scordare. Sentati.

alle palline, glicero, fosfato, bromodele, bisonato, DTT, bicarbonato, borotalco, semilino, cataplasma, simulino, una custata, fiorentina, mortadella e due panine, con un mezzo litro di vino, un caffè,

0: Radio Live Napoli, sono le 20.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Fermo così, montate signorina, datevi il grande onore che sta con voi. La piazza, l'aria fresca e marzellina, una carruzziata a tutto mare blu. Appiccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, vi voglio a ragione. Io la conosco in oppa da tre anni, tu ora va cercata da tre anni, da quando chi l'amico vostro, gli non si è venuto più, ma che ne, voi non parlate, gli anche faccia te l'andata, tutti

0: vecchia mona.
1: Eh sì, se le chieste che lo beve, la signorina è impaziente, non vedi?
2: Ma chi siete?
1: Chi sono io? Niente, sono innamorata che può passare serata insieme a Puglia. Chi mo' prefigio? Una nublata tutta nota, e mo' non ci sta più. Sa che fatima? Ha dato quarta d'ora quando è stata più allegra.

sa che in vigia vola lui stasera, in una politana e poi straniera, che detta sbagliano. Ma che ne, scena voce, l'amicizia non mi piace, è perché volete scendere, scusate, io sono

ja la mola, sta schiedo aia fitto, ia te conosce non ma l'Adriana, sta mala da cercata l'Adriana, lo condannata morto prata mia, e in matta vandica, cucchia non pierda con

la navica fatta, la vita accesa, non da mettere a paura così, a sua pubblicata frata, a stessa da così.

Ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera. Ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito. Mi vuoi dire, oh bella fata, che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto.

questo fiore velluttato, tanto caro io lo terrò. Quando si sarà mosciato, io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro, ed ognuno c'ha un pensiero. Sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai. Me la dai, me la dai, me la dai la tua panza.

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con impeto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni!

Che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto,

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana. Non ci può essere.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

0: Altro giorno, altra puntata di Around Naples con Silvio Martino, sempre qui sui canali digitali di Rai Radio Drive Napoli. Buon pomeriggio a you e benvenuti, come state? Perché dico canali digitali? Perché potete ascoltare questa radio attraverso la Radio Tab oppure l'app o il sito Rai Play Sound, dove è presente anche il podcast di questa trasmissione. Continuiamo a parlare come sempre di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli, e poi è iniziato il mese di febbraio, che è il mese del Festival di Sanremo, che sarà uno dei topic delle prossime puntate, perché stanno arrivando tante interessanti novità in merito alla serata dei duetti, in merito ai co-conduttori del festival. Insomma, poi ne parliamo ovviamente e ci confrontiamo in merito a tutte queste nuove notizie. Nel frattempo oggi continuiamo a parlare delle uscite musicali di questi giorni, vediamo come hanno debuttato in classifica i singoli e gli album che abbiamo commentato insieme nella puntata di ieri, e scopriamo anche le classifiche FIMI degli album più venduti della scorsa settimana in Italia. Poi, come ogni martedì, c'è l'immancabile rubrica sul cinema, in cui parliamo del box office, quindi i film più visti negli ultimi giorni nelle sale in Italia, e di altre notizie sempre dal mondo cinematografico nazionale e internazionale. Insomma, tantissima roba anche per oggi. Partiamo subito con la musica e lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando questa nuova versione di un brano storico per il rap italiano, cioè La fine di Nesiri. Questa nuova versione, anche in napoletano, è fatta con Alcartier.
1: Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani, perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole.

chiedo scusa ti ho tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinco, che io perda, è sempre la stessa merda.

0: senza parole.
1: Mentre Napoli dorme.
2: Ecco, dal punto di vista musicale possiamo dire che Napoli non dorme mai, anzi questo 2026 è iniziato veramente col piede giusto per quanto riguarda la scena musicale napoletana. Abbiamo ascoltato una delle tante release di questo gennaio 2026, e cioè Al Quartier e Nesli con La Fine Partenope su Rai Radio Rev Napoli, il primo singolo dell'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Abbiamo tanto parlato di questa canzone, della genesi di questo singolo e di quanto è stato importante il brano La Fine per Al Quartier, tanto da volerlo omaggiare appunto insieme a chi l'ha scritto, l'ha composto e l'ha cantato per la prima volta, e cioè Nesli. Complimenti. Partiamo con il news di oggi proprio ripercorrendo tutte le uscite musicali napoletane del mese di gennaio, visto che ormai siamo entrati nel mese di febbraio. Insomma, che cosa è uscito a gennaio 2026? Ovviamente sono usciti progetti enormi come Tutto è possibile di Emanuele, di cui parleremo anche durante la puntata di oggi perché continua a dominare le classifiche degli album e dei singoli più venduti in Italia. È uscito anche il tanto atteso album di Walter Ricci, Neapolis Mambo. Abbiamo ascoltato praticamente tutti i brani estratti da questo disco, un altro progetto eccezionale di un artista incredibile della scena musicale napoletana. Poi sono usciti tanti singoli. Calmo ha droppato Briciole Gourmet, il brano che va a chiudere la rubrica che ha fatto sui suoi profili social, che si chiama Lasciatemi Cucinare. A tal proposito vi ricordo che nella puntata di mercoledì scorso abbiamo intervistato Calmo, potete naturalmente recuperare quell'episodio in formato podcast su Rebel Sound. Sono usciti anche un paio di singoli di Santa Chiara che anticipano il suo nuovo album che uscirà a metà febbraio. Ha droppato anche Dario Sansone, anche Newt e Alessandro D'Alessandro hanno droppato il singolo Sottomur che anticipa il loro album in uscita sempre a febbraio, questo venerdì il 6 febbraio. È uscito anche un nuovo singolo di Capo Plaza che anticipa un nuovo EP che si chiama For You EP, e poi anche Tropico ha rilasciato venerdì scorso un nuovo singolo che abbiamo ascoltato e commentato insieme, che si chiama Quasi Blu.
3: Due ragazzi

Nella puntata di ieri abbiamo parlato delle parole che ha speso Tropico per questo brano. La sua intenzione era quella di settare un nuovo standard, un nuovo livello qualitativo per la sua musica, e direi che c'è tranquillamente riuscito. Abbiamo ascoltato Quasi Blu, il suo ultimo singolo su Rai Radio Rave Napoli, rilasciato venerdì scorso, e una canzone che va a chiudere il suo ultimo album, che è Soli e Disperati nel Mare Meraviglioso. Ancora complimenti a Tropico per il percorso che sta facendo da cantautore e da cantante, ma anche per il percorso che sta facendo da autore, perché sotto il nome di Davide Petrella firma tantissime hit che poi ascoltiamo in radio, nelle piattaforme digitali di streaming, per tanti artisti dal mondo rap, dal mondo urban, dal mondo pop italiano. E a proposito di firmare dei pezzi, sarà presente anche come autore al prossimo Festival di Sanremo per diverse canzoni. E a proposito di Sanremo, non vi preoccupate, parliamo dei duetti, perché ci sono tante sorprese, tante novità. Assisteremo a delle cose storiche, tipo Tony Pitoni sul palco dell'Ariston, ma dei duetti ne parliamo meglio nella puntata di domani, dedichiamo proprio più tempo a questo tema. Nel frattempo però Conti, tra una cosa e un'altra, ha annunciato anche che tra i co-conduttori ci sarà un altro artista, e cioè Achille Lauro, che affiancherà Carlo Conti in una serata del Festival di Sanremo, insieme a Laura Pausini, che invece presenzierà all'intera settimana sanremese. Achille torna ancora una volta all'Ariston dopo le esperienze degli anni passati. Ha esordito nell'edizione del 2019 in gara con Rolls Royce, una canzone che insomma creò tanti polveroni mediatici. Poi Amadeus lo volle come figura jolly ogni sera per delle esibizioni scenografiche, e poi nel 2025 è tornato in gara con Incoscienti Giovani, cioè l'anno scorso. È una canzone che tra l'altro fuori dal festival è andata benissimo, soprattutto nelle piattaforme digitali di streaming. Quindi c'è tanta curiosità sia per Achille che per Laura Pausini, ma anche per gli altri co-conduttori, perché ancora non li abbiamo scoperti. Insomma, le annuncerà Carlo Conti nel corso delle prossime settimane, fino al 24 febbraio, quando inizierà appunto il Festival di Sanremo. Tra poco parliamo delle classifiche italiane, del dominio di Kid Yugi e dei singoli estratti dal suo ultimo album. Poi c'è la rubrica sul cinema nella seconda parte dell'ora, insomma un sacco di roba. Nel frattempo abbiamo nominato Achille Lauro, ne abbiamo parlato, e allora lo ascoltiamo pure. Achille Lauro. Ok, ricordo.

Amore disperato, un singolo di Achille Lauro che, come dicevamo, sarà uno dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo. Poi sicuramente, insomma, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane Carlo Conti ci darà qualche altro spoiler, qualche altra informazione riguardo il festival, ospiti, co-conduttori e altro. Domani parleremo dei duetti perché ci sono tante belle sorprese per la serata delle cover. Nel frattempo tra poco parliamo di Kid Yugi, Juvelier e tanto altro. Ascoltiamo prima Nicola Siciliano. Guarda mai.

0: Ridamme. Ridamme di Nicola Siciliano. Allora, apriamo questa parentesi sulle classifiche nella puntata di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Parliamo prima dei migliori debutti in Italia, dei progetti che sono stati rilasciati in questi giorni, soprattutto venerdì scorso, e poi commentiamo insieme le classifiche FIMI degli album e singoli maggiormente venduti nella scorsa settimana in Italia. Partiamo dai migliori debutti in Italia, ma per parlarne dobbiamo fare un piccolo passo indietro alla puntata del lunedì dopo l'uscita dell'album di Emanuele, di Joelier, Tutto è possibile. Vi ricordate, in quella puntata commentammo i migliori debutti in Italia e le 16 canzoni del disco di Emanuele occupavano le prime 16 posizioni nelle classifiche dei singoli maggiormente ascoltati nelle piattaforme digitali streaming in Italia. Ecco, è successa la stessa cosa per un album rilasciato venerdì scorso. Parlo di Anche gli eroi muoiono, il nuovo disco di Kid Yugi. Le 16 canzoni contenute in questo album al debutto si sono posizionate nelle prime 16 posizioni della top 50 Italia, un risultato eccezionale, addirittura forse numericamente migliore rispetto a quello che ha fatto Emanuele con le canzoni di Tutto è possibile. Pensate che al debutto non c'è nessun pezzo di questo album che abbia fatto meno di 420.000 streaming nelle prime 24 ore di vita nelle piattaforme digitali. Berserker è il pezzo che ha fatto meno, ma era già edito e ha fatto 420.513 streaming. Poi c'è Per te che lotto, poi Push It Fit Anna, Davide e Golia al 13° posto, Per il sangue versato al 12°. Le canzoni più streamate in assoluto nelle prime 24 ore sono state L'ultimo a cadere al 3° posto con 726.000 streaming, Eroina fit Tutti i fenomeni al 2° posto con un centinaio di streaming in più, mentre al 1° posto c'è L'apparenza necessaria di Kid Yugi featuring Shiva, che al debutto ha fatto 824.000 streaming nelle piattaforme digitali. Dei numeri altissimi per questo album che ha letteralmente dominato le classifiche. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Anche gli eroi muoiono di Kid Yugi, il brano scelto anche per la rotazione radiofonica. Parlo di Eroina di Kid Yugi featuring Tutti i fenomeni.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le maniglie.

Kid Yugi, poco dopo aver appreso il grande successo del suo disco, si è detto felicissimo di aver portato tutti i fenomeni in classifica. Ha scritto proprio testualmente nelle sue Instagram stories: se non è questa la felicità, allora io non so cosa sia la felicità. Sappiamo che i due sono molto amici e avevano già lasciato qualche indizio e qualche spoiler sui social della loro collaborazione, collaborazione che si è poi concretizzata nel brano che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Eroina, estratto appunto dall'ultimo album di Yugi, droppato venerdì scorso. Come dicevamo, questo singolo ha totalizzato nelle prime 24 ore 726.000 streaming, posizionandosi al secondo posto tra i brani più ascoltati nella giornata di sabato nelle piattaforme digitali di streaming. E allora, a proposito di classifiche, parliamo delle classifiche degli album maggiormente venduti nella scorsa settimana in Italia. Secondo la FIMI, al 20° posto tra i dischi più venduti c'è Locura di Lazza, al 19° Ma io sono fuoco di Annalisa, al 18° La bella vita di Artifive, al 17° The Bitter Almas Photos di Bad Bunny, al 16° Famoso di Sfera Ebbasta, che sale, pensate, di ben 55 posizioni rispetto alla settimana scorsa, perché sono stati ristampati alcuni album di Sfera, tanto è vero che ne troveremo anche altri nelle altre posizioni. Al 15° posto c'è Per soldi e per amore di Ernia, che scende di 7 posizioni, al 14° Tutti i nomi del diavolo di Kid Yugi, il precedente album di Yugi rilasciato nel 2024, che continua a essere molto solido in classifica. Al 13° posto c'è l'album omonimo di Tony Pitoni, che si chiama Tony Pitoni, che sale di 6 posizioni, continua il grande fenomeno di questo eccezionale artista in Italia. Al 12° posto c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, all'11° Dio lo Satto Secondo di Joelier, e al 10° posto c'è Fast Life 5 Audio Luxury di Gue, l'ultimo capitolo della saga di mixtape interamente prodotto da Cooking Soul. Tra poco scopriamo le prime 9 posizioni, ascoltiamo prima Calmo con il suo ultimo singolo, Briciole Gourmet.

L'ultimo singolo di Calmo, Briciole Gourmet. Colgo l'occasione per ricordarvi il fatto che Calmo è stato ospite di questo programma nella puntata di mercoledì della settimana scorsa, che naturalmente trovate in podcast su RaiPlay Sound. Abbiamo parlato con lui del suo format Lasciatemi Cucinare, di questo singolo, di come sono nate le altre collaborazioni di questo format, del progetto che uscirà il 6 febbraio, del concerto che farà invece giovedì 5, cioè dopodomani. Nel frattempo continuiamo a parlare degli album maggiormente venduti in Italia nella scorsa settimana. Eravamo arrivati al 10° posto occupato da Fast Life 5, al 9° c'è di nuovo Sfera Ebbasta con il suo omonimo album del 2016, appunto, che si chiama Sfera Ebbasta, che sale di 79 posizioni. Anche all'8° posto c'è Sfera con il suo album Rockstar, che sale di 35 posizioni. Vi dicevo che sono stati ristampati questi dischi, quindi naturalmente la solida fanbase molto affezionata di Sfera ha riacquistato tutti gli album e ha fatto sì che questi dischi salissero così tanto nelle classifiche italiane. Al 7° posto c'è Mediterraneo di Brescia, al 6° Trauma, l'ultimo album di Tony Boy, nonché una delle prime release di questo 2026 che è iniziato benissimo dal punto di vista musicale. Al 5° posto c'è una new entry, e cioè l'album Megadeth dei Megadeth. Al 4° posto c'è La cura in nome di Miria di 22 Simba, che sale di 31 posizioni grazie comunque a questa ristampa, a questa deluxe edition di questo progetto. Al 3° posto c'è Tutta vita sempre, l'ultimo album di Olly. Al 2° c'è How Did I Get Here di Louis Tomlinson, mentre al 1° posto c'è Sempre Tutto è Possibile di Emanuele. Joer domina non solo questa classifica ma anche quella dei brani maggiormente venduti in Italia nella scorsa settimana. Infatti nelle prime 10 posizioni ci sono 6 canzoni estratte da Tutto è Possibile. All'8° posto Un'ora, al 6° Olé di Joer featuring Kid Yugi, al 5° Canzone d'Amore sempre di Emanuele, al 4° Arcobaleno featuring Anuel, al 3° Stelle, al 2° sale in classifica Donne Ricche di Tony Pitoni, che continua ad andare benissimo in Italia. E allora, chiudendo questa parentesi, ascoltiamo il singolo maggiormente venduto la scorsa settimana, estratto dall'album più venduto della scorsa settimana in Italia, Joer featuring Sfera Ebbasta e Anna, 2 giorni di fila.

senza lieto fine, senza niente da dare, né niente da dire, sarò solo un ricordo, cambi foto di sfondo, ho visto che hai smesso pure di seguirmi, forse in fondo hai ragione tu.

Che gusto c'è di Fabri Fibra e 13 Pietro su Rai Radio Live Napoli. Continua l'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Un saluto generale invece a chi ci ascolta dal podcast su Rai Play Sound. Durante la prima parte di quest'ora abbiamo riassunto un po' tutte le uscite musicali da Napoli del mese di gennaio. Sono state tantissime e tante altre ce ne saranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Poi abbiamo parlato un po' di Sanremo e del fatto che Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori del Festival di Sanremo. Domani approfondiremo il grande tema dei duetti, visto che Carlo Conti ha spoilerato in anteprima, insomma, chi saranno i protagonisti della serata delle cover. Poi abbiamo parlato del grande debutto in classifica del nuovo album di Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. E poi, come ogni settimana, abbiamo scoperto singoli e album maggiormente venduti della scorsa settimana in Italia. Joelier continua a dominare queste classifiche. Ora è giunto un altro momento fisso della settimana di Round Naples, quello della rubrica sul cinema. Partiamo come sempre parlando dei film più visti nelle sale in Italia in questi ultimi giorni, insomma il box office. Non scopriamo questi film in ordine, ma ne parliamo in ordine sparso perché ci sono diverse cose da dire, soprattutto riguardo il cinema italiano, perché nelle classifiche troviamo diversi film italiani come Due cuori e due capanne, un film di Massimiliano Bruno con Edoardo Leo, Claudia Pandolfi, e tra l'altro c'è anche Valerio Lundini, che è uno dei miei comici preferiti. In classifica c'è La Grazia, naturalmente, il nuovo film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo e Anna Ferzetti, una pellicola che abbiamo tanto approfondito anche nelle scorse settimane, un film con una fotografia eccezionale, un Paolo Sorrentino in grande forma per quanto riguarda l'aspetto visivo e anche per quanto riguarda la sceneggiatura e la scrittura di questo bellissimo film. C'è ovviamente in classifica Buon cammino di Checco Zalone, ma questo è scontato, insomma continua ad accumulare centinaia e centinaia di migliaia di euro di incassi giorno dopo giorno. E c'è un altro film italiano nelle classifiche che è Le cose non dette, l'ultimo film di Gabriele Muccino con Stefano Accorsi, Miriam Leone, Claudio Santamaria, insomma un grande cast per quest'altra pellicola italiana. E un tema che leggevo sui social era proprio questo, cioè il fatto che in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, il cinema italiano stia vivendo un bel momento, nonostante sia un po' criticato magari dagli addetti del settore. Io devo dire, da esterno, da utente, mi sto accorgendo che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, c'è questo trend positivo per il cinema italiano. Vediamo tante pellicole molto apprezzate appunto nei cinema in Italia e anche una forte affluenza, anche grazie a grandi successi come Buon cammino, che portano più persone magari ad andare al cinema e riscoprire la bellezza di sedersi nelle poltrone dei cinema. Per quanto riguarda altre pellicole molto apprezzate e viste in questi giorni, ne parliamo tra poco. Tra l'altro ci sono un paio di film candidati anche agli Oscar. Prima ascoltiamo una canzone cinematografica estratta dall'ultimo album di Walter Ricci. Questa è la title track, Neapolis Mambo. Lampare.

cinematografico, questo singolo di Walter Ricci. Abbiamo ascoltato Neapolis Mambo su Rai Radio Rev Napoli, la title track dell'ultimo album di Walter, rilasciato il 16 di gennaio, un disco che è stato molto apprezzato e che ovviamente abbiamo commentato insieme in Around Naples. Siamo all'interno della rubrica proprio sul cinema, per questo abbiamo ascoltato questa canzone che ha creato l'atmosfera anche per la prossima notizia, e parliamo di altri film molto apprezzati e visti in Italia. In particolar modo ci sono due pellicole nelle classifiche che hanno ricevuto la nomination agli Oscar 2026. Parlo di Sentimental Value e di Marty Supreme, il nuovo film con Timothée Chalamet, tanto chiacchierato soprattutto sui social. Chalamet è stato anche nominato per il premio miglior attore protagonista. Insieme a lui ci sono Leonardo DiCaprio per il film Una battaglia dopo l'altra, c'è Ethan Hawke per il film Blue Moon, c'è Wagner Moura per il film L'agente segreto e c'è anche Michael B. Jordan per il film Sinners. E a proposito proprio di Sinners, questo film ha fatto la storia degli Oscar con 16 nomination. Infatti con 16 candidature, tra cui quelle per miglior film, miglior regia, questo horror che ha come protagonista Michael B. Jordan ha superato i record storici detenuti da film come Titanic, Eva contro Eva, La La Land, tutti fermi a 14 nomination. Quest'anno è andato molto bene per quanto riguarda le candidature anche Una battaglia dopo l'altra, appunto l'ultimo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio candidato come miglior attore protagonista, che si è fermato solo tra virgolette a 13 candidature. Poi vedremo nelle prossime settimane, a marzo, se Sinners riuscirà a vincere qualche premio con 16 nomination oppure no.

0: E sempre a proposito di film, perché siamo all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema, abbiamo ascoltato la colonna sonora del film Il segreto di Liberato, e cioè Lucia Stay With Me di Liberato su Rai Radio Rev Napoli. Continuiamo con le news dal mondo cinematografico e parliamo del cast completo del biopic sui Beatles diretto da Sam Mendes. Sono apparse infatti le prime foto degli attori che interpreteranno i protagonisti. A vestire i panni dei Fab Four saranno Paul Mescal nel ruolo di Paul McCartney, Harris Dickinson come John Lennon, Joseph Quinn nei panni di George Harrison e Barry Keoghan come Ringo Starr. Per il momento non sono stati diffusi molti dettagli, però almeno sappiamo chi saranno effettivamente gli attori che interpreteranno appunto i Beatles, e questo è un progetto insomma che si preannuncia particolarmente ambizioso. Infatti non si tratta di un unico film ma di 4 film distinti, ciascuno dedicato a uno dei membri della band. E a proposito di indiscrezioni dal mondo cinematografico, è stato spoilerato anche l'attore che interpreterà Voldemort nella nuova serie di Harry Potter. Si parla infatti di Cillian Murphy. E con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per questo martedì, ma proseguiamo con la musica, ascoltiamo Caparezza con Patosfera.
1: Io l'ho fatto per proteggermi, perché pensavo che avrei vissuto con i traumi come un veterano. Così da quando ho cominciato a far tacere pathos, la vita è una corsa che non pago. Aiei e Brazov, vedo un corpo dilaniato dentro questa foto, diventa solo un ammasso di pixel. Ho il volto inespressivo pure senza Botox.

0: cyborg, ma se ho questa paura sono ancora salvo.
1: Sa, prova. Sa.

E anche l'ora di oggi, martedì 3 febbraio, di Around Naples con Silvio Martino è quasi finita, mancano pochi minuti alle 16. Oggi abbiamo parlato di tanta roba, abbiamo riassunto le tante uscite musicali da Napoli del mese di gennaio, abbiamo parlato di Sanremo e del fatto che Achille Lauro sarà uno dei co-conduttori del prossimo Festival di Sanremo, abbiamo commentato il grande successo di Kid Yugi e il grande debutto in classifica di questo progetto e dei singoli estratti da questo nuovo album, poi abbiamo scoperto singoli e album maggiormente venduti in Italia durante la scorsa settimana secondo le classifiche FIMI. Poi, come ogni martedì, c'è stata la rubrica sul cinema, in cui abbiamo parlato di un po' di film apprezzati e visti in Italia e nelle sale in questi ultimi giorni, abbiamo parlato di Oscar e del fatto che Sinner abbia ricevuto tantissime nomination, e poi abbiamo anche scoperto un po' di indiscrezione riguardo il cast sui biopic dei Beatles e sulla serie di Harry Potter. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e tutte le puntate sono disponibili anche in podcast che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi ringrazia, vi saluta, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Ciao a tutti.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi don.
3: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone con Valeria Saggese.
4: Buongiorno a tutti e bentrovati alla terza puntata di Tu vuoi fare l'americano, intramontabile carosone. Un saluto a tutti da Valeria Saggese e davvero qual buon vento. E come ha detto l'attore Enzo De Caro qui insieme a me nella scorsa puntata, mettiamo su una canzone di carosone e la vita sarà migliore. Il mondo di carosone è fatto di pianoforte, sentimento, raccontati con leggerezza. Lui dissacra e ironizza sulle fragilità umane. Allora io oggi vorrei subito entrare in un sentimento che apparentemente non è leggero, e però che tutti noi almeno una volta nella vita avremo provato: le pene d'amore. Allora, per affrontare questo tema, io chiamo in soccorso
5: il mio compagno di viaggio,
4: eccoci.
5: Colella, ovviamente al pianoforte, come sempre, eccolo lì. E che cosa potremmo consigliare alla nostra amica?
6: Ok, perfetto.
5: Che cosa vogliamo consigliare a chi non dorme per amore?
6: A chi non dorme per amore? Dai, veramente, c'è tutta la canzone scritta, perfetta, che pigliate una pastiglia, no? Per dire, guarda, Napoli in farmacia, potete risolvere
5: Napoli in farmacia,
6: modo.
5: Grande Geggia di Giacomo.
6: Sì, il mito.
5: I farmacisti già all'epoca stavano svegli per accoglierci.
6: Accoglierci, ma che ne sai tu di quello che facevano?
5: Ma io lo so, me l'ha detto la tua fidanzata pure.
6: No, non è vero, tutte maldicenze.
7: Canta Napoli, Napoli in farmacia. Così parla una cosa tipo Mario Merola, però ci piace.
5: Non fa niente.
7: I cammino ogni notte, i cammini sbariano.

0: negligere fosfato, bromodele, visionato, grammi 003. A figlio della pastiglia, senta a me.
1: Scusa, potresti ripetere quella composizione chimica, perché così...
2: È complicata quella,
1: No, perché non ho ben capito quale farmaco devo prendere.
2: Ma che c'è proprio la seconda strofa che ti illustra tutto.

0: cosa?
1: La facciamo?
0: Io voglio saperlo con calma per bene. Aprite tutte le orecchie.
2: Alle valine, glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalche, semelina, cataplasma e semolina, una gustata fiorentina, con un mezzo litro di vino, un caffè con caffeina, grammi 003. Ah, figlio della pastiglia, sienta a me.
0: Direi che abbiamo capito bene, grazie. Aiuto. Roberto, stanotte dormiremo tutti.
1: Sicuramente, sicuramente, siete pronti?
0: Mi raccomando,
1: Sì, sì, ma è magia cucamo, sì, per forza.
2: Non dormivo, ma faccio.
0: Chi ha seguito le altre puntate sa che Roberto, per quanto abbia 34 anni, in realtà ne ha 90 fisicamente.
1: No, è qua antico. No, qua no. È dentro, è tutto dentro, ragazzi, è tutto dentro. Fisicamente sto troppo bella. qualsiasi cosa visto? Mi dice qualsiasi cosa dice Valeria, voi fate conto che non avete stato in macchina, lasciate, non è così quando dice su di me,
0: Visto che dopo ci arriverà un po' d'acqua con tutte queste componenti chimiche, ci tiriamo un po' su, smettiamo anche
1: le
0: di soffrire per
1: promo televisionato
0: grammi 003.
1: Sì,
0: magari ci tira anche un po' su, no, per queste sofferenze.
1: Signori,
0: che noi
1: assolutamente,
0: perché noi facciamo gli ironici, ma siamo persone, l'abbiamo già detto, un po' tristi di fondo, io e Robby. Allora, ma perché voi mi devi sempre contraddire? Guarda, è incredibile. Ecco, questo era il vero Roberto Colella. Allora, Robby, torniamo al 2026. Fa un po' impressione dirlo.
1: Mia,
0: siamo nel 1956, da quasi un secolo. Però lui ci dava questo consiglio, Carosone, insieme a Nisa, perché continuiamo a dire che questa era l'accoppiata vincente tra testo e musica.
1: Però veramente vorrei sottolineare una cosa bellissima, che se parliamo di genio di Carosone, di tutta la sua band che era straordinaria, a parte la figura di Gigi Di Giacomo che è incredibile, io penso in ogni canzone c'è una quantità di commenti musicali che sono, ad
0: vai,
1: esempio,
0: vai,
1: per farti l'esempio, cioè questi qua sono i commentini che lui faceva, oppure il finale,
0: hey.
1: E queste sono parti fondamentali, è un'epoca storica in cui il commentino ti dava anche l'atmosfera della canzone. E della stessa cosa ho giocato facendolo all'inizio lento, i cammini diventa quasi inquietante, quello che dopo invece è qualcosa che ti dà la leggerezza della canzone, la leggerezza dell'armonia della cosa, nonostante si stia parlando di qualcosa che potrebbe sembrare pesante come una pena d'amore, ma in realtà lui sdrammatizza qualsiasi cosa, è dissacrante, è il più moderno dal mio punto di vista dei cantautori, se ci pensi, degli autori, dei musicisti.
0: Dei musicisti, dei compositori. E poi c'è da dire che il commentino di cui parli tu, che sarebbe il commentino verbale, lo fanno gli strumenti, e non c'è bisogno delle parole in quel caso lì.
1: No, ma ha anticipato qualcosa, pensiamo ad altre canzoni in cui c'è la vocina, poi ne parliamo dopo, ne parliamo alla prossima
0: vocina
1: volta.
0: Ne parliamo nella prossima puntata, però io vorrei dire che possiamo dirlo che è stato il primo rapper.
1: Ah, in questo caso sì, però veramente, cioè, fare una strofa finale come quella là, che è un incastro lunghissimo, e in questo caso qua l'ho fatta tre semitoni su, quindi diventa complicato per chi ci ascolta, che suona, eccetera. Però a proposito dei commentini,

0: La semplicità creando delle cose di pura atmosfera.
1: E a proposito di atmosfera, pensando anche alle atmosfere di quei tempi degli anni 50, ricordiamo che Carosone ha reso note o comunque ha reinterpretato anche delle canzoni che poi sono diventate delle grandi cover, in alcuni casi anche le ha rese note proprio lui. E allora mi va di vivere insieme a te, vivere alcuni momenti facendo proprio un viaggio negli anni 50 con un bellissimo brano di Burt Bacharach, scritto da lui, portato al successo da Perry Como nel 57. Ovviamente c'è una versione bellissima, è quella di Carosone, che non è da meno, e sono dei momenti magici. Magic Moments, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: E questa è la versione di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. E allora con me torna Enzo De Caro, con cui siamo partiti insieme in tutti i sensi dalla prima puntata e anche nel racconto di Carosone, io qui in radio e lui in teatro con Renatissimo. E allora, prima di farlo scappare alle prove appunto in tour in Italia, vorrei ancora una volta sottolineare quante strade Enzo ha percorso Carosone.
1: È interessante scoprire il percorso di Renato Carosone come persona, come artista, come pianista, come compositore, come interprete, che non è mai andato in una direzione univoca, è stato sempre un po' un fuoripista, ha cercato sempre qualcosa di nuovo, di diverso. E quindi in questo tempo dove c'è tanto bisogno di qualcuno che vada, come quella parola, off grid, insomma, che vada un pochino fuori dal seminato, ritrovare i percorsi, i vari passi di Renato Carosone è molto interessante, e scoprirlo e riscoprirlo.
0: E poi c'è quell'incontro pazzesco con Nisa, Nicola Salerno, l'abbiamo già abbondantemente citato nelle precedenti puntate, però va detto, perché lì c'è qualcosa che scatta, che crea veramente una rivoluzione anche proprio di contenuti linguistici e anche di concetti e nel modo in cui viene raccontato il mondo.
1: L'incontro Nisa-Carosone è veramente un piccolo miracolo, perché si unisce la disciplina di Renato Carosone, che viene, vive, studia, unisce questa disciplina però alla scavezzacollità di un certo modo di essere napoletani, ma non solo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la fame, la sofferenza, le grandi frustrazioni, le grandi perdite, i lutti, uscendo da questo buio profondo, le persone, gli italiani, avevano voglia di alleggerirsi, di essere

0: essere allegri, usciti da quella nuvola terribile delle bombe, della ricostruzione, di un'umiliazione militare, umana, sociale. La gente si voleva divertire, cioè questo era proprio questo bisogno fisiologico di divertire. E come non divertirsi se non attraverso la musica? Carosone e Nisa intercettano proprio questa necessità. Loro si volevano divertire e volevano divertire il pubblico, che si divertivano anche perché loro si divertivano. E quindi questi show, queste serate, questi spettacoli erano dei grandi happening di divertimento. E dentro le composizioni nasce questa ironia, spesso questa grande autoironia di questi personaggi improbabili, ma non solo della Napoli, proprio dell'Italia di quel tempo. Ecco, mentre al nord c'è Fred Buscaglione che fa diventare Porfirio Rubirosa, il grande tanghero sudamericano che diventa argentino, che diventa Porfirio Villarosa di vicino Torino. Allo stesso modo Renato Carosone si ispira a Johnny Guitar e scrive Juan ca chitarra.
1: E allora ascoltiamo proprio questa canzone, Juan ca chitarra, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: Johnny Guitar oppure Giuannuca Guitar, per dirlo alla Carosone, oppure con i nomi dei loro autori, Canzio Oliviero. Ovviamente il loro modo di raccontare la musica e la loro visione del mondo. Allora Enzo, ti rubo le ultime battute.
1: Ecco, andare in fondo senza esitazione a questi grandi confronti e riderne con leggerezza, che poi rassomiglia tantissimo anche alla persona che ho avuto modo nell'ultima parte della sua vita di conoscere, di frequentare, una persona di una semplicità, di una schiettezza, di una umiltà, di una simpatia veramente unica. Ecco, fondere queste due cose, la disciplina musicale e, oggi si direbbe, non so se c'era quella parola, il cazzeggio musicale elevato a canzone, fu quello che loro sapevano fare benissimo, ma soprattutto quello di cui l'Italia di quegli anni aveva bisogno.
0: Grazie Enzo De Can. E allora, per esempio, di cosa ha bisogno un uomo quando magari una donna lo fa soffrire per amore, magari lo lascia così di sala pianta, al di là della pastiglia, come abbiamo detto all'inizio io e Roberto Colella, ma che fa? Qualche ripicca, magari se ne va in giro con due bellissime donne per farsi vedere, così far ingelosire la sua ex fidanzata. Un bel cazzeggio in giro con la bionda e con la nera. Allora ascoltiamolo direttamente da Renato Carosone, L'hai voluto te, su Rai Radio Live Napoli.

me ne vado al cinema. Sì, me ne vado al cinema, al tabaret. Dove vuoi andare tu? A casa devi rimanere. Come? Vuoi andare al casino? No, io vado al casino a giocare lo scemente di ferro.

0: parecchio. Me ne vado al cinema e poi vado a passeggiare e poi vado a faticare. Dai, ma a me chi muffa fa? Io mi faccio il baccarò dentro al casino. E mo sapete che hai da fa? Iade va cucca!
1: L'hai voluto te su Rai Radio Live Napoli, tubo falamericano, intramontabile carosone, siete sempre qui con Valeria Saggese. Napoli a dispetto, diceva Gegè Di Giacomo. Eh sì, perché noi anche in età adulta i dispetti, se qualcuno ci fa soffrire un po', li facciamo sempre. Allora ci si diverte, si ironizza sulle fragilità umane. Il grandissimo carosone, non soltanto intramontabile, ma trasversale, universale, visionario, progressista, insomma aveva una marcia in più, un genio con un piede nelle radici e uno sguardo al futuro. E allora adesso andiamo nel 1982, c'è proprio un album che si chiama Carosone 82 e io con me ho un grandissimo chitarrista qui in studio che è proprio nella storia di Carosone, perché in quell'album c'è anche lui. Sto parlando di Michele Ascolese. Buongiorno.
2: Buongiorno Valeria, buongiorno. Grazie per questo invito che è un ricordo per me di una collaborazione che ho avuto con uno dei più grandi artisti italiani, veramente, cioè Renato Carosone, un maestro sia di musica, senza dubbio, ma anche di spettacolo, assolutamente, di come sapeva fare spettacolo lui con tutto il suo storico gruppo, Gegè Di Giacomo e gli altri. Basta vedere delle registrazioni sulla Rai in bianco e nero delle prime loro uscite che ti rendi conto che musica e spettacolo, musica di livello e spettacolo erano veramente un tutt'uno.
1: Tra l'altro molti tuoi fan ti ricordano soprattutto perché la collaborazione con Fabrizio De André, perché ci sono anche tantissimi fan di De André. Però è vero che, come dicevi tu, Carosone veramente è stato un grandissimo musicista, oltre che precursore. Raccontaci un po' il tuo ricordo, un po' quello che è successo sia in sala d'incisione ma anche dal vivo in Rai, tutto il periodo di te e Renato Carosone.
2: Ma intanto mi sono affacciato con Carosone in questo lavoro, cioè è stata una delle veramente delle prime cose che ho fatto. E abbiamo registrato questo Carosone 82 nello studio Pomodoro di Sutri e con musicisti come Derek Wilson, Massimo Buzzi alle batterie, Mick Brill e Dino Cappa alle percussioni. E niente, era meraviglioso perché questo signore, questo pianista, questo affabulatore, questo musicista incredibile ci metteva veramente nelle migliori condizioni, divertendoci, di fare delle cose abbastanza impegnative, perché lui, ricordiamolo sempre, era uno che fino all'ultimo, so che si svegliava la mattina alle 7 e si metteva a studiare il piano, e lo dimostrano le incisioni che ha fatto, ricordiamo il famoso piano fortissimo e soprattutto tutte le composizioni. Quando lui fece quel gruppo bellissimo con Gegè Di Giacomo era meraviglioso perché loro facevano della musica veramente fatta a livelli molto alti, però facendo uno spettacolo incredibile, con, mi ricordo, con le vocine, con le mollette sul naso, uscivano fuori dalle finestre, cioè Gegè Di Giacomo che con le sue bacchette girava tutto il posto dove dalla batteria andava sui bicchieri, andava sulle sedie, cioè spettacolo puro. E questo è un regalo che secondo me, scusate il campanilismo, ma solo Napoli ci poteva fare, perché l'unione con l'America, con la musica americana, è iniziata lì, l'ha iniziata Carosone.
1: E allora facciamo una cosa, Michele, visto che hai citato l'America, ma questo legame è andato ben oltre quel tempo, diciamo, tra gli anni 40 e anni 50. Infatti nel 1982, proprio nell'album in cui ci sei tu, c'è una canzone dal titolo Tengo un appartamento, guarda tu dove, guarda proprio a New York. E allora l'ascoltiamo su Rai Radio Live Napoli a tubo falamericano. Io tengo un appartamento, Renato Carosone.

Yes, yes, m'haig embarat a parlar. Yes, right, è tutto ok, tutto right. Ma stu cielo che tengo in America non mi uccide che tieni tu. Yes, yes.

0: Yes!
1: Sono sempre con Michele Ascolese qui a Tuo Fa l'Americano su Rai Radio Live Napoli. E allora Michele, come mi dicevi anche prima, insomma, fuori onda, è stato un privilegio per te lavorare con il grandissimo Renato Carosone.
2: È stato veramente un grande onore e penso di far parte dei Take It Boys, questo gruppo, sì. The Take It Boys. No, comunque.
1: No, lui si vuole per forza invecchiare.
2: No, non è per quello. Siamo in attività. Ne parlavamo tra l'altro con mio fratello Giampaolo Ascolese, Peppe Caporello, che con i quali abbiamo fatto delle apparizioni Rai con Carosone, mi ricordo, suonando insieme. Adesso non mi ricordo quale programma, si chiamava Come Alice, qualcosa del genere. Sì, è una fortuna. Io chiamo sempre fortuna di aver potuto partecipare a questa cosa importante musicalmente, questo artista così importante e soprattutto così divertente. Qualcosa del genere l'ho vissuta non tanti anni dopo, con Caputo, con Sergio Caputo, che un po', diciamo così, faceva lo swing, però con dei testi meravigliosi, surreali, divertenti.
1: Infatti hai fatto un'associazione molto interessante, perché appunto un bravissimo musicista come Caputo, chiaramente viene molto dopo a livello cronologico, però che utilizzava dei testi ironici ma soprattutto molto intelligenti.
2: Assolutamente, sì, dei testi meravigliosi. Lì ho rivissuto con Sergio quei momenti musicali che avevo vissuto in studio, soprattutto con Carosone, perché con Carosone ho avuto la fortuna di fare questo cofanetto di questa raccolta di Carosone 82, ma poche apparizioni dal vivo in Rai.
1: C'è un ricordo particolare che hai proprio di quando suonavi con lui, appunto durante queste trasmissioni televisive, per esempio, oppure in studio?
2: Io mi ricordo una cosa divertentissima di quanto poteva essere bravo. Agli inizi ho iniziato suonando musica brasiliana, mi piaceva, e avevo questo strumento che adesso conoscono tutti, ma all'epoca il cavaquinho, uno strumento tipico brasiliano, ce l'avevo e lo suonavo. E allora una volta gli dissi, con aria anche un po', secondo me, indisponente, pensando soltanto di saperlo io, sa maestro, io suono anche il cavaquinho. E lui, io pensavo che non lo conoscesse. Il giorno dopo si è presentato, bene, Michelò, questa è la parte del cavaquinho, e me l'ha presentata subito, per cui...
1: Quindi poi hai suonato il cavaquinho in quell'occasione.
2: Sì, no, ma soprattutto è un uomo che conosceva veramente universi musicali veramente molto vasti. E mi ricordo che questa è la parte del cavaquinho, tieni, suonala.
1: Oggi dice è stato veramente un privilegio e tutto il resto, ma all'epoca avevi contezza di quanto potessi essere fortunato da giovane a interfacciarti, a suonare con un grande come Carosone?
2: Guarda, sicuramente sì, solo che da giovane veramente hai proprio una presunzione di fondo, per cui quello che ti accade penso quasi dai per scontato che ti sia dovuto. Adesso me ne rendo conto. Cioè, però sì, cioè professionalmente mi rendevo conto di stare con un grande. È chiaro che adesso capisci un po' più l'età, diciamo così, io sono cresciuto, ho passato l'adolescenza, quindi capisco un po' più cose.
1: I musicisti adolescenza la passano dopo, diciamo, i 50 anni.
2: Esatto. Bravissima. Se la passano. Io spero di non passarla musicalmente, assolutamente.
1: Cioè, anagraficamente sei appena arrivato all'età adulta, più o meno così, ho capito, o mo sbaglio?
2: Sì, hai capito perfettamente. Questo è quello che traspare.
1: E anche, devo dire, tutta la band di Carosone era così, in particolar modo Gege di Giacomo, e mi viene in mente un brano appunto sempre di Carosone 82 nel quale ci sei anche tu, O Pelli Rossa, e mi ricordo appunto Gege con queste piume in testa, insomma, eterni bambini. Ascoltiamola, O Pelli Rossa, Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli.

0: E qui Roma in America, però con i nativi americani, cioè c'è di Giacomo, Renato Carosone, davvero hanno esorcizzato, hanno dissacrato qualsiasi cosa.
1: Il concetto di tubo fa l'americano e poi è sempre presente un pochettino in un modo ironico nella musica di Carosone. O pelli rossa, soccatumbo, pelli rossa americano, fui disposto a far l'indiano col rossetto di mamma. Cioè c'è questo, diciamo così, musica bellissima, ma ridersi anche un po' addosso, no? Vedere ironicamente, senza essere troppo seri, visto che poi musicalmente è molto serio. E mi ricordo che ci sono stati vari collaboratori nel disco Carosone 82. Mi ricordo che Derek Wilson, che è stato uno che ha suonato quasi tutte le batterie insieme a Massimo Buzzi in questo disco, quel periodo non c'era. C'è stato un periodo, perché siamo stati diverso tempo, credo un mese o due mesi, e lui una volta disse: ah sì, però io vorrei farlo con l'inglese, perché gli piaceva l'inglese come faceva proprio musicalmente sui tom questi ritmi di Opelli Rosse, di Osarracino, gli piaceva proprio questo, cioè mi ricordo che proprio disse questa frase, ma l'inglese non c'è sta.
0: Di là del fatto che diceva l'inglese per questo pezzo, sì. Ma qual era il vostro modo di comunicarvi? Davate del tu, del voi, del lei? Qual era il suo modo?
1: Allora, no, non del tu, sempre maestro, perché è giusto che sia così. Poi io ero agli inizi, devo ringraziare veramente qualche santo di esserci stato. Però era molto divertente, perché era un rapporto professionale divertente. E io a questo proposito voglio raccontare un aneddoto bellissimo che mi è rimasto sempre nel cuore. Durante le registrazioni, a un certo punto io mi avevano chiamato per andare a suonare una settimana a Capri. Io non ero mai stato a Capri. Gli dissi: maestro, chiedo scusa, ma io tra questo periodo devo andare a Capri, mi hanno chiamato. Lui mi ha guardato e fa: ah, Capri, Luna Rossa. E mi ha dedicato in un attimo Luna Rossa, lui e il pianoforte. Cioè, io regali ne ho avuti nella vita, ma così.
0: Insomma, una sorta di serenata che Carosone ti ha fatto, mica poco. E allora facciamo una cosa: io non ti canto e suono nulla, però ti faccio anche una dedica, sempre con la musica di Renato Carosone. E allora, tutta per Michele Ascolese, qui su Rai Radio Live Napoli, piccolissima serenata. Thank you.

0: Piccolissima ma anche bellissima serenata di Renato Carosone. Con me c'è sempre Michele Ascolese. Michele, ti ricordi quando è stata l'ultima volta che hai incontrato Carosone?
1: Allora, l'ultima volta che l'ho visto personalmente è stata, facemmo una trasmissione che si chiamava Blitz, condotta da Gianni Minà, che è un grande personaggio.
0: Se dovessi dare un aggettivo a Renato Carosone, così al volo, di pancia, senza pensarci troppo, come lo definiresti? Uno solo.
1: Eterno.
0: Grazie Michele Ascolese.
1: Grazie Valeria, grazie per questa magnifica opportunità e grazie a Renato Carosone e a tutti quelli che vogliono ascoltare queste bellissime storie raccontate da Valeria e da un Take It Boys.
0: Grazie a Michele Ascolese, grazie mille veramente per essere stato con noi e passiamo da colui che si definisce un Take the Boys eterno adolescente in realtà, che veramente ringrazio perché sono testimonianze uniche queste, a colui che invece è giovane, giovanissimo e invece, come avete scoperto nel corso di queste puntate, si sente leggermente più maturo. E allora torniamo, visto che ci avviciniamo alla parte finale di questa puntata, torniamo a parlare di sofferenze, di pene, di amore. Allora io per forza devo richiamare Roberto Colella, che è qui seduto al pianoforte accanto a
2: me.
0: Qualche
2: anno fa scrissi con Alessio Sollo, un poeta meraviglioso della nostra terra, nonché un mio amico, scrissi A cosa giusta. Mi ricollego a Pietra una pastiglia per un fatto puramente di tonalità, che quella finiva e questa invece rimane sul Do maggiore ed è.

0: diciamo che il concetto è lo stesso, è la fine di un amore affrontato in una leggerezza che non dovrebbe occupare.
1: Applausi Roberto Colella. Grazie Roberto.
2: Grazie a te.
1: Ovviamente ci ritroviamo sempre nella prossima puntata di Tuo Fa l'Americano.
0: Sì, sì, ma io rimango qua proprio vicino al pianoforte.
1: Secondo
0: per la
1: me...
0: cioè, rimango qua.
1: La verità è che lui dorme in Rai.
0: Ma io dormo nel pianoforte perché mi piace talmente tanto questa cosa.
1: Grazie Roberto.
0: Grazie a te.
1: E noi ci ritroviamo lunedì prossimo, come ogni settimana, alle ore 8 della mattina su Rai Radio Live Napoli. E ovviamente potete ascoltarci anche su Rai Play Sound, c'è anche la replica il mercoledì. Un saluto da Valeria Saggese e a presto con Tuo Fa l'Americano, intramontabile carosone.

Scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi, Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate,

Voi siete onesta, pura, cioè una rosa. E se un mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è per voi. Tua donna ha da tornare con me o Brasile.

mesi da una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parla così, non naccio tu orte, no, tu mi ricida caso capo tu stai.

è una bugia che io son cagato questo. Io saccia che la cavuglia non sapita. Sentite a me, che steppo bene vuosta, è inutile perciò che amo giagnita. Che poco t'importa lo consenta mia, che cosa? Di mano con tua donna te la fui e no, si lo fai a quando è scelta Dio, che mano meglio va assita. A tutti e due. Tu vuoi che hai parla? E beh, guardami in faccia, vint'anni fa non ti fa meraviglia, ma me la doglio, caretti.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

cari carino, mi era sembrato tutto cattura, e quando io muoro a leggere, mi è tanta da noi.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

και ο γόρις αργρέει του πατού. Non è le piccerilla, signore poveriella, poi ne sono tutte uguali. Amore quando coglia.

0: tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Ha già serrato tre marite, una più forte e l'altra è chiaruggiare. Finché mi senti in forza, e una serra magara una tubare. Insomma, perché un bicchiere e viene mia chiappaia, cazzona mi embriaga, ma non mi spacca mai. E mo che non ho tenga vicina a due nanna, pensate che voi stessi come va cacciando. La capa mia pensa sempre amore, che posso fare, mi ha chiesto da mabrora. Una cosa non capisco solamente, vorrei sapere perché quando uno è vecchia, nessuno più di notte te ne mette, e dicono che la pelle sempre vecchia. E non si sa quale la differenza che passa da una vecchia a giovinezza. Forse una di una vita un po' bruciata e l'altra di una concia un po' più stretta. Del resto si tenga mocca, mancando qualche testa, ora io sto guardando sta roba è malamente. E se qualcuno pensa che questa imbocchitura potrà venire in coppa, ma tocca e sta sicura. O veni tu, camarlo senza scuorda, se faccio passa la mano, giorno giorno. Non è ricco, non si può ammogliare, oggi tutto è tagliuto e come cresce, fatura, mascarura, ova, l'arte, cresciuti a carne e sta crescendo pesce. Tiene po' speranza, innamorata, catini e feste, a me mi viene a risa. Finché la casa porta una pezzosa, appena una mutanda e una cappuccia. Mi tengo tutto, denaro, biancheria, vestiti e scarpe che tengo a casa mia. O in la stanzeria se ci tengo l'opportunità, profonde e chine perse, ma tengo sempre in giusto. E chi si sposa a me e sta a poco in giusto, le faccia rapire, dubbi, dubbi, dubbi.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

una finestrella aperta vindo un'ora. Rinda sta strada solitaria e scura. Stupore dice, non abbia paura. Sienta sta voce

cosa me tu accusi. Anima santa amore, favori.

0: RAI, Radio Live Napoli.
1: Vaga trovana na caixa forte e andevinata per me fa che non tengo titoli, non vive rendita, non c'è un vestito per quella a me. Ma caccia mi necessita, forse la già tenei, c'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia, un ritratto formato visita da buonana mezzi Sofia, non c'è recapillo, non cuorne curau, ed il becco del pappagallo che noi perdemo nel 23, terete terete terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la dinte te può stipà, quando mi privano del companatico ingottezzito senza sfarrà.

paga trovana una cascia forta, ma qua cassiere c'ho pagati certe reliquie, certi cimeli, siete una forbonna spari. San Casimiro, martire, sta cascia fa mavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia, una mano che esige, una crassula specchia.